0: Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Quando

0: One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
3: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Sfinge? Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano! Come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.
2: You're my little boo thing. So I don't give a fuck what you do, say girl. I know you're a little.

Radio Number One, le 4 e un minuto.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
2: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

Scombriccolati, siete svegli? Non importa, tanto lo siamo noi per voi. Dai che inizia gli Scombriccolati del mattino, il programma che vi fa ridere dal primo...

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ma anche stamattina ci siete. Ma dai. Ciao bella gente.
2: Ragazzi, ma quando è che sarà la giornata internazionale della giornata internazionale?
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Ma se per ridere basta la combricola con la Doriani, Sergio Sironi e c'è pure il coso. Ciao Pat, ciao dal Max.
2: Sergio, ciao. Pat, ciao. Manu, buongiorno. Pensavi che ti dicevo Manu ciao, eh? Eh sì, siamo tutti così anormali.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: combriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione. Oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Allora, vedi, Pat, che è giusto che siamo sotto attacco, sotto complotto dal chimico delle Valpadana, dei catini della Valpadana. Ci deve essere una ditta di catini che rovescia tutta la sua chimichezza nella Valpadana. E noi stiamo qua al freddo e sotto la nebbia coi PM, col piccolo missionario e con tutto quanto.
2: Buongiorno, ragazzi. Mi sembra già di vederlo Sergio Sironi con guinzaglio e museruola alla Hannibal Lecter. Deve essere fantastico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Ma cosa dico fa? Ma cosa dico fa?
2: No, se volete capirci qualcosa non va mica bene, io non vi ascolto più. E qua è il nonsense che regna sovrano, cioè se volete cercare di capire qualcosa non va mica bene. State snaturando il programma, non va bene.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno scombricoli. Guarda, per come mi sento io stamattina, svarionato come sono, perché ho dormito praticamente quasi un bischero, mi sento un biscotto con gli all'erba, sai, quelli tipici di Amsterdam. Mamma mia, come sto stamattina.
2: Attenzione, attenzione a tutti gli ascoltatori. Siete ancora in tempo a cambiare frequenza. Radio Number One crea dipendenza.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast,
4: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ciao ragazzi, sono Daniele, ex tassista milanese, adesso Umarell. Io sono in viaggio in autostrada, però sappiate che se mi succede un incidente perché mi sto cappottando dalle risate, torno a casa subito e vi spacco le ossa. Ciao ragazzi, grazie della musica stupenda.
2: Buongiorno combriccoli, indovinello, cosa ci fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto.
3: E io rinascerò, cervo di montagna, e poi mi trasformerò in un tonno emigratore. Ciao ragazzacci, buona giornata combricola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Ma buongiorno Scombricolati, ma quanto ci divertite e quanti sorrisi ci regalate. Allora io ve ne voglio regalare uno questa mattina. Sapete che cosa dice una supposta a razzo? Gli dice: beato tu che vedi i cieli. Ciao, buona giornata amici, siete troppo bravi.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Si è poi scoperto a cosa servisse suonare il flauto alle medie? Ciao a tutti, Scombricolati!
3: Oscar, ti ho appena fatto le magliette, appena posso te le spedisco. Frutta e verdura, tutta roba dura!
4: Number one! Gli Scombricolati del mattino!

0: ciao.
1: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
2: Ciao Combricola, ve ne racconto uno anch'io. Chi è la cantante che non si diverte mai? Fiorella Mannoia, ciao.
3: Buongiorno Combricola, buongiorno Number One. Certo che esistono gli alieni, basta guardare il mio capo reparto quando mi deve dire di andare a lavorare, fa di quei versi incomprensibili, di quelle gesticolazioni, sicuramente alieno, chi lo capisce quello. Ciao a tutti, buona giornata.
4: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi, buongiorno Scombricola, buongiorno Numbers One, buongiorno bella patatona, buongiorno miei cari fagianoni, ragazzacci buongiorno, buongiorno scombricolati del mio cuore. Bene, intro fatte, buona giornata a tutti, si può tornare a casa. Shalom.
5: La Combricola,
6: la Combricola,
5: la Combricola.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
1: Gli scombriccolati del

0: bricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. Ah, è venerdì!
2: Per allungare la vita, non c'è problema, io ascolto Radio Number One. Ciao da Giovanni di Lecco.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Qui gli Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Per quest'anno a Natale un regalo ti devi fare, compra un bel panettone da mangiare tutti assieme a Namberone.
2: Buongiorno ragazzi, io ho un amico pieno di soldi guadagnati meritatamente, devo dire è stato davvero bravo, e quando è nato suo figlio l'ha chiamato Federico, un bellissimo nome che ho ribattizzato subito Federico.
3: Buongiorno, cercate di arginare il signor Sironi perché io stavo facendo una lunga, un tornante.
4: Number one! Gli Scombriccolati del mattino.

0: momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Sono scombricolato, io ho un'amica che per parlare, chiacchierare, ma è il suo pane, lei starebbe ore e ore e ore a chiacchierare, tanto che l'altro giorno è stata al telefono ben 1 ora e 10 a parlare, notare che chi aveva chiamato lei aveva sbagliato il numero.
2: Buongiorno, non importa quante cattive notizie ci dà, Pat Romano ha una voce talmente bella che la giornata parte alla grande. Grazie number one di tenerci compagnia mentre strisciamo lungo questa settimana.
3: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.

cerchi? È qui!

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Ma una curiosità, nebbia a banchi, ma i banchi sono almeno quelli a rotelle della Azzolina? Almeno servono a qualcosa. Azzolina.
2: C'era una volta una barzelletta, quella sulla mucca pazza, che una mucca pazza gli dice l'altra: non sei mica preoccupati per questa nostra malattia della mucca pazza? E lui gli fa: no, io sono un elicottero. Ciao Sergio Wanda Credaro.
3: Scombricolati, vorrei farvi notare che c'è gente che tenta di guidare in mezzo al traffico senza andare contro a niente, e se fate ridere così noi non ce la possiamo fare, eh? Ciao.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Allora, adesso io dirò una cosa, insomma, che potrebbe magari suscitare qualche polemica, ma è dovuto assolutamente dirlo e restituirvi un feedback su quanto in generale sia necessario. Cioè, allora, premesso che non dobbiamo offendere mai nessuno e premesso che bisogna sempre rispettare le idee degli altri, non mi ricordo più cosa dovevo dire.
2: Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Siete fantastici!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: informazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno scombricoli, noi qui nel grande Veneto abbiamo risolto il problema della velocità con le automobili. Ogni 500-600 metri mettiamo un punto ristoro con del buon prosecco, un vino, un bicchierino di prosecco gratuito, e la gente rallenta di conseguenza, addirittura si fermano, facciamo delle piccole sagre e beviamo qualche bicchierino tutti insieme, poi si va dove che non si, la gente non si ricorda neanche dove che doveva andare, quindi ciappa va a casa e va in letto. Beh, abbiamo risolto il problema della velocità.
2: Ah, ma quindi Pat, le scie chimiche sono opera tua? Sei uno sciatore nato.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: In Cironi incontra Pat Romano, si prendono per mano, le previsioni fan.
2: Ciao ragazzi dal Tigre, allora se potessi fare un intervento chirurgico per migliorare, nonostante io lavori 13-14 ore al giorno, 6 su 7 per forza, da 32 anni, anzi quasi, facciamo quasi 40, va? Comunque vorrei favore farmi impiantare un dosatore di voglia di lavorare, perché purtroppo non ci sono ancora abituato e non ne ho. Se conoscete un chirurgo che mi impianta questa storia qua, subito. Per il resto, diciamo che nella mia bruttezza vado bene come sono. Ma se mi impiantano sta voglia di lavorare, ragazzi, grandissimo. Ciao, ciao.
3: Per dirgli, rinnina, il Sironi è diventato fighetto. Mi beve la cicoria, no? Vabbè, era meglio il cicchetto. Ciao.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: C'è chi narra diversi di vini, mentre io sorseggio vini diversi.
2: Dai, che fai? Ti attacca il campanello, dimmi, vai a lavorare stamattina, è giovedì, manca venerdì e poi è sabato, e vai, e vai, e vai.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.
0: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. They say I come and I go.

0: Radio Number One Meteo.
1: Una buona giornata agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ci attende una giornata in gran parte stabile ed assolata al centro-nord, ad eccezione però di Marche ed Abruzzo, dove avremo della variabilità con isolati fenomeni. Le temperature massime diurne non saranno particolarmente elevate, anzi al centro-nord saranno anche in lieve calo. Il termometro infatti difficilmente supererà i 26-27 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno Combriccola. Cosa succede al latte quando è davvero molto stanco? Diventa latte stremato. Ciao Federico.
2: Stamattina siete strafrizzanti, una canzone più bella dell'altra. Ma che bello, io sono in macchina e continuo a muovere il sedere, mi fate ballare anche in macchina, ma siete proprio i number one. Ciao
3: gli Scombriccolati del mattino.

0: Ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Ma buongiorno scombricolati del mio cuore, io sto alla grande perché voi siete la mia droga. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Ma non potete mettere questa canzone mentre sto scendendo per andare al lavoro! No, non posso! Ciao ragazzi!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: minuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Qui gli scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno, gruppo di pazzerelloni!
2: Buongiorno scombriccola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, sono tante le domande della vita. Perché io non rimango mai chiuso in ascensore? E poi, perché sto andando a lavorare? Ma forse per ascoltare la vostra radio? Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.

0: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Let's go! Da Medioport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozi online. Medioport.

0: Buongiorno.
1: Io la sapevo così, ticket tac ti tac, tac mi tac, mi tacati do tac, ticket tac ti tac, tac ti tito tac, tac ti tac. Buongiorno a tutti.
2: Gli scombriccolati del

0: domenica.
1: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
2: Ma ciao ragazzuoli, ma siete fortissimi, mi date un'energia la mattina che, guarda, se non ci siete voi non riuscirei a alzarmi neanche dal letto. Grazie ragazzuoli, vi voglio bene, ciao da Ricci Max.
3: Buongiorno mio caro mariachi radiofonologe, sono in ritardo stamattina, in ritardo. Il cane non voleva fare la cacca, patto. Il cane non voleva fare la cacca, patto. Dicevo spingi, spingi, spingi che devo andare, spingi. E niente, non gliene fregava niente. Buona giornata, ciao.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno combriccola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia. Ciao Federico. Buongiorno combriccola, cosa dice un pescatore della sua donna? Io l'amo. Ciao Federico.
0: Svegliarsi presto non è mai stato così divertente e anche un po' masochista, a dire il vero. Gli scombriccolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7, mentre ora inizia la gombriccola.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo! Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti! Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano! Sempre aperti con orario continuato! Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti! Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, mancano 10 secondi alle 7.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Riesplode la guerra in Golfo Persico, dove si è appena conclusa un'altra ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e di aver colpito navi statunitensi, ma il comando americano nega. I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona, davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Seconda ondata consecutiva di violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Dal governo britannico accusa Elon Musk per il sostegno alla rivolta. Addio a Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari, giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida, l'avversaria sarà la Germania. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: La copricola di Radio Number One. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno,
0: con
1: buongiorno.
0: Quella faccia un po' così. Sergio Sironi, che faccia fai? Che faccia fai stamattina?
1: L'emozione dell'inizio.
2: Siamo tutti emozionati.
0: Buongiorno Patrizio Romano.
2: Buongiorno Manuela. Santa Manu dalla Spalma.
0: Santa Manu dalla Spalma.
2: E oggi arriva, arriva il Papa.
0: Ah, è vero, è vero. Oggi che cosa particolare però? Scendere di casa, guarda, scendo, vado a salutare.
2: Sei già lì, dove c'è l'altare? Dove c'è l'altare praticamente?
0: Sì, sì, è nella piazza che c'è praticamente sotto casa mia. Quindi
1: poi bello, sulla spalla un boom boom box, come si diceva, con gli stereo con le casse.
0: Sì,
1: che canta Papa Don Preach con Madonna.
0: Sarà durissimo, no, Patrizio.
2: Se siamo partiti così, no. Sì.
0: Siamo rimasti tutti e due frizzati come due opossum. Ma sai l'opossum quando si spaventa, no? Che fa finta di essere morto, si mette così, ecco. Esatto. Frizziamoci tutti e tre, ma buongiorno.

0: Potential, si chiama così questa canzone di Somber, potrebbe essere potentialmente una buona giornata, questo lo vedremo però, cari amici, sono solo le 7 minuti, tutto potrebbe accadere. Allora, cari Sergio e Pat, stamattina ho iniziato ad ascoltare i messaggi che sono arrivati dai primi della classe e il primo che abbiamo questa mattina ci dà subito dei rincoglioniti praticamente.
1: Eccolo lì.
0: Prendersi dei rincoglioniti.
2: I primi della classe qui con noi. I primi della classe qui con noi.
1: Finalmente una siglettina seria.
0: Questo mi piace un sacco, dovremmo metterla sempre però,
3: Buongiorno. Che disastro stamattina, mi sono addormentata. Un disastro. Poi sento le vostre voci e dico, caspita, siamo proprio una manica di rincoglioniti.
0: Ecco.
3: Però siamo tanto carini, stupidini ma carini. Ma vedremo come butto oggi. Ciao.
0: Ciao, buongiorno dalla vostra manica di rincoglioniti.
1: Sì,
0: benvenuti
1: in
0: Susta.
1: Una bella Adio manica, tanto. Anche due maniche.
4: Bro,
1: eccolo. Bro. Ciao tesoro.
4: Pronto Patrizio, volevo io. Ieri sera mi sgrollavo. E non è quello che pensi tu.
1: Appunto.
4: Mi sgrollavo il telefonino su e giù su Instagram. Che ti incontro.
1: Vai, spara.
4: La Doriani. Che faceva vedere tutte le poppone.
1: Facevi vedere le poppone.
4: Davanti alla telecamera le metteva lì, le agitava tutte.
1: Sì, le shakerava.
4: Però lo ammetto, c'è delle tette.
0: Ma non è vero!
4: Ciao Monello, Monello Tettarella.
0: Monello Tettarella.
1: Tettarella.
0: Monello Tettarella.
1: Però quindi sei su OnlyFans, no? Che succede?
0: No, su Instagram. Cosa vado a fare su OnlyFans alla mia età?
1: Guarda che su OnlyFans ci sono anche quelle molto più attempate.
0: Veramente?
1: Ma c'è ogni genere, c'è ogni genere ha i suoi fans.
0: Allora ci penserò. Però se c'è. È strano, io non so cosa abbia visto lui, perché se c'è proprio una cosa che non ho sono le tette. Però vabbè.
1: Che hai combinato, Monella, che non sei altro?
0: Ma non ho fatto niente con le tette, proprio niente.
5: Buongiorno, amici scombricolati.
0: Ciao.
5: Buongiorno, raga. Buongiorno, mariachi. Buongiorno, moschettieri.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno, professori.
0: No.
5: Buongiorno, albisti.
0: Avanti così.
5: Buona
0: per un quarto d'ora.
5: Tutti. Comunque andrà.
0: No.
5: Sarà un buongiorno.
0: Sì.
5: Auguriamocelo.
0: Sì.
5: Io me lo auguro. Baci baci.
0: Ciao.
5: Vi lovo sempre. Ciao.
6: Mandi un altro messaggio con tutti buongiorno, buongiorno, buongiorno, che arriviamo alle 8. Non si può fare questa cosa. Non si può fare. Si mandano 1, 2, 3 buongiorno e
1: basta,
6: poi basta.
1: C'è un tetto.
6: C'è un tetto.
1: Prima parlavamo di tette.
6: Dalle tette al tetto. È un attimo.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose, come la vita su radio. Ininterrottamente delle mie tette, delle mie inesistenti tette, peraltro. Non so come mai questa mattina va così, ecco.
2: La Doriani, per favore, smettila di muovere le tette che mi stai chiudendo le ante con lo spostamento d'aria. Grazie.
1: Come sarebbe bello, ragazzi, se fosse vero, mamma mia, come sarebbe bello. E purtroppo non è così. Non...
3: I primi della classe qui con noi.
4: Noi.
3: Ricordatevi che oggi è giovedì. È il giorno del Maati. Baci dello Saddam dalle vatte e guai a chi dà dei ricoglioniti ai miei conduttori preferiti. Vi passo sopra con la macchina e poi faccio anche la retro. Baci Dani dalle vatte.
1: Lei è una tosta, voleva tipo far fuori il vicino di casa, c'è passato sopra con la macchina. No, meglio farsela mica, va, meno male.
4: Teniamocela buona.
1: Meno male che ci vuoi bene. Oh, ma che bella mattinata, dai che già. Al grido di Roar arriva Sia con Unstoppable.

0: È giusta per motivarvi in questo giovedì mattina. Unstoppable, undistractable. Il pezzo di Sia. Saremo inarrestabili oggi, vero ragazzi? Vi vedo con la faccia di due motivati.
1: Sì.
2: Bene,
1: non ci arresta
2: non
1: nessuno.
2: Ci arrestino.
1: Sì. A parte la buon costume, forse.
0: Oh, ma per quale motivo? Ma
3: buongiorno Copricola. Buongiorno Radio Number One.
0: Buongiorno.
3: Oggi sto impazzendo.
1: Che c'è? Succede?
3: Sto guidando il camioncino della ditta e ha su una radio. Non riesco a sintonizzare Radio Numbers Ones. Sto impazzendo.
0: Oh.
3: Camioncino di me. Io se non vi sento sto male.
0: Ecco.
3: Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo. Che camioncino della me.
0: Eh vabbè, si può dire, dai. Allora c'è l'app, comunque io continuo continuo a dire che c'è l'app, nel senso, se uno si ritrova con una vecchia autoradio che non può sentire, che non riesce a cambiare stazione, c'è l'app. Si può sentire così.
4: Comunque, signorina Manuela, non può lasciarci con questa domanda, questo il mistero del secolo. Ste teste ci sono o no? Oh, che misura? 4.
0: Prima.
4: La B con terza B, lì cosa diavolo è?
0: Niente.
4: Allora.
0: Ragazzi, non ho niente, sono una tavola da surf. Ho una prima.
2: E allora scarica l'app.
1: Sì, scarica l'app, prima Coppa.
5: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
6: Buonasera, Luca.

0: venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Ma non ci stiamo!
1: Nella vita ci vuole pazienza.
0: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
1: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Torna in Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba.

0: Voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2€.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Rieccoci insieme velocemente a uno sguardo alla situazione del traffico sulla 1. La Milano-Bologna, c'è un incidente tra l'allacciamento Fiorenzuola e lo svincolo di Fidenza in direzione Bologna. Traffico molto intenso anche sulla tangenziale ovest di Milano, con code a tratti in entrambe le direzioni tra allacciamenti a 1 e a 8 e poi tra lo svincolo di Settimo Milanese e lo svincolo di Trezzano. Rallentamenti anche sulla tangenziale est di Milano e su quella nord, sempre per traffico intenso e sempre su più tratti. Code sulla 8, la Milano-Varese tra Busto Arsizio e Barriera di Milano Nord, direzione Milano. Code anche sulla 4, nel tratto Milano-Brescia, tra Cormano e Barriera di Milano Est, direzione Brescia. E poi abbiamo anche rallentamenti sulla 7 per un chilometro tra Barriera di Milano e allacciamento tangenziale Ovest, direzione Milano. Spostandoci a Roma e dintorni, abbiamo traffico intenso con code sulla via Salaria, tra via Villa di Spade e via dei Prati Fiscali, e rallentamenti anche sulla 1, diramazione Roma Sud, per un veicolo fermo tra lo svincolo di San Cesario e l'allacciamento con la 1, la Milano-Napoli. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
7: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

0: il nuovo di Merck e Cremant con Serena Brancale e The Colors, addirittura, capito? Due featuring proprio così, eh? Radio Number One alle 7:30, il primo focus di Pat Romano, sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione. Nuova ondata di attacchi americani in Iran. Esplosioni sono state udite in varie città del paese islamico, soprattutto alcune città portuali. Secondo Trump sono stati utilizzati 49 missili Tomahawk per colpire diversi obiettivi. I media iraniani fanno sapere che le difese aeree sono attive nella parte occidentale di Teheran. Combattimenti si stanno svolgendo anche tra navi americane e navi iraniane. Il comando militare di Teheran ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. L'obiettivo del raid americano è quello di spingere la Repubblica Islamica a ritrattare le proprie posizioni in merito ai negoziati. Secondo il tycoon, Casa Bianca e Iran erano vicini a un accordo. Ci hanno trattato da stupidi, ha detto dallo studio Vale il presidente americano, aggiungendo che sono alte le possibilità di un nuovo attacco contro le infrastrutture iraniane e rivendicando di aver fatto transitare da Hormuz 100 milioni di barili di petrolio. Si potrebbe dire dal diavolo all'acqua santa, perché adesso ci occupiamo invece della visita apostolica in Spagna di Papa Leone XIV. Dopo Madrid, ieri il pontefice è arrivato a Barcellona, mentre oggi è atteso dalle parti della nostra Manuela Doriani alle Canarie. Prevost ha raggiunto nella serata di ieri la città catalana dopo i tre giorni nella capitale. È solo il terzo pontefice, pensate un po', a visitare la Spagna, nonostante questa radicata e lunga tradizione cattolica del paese iberico. Il momento clou ieri è stato quello della messa celebrata in serata nella Sagrada Famiglia, nel giorno in cui tra l'altro si celebravano i 100 anni dalla morte di Gaudì, con l'inaugurazione

0: canzone del 2014, My Type di Same Motel su Radio Number One. È il momento, è il momento.
1: Originoso questa mattina, però cerchiamo di non essere troppo volgari, di mantenere comunque un contegno, perché l'argomento, sì, perché l'argomento riguarda il seno femminile.
2: Partendo dal presupposto delle ciucce di Manuela Doriani, che se fosse una
0: ciucce di Manuela Doriani,
2: che se fosse una Bond girl lo sarebbe in un film di 00 tette. Parliamo di seno.
1: Ma incredibile, perché parafrasando quello che è stato il popolare ritornello di Giosquillo e di Sabrina Salerno, oltre alle gambe c'è di più, verrebbe da dire sì, anche oltre al seno ci dovrebbe essere di più. Però a quanto pare per molti maschietti, ma anche per molte donne, insomma, il seno è importante nell'approccio, ha ancora un grande appeal, grande seno, grande appeal. Ma davvero funziona ancora così, oppure più quando abbiamo una donna di fronte va bene il seno, ma guardiamo anche altre cose che possono essere anche caratteriali o estetiche, ma oltre al seno, perché mi sembra che poi tutto si riduce, insomma,
0: ma cosa posso risponderti io che non le ho? Cioè, nel senso, come posso rispondere io a questa domanda essendone completamente priva?
1: Allora, la domanda è: ma per te è un problema quello del seno che hai o non hai? No, non credo, non lo so.
0: Cosa devo fare? No, sono nato così.

0: certo,
1: cioè, di solito c'è qualcuno che recitava che la coppa perfetta, cioè scusami, sì, che il seno perfetto sta in una coppa di champagne, le tue dove stanno? Una tazzina di caffè?
2: Le mie nel piattino.
0: Nel piattino.
2: Ecco, allora va bene, che, quindi la domanda in buona sostanza è, cioè nel senso, quanto contano le tette? Sì, cioè qual è la prima cosa che guardate?
0: Esatto,
2: quando...
0: cioè c'è ancora questo appeal sperticato che riguarda il seno delle donne, oppure esatto, siamo,
2: o
0: insomma,
2: mi va di moda
0: nel terzo
2: più
0: millennio,
2: il sedere, diciamo.
0: Ma no, ma anche altre cose, cioè guardiamo anche il carattere della persona, magari anche i tratti somatici, il
2: certo,
0: viso.
2: Cioè, tu cosa guardi quando conosci qualcuno? Gli occhi,
0: guardo gli occhi,
2: ma alla fine
0: hai due bellissimi occhi.
2: Ma
0: hai due bellissimi occhi.
2: Allora vediamo che cosa guardano i nostri ascoltatori, ma vediamo cosa guardano anche le nostre ascoltatrici, perché no? Perché comunque un uomo con un bel sedere, diciamo che, ecco, cioè schifo non ci fa, mettiamola così. Allora 393 444 0444. C'è di Manuela Doria. Non me lo dimenticherò mai.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

0: Ferro insieme a Giorgia, questa è Superstar su Radio Number One. Nella combriccola tra poco c'è una grande canzone.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: Smile, la grande canzone che abbiamo scelto per voi in questo primo passaggio, il pezzo dei Texas del 2000 su Radio Number One, che non era un pezzo dei Texas originariamente, era un pezzo, un demo di questo cantante che si chiama Greg Alexander, che è il cantante dei New Radicals, quelli di You Get What You Give, che poi venne rielaborata appunto dai Texas fino a diventare il successo che conosciamo oggi e che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One.
1: Seno femminile, quanto appeal ha ancora nella società d'oggi, nell'approccio con i maschietti, ma anche nello stesso approccio con le donne. Tra l'altro ho tutte le forme del seno, perché il seno è catalogabile in diverse forme, poi magari le enuncio.
0: Le coppe, sono le cose delle coppe?
1: Sì, perché c'è a goccia, rotondo, a campana, est-ovest, distanti, est-ovest, vicini, snello, tubolare, asimmetrico, eccetera, eccetera.
0: Però io direi, per non escludere magari nessuno, cioè nel senso, quali sono le cose che guardate anche degli uomini, no? Nel senso, ecco, quali sono le cose che vi saltano all'occhio quando vedete una persona che vi piace.
2: Ciao ragazzi, cosa guardo io a una donna? Ma li guardo due occhi, quando c'ha due occhi
0: gonfi,
2: è una bellezza unica. Ciao da Franco da Varese.
1: Mi sembra che abbia molto appeal per Franco.
0: Sì, certo, quei giorni in cui magari hai dormito poco, capito, che ti svegli così che c'hai gli occhi un po' appallati.
3: Ciao Manu, ciao scombricolati, sono Cinzia da Brescia. Allora, io in un uomo guardo le mani, sono una cosa che osservo tantissimo, gli occhi. E i denti.
0: È vero,
3: queste sono le cose che mi colpiscono di più in un uomo, perché secondo me sono poi sinonimo di altre caratteristiche.
4: Come i cavalli.
3: Ciao.
4: Come i cavalli, si guarda la zampa, se è snodata, i denti,
0: l'altezza al garrese,
4: certo.
5: Da una che ha una quinta, quando chiedo di che colore ha gli occhi, mi dicono una quinta. Ciao Marzia.
4: Beh, un bel colore comunque.
0: Non mi sembrava felicissima però di questo. Che invidia, Cinzia, beata te Cinzia, che invidia.

0: So easy, così delicata Olivia Dean nella combriccola di Radio Number One. E adesso attenzione, dalla nostra redazione Pat Romano con il Bode Mecum della tetta perfetta.
1: Perfetta magari no, anche perché tutte le tette hanno pari dignità. No, c'è sicuramente la forma a goccia o a coppa di champagne che è un pochino più armoniosa rispetto alle altre forme. Quella a goccia o a lacrima è considerata armoniosa perché ha più volume nella parte inferiore e un leggero, proprio leggero scivolamento verso il basso.
2: Ah, non perché fanno piangere.
1: No, non perché fanno piangere. Quella classica coppa di champagne.
0: Però deve essere piccola e stare nella coppa di champagne. Anche cioè, se uno ha la stessa forma ma una quinta, cosa diventa?
1: Diventa dura.
2: Un Nabucodonosor, sai quelle bottiglie
1: no,
2: a 5 litri?
1: Quella da 6 litri, no, no. Poi c'è quella proprio a coppa di champagne o forma rotonda, che è uniformemente piena sia nella parte superiore che in quella inferiore, quindi anche lì c'è come dire armonia nella,
2: tutta
1: nella
2: tetta.
1: O nella ciuccia come ha detto prima
2: la ciuccia tutta ciuccia.
0: È una roba terribile
2: l'amico allora, è qualcosa che invece la versione che facciamo noi è la tetta è qualcosa che più ce n'è meglio
1: Baldambembo insegna
0: Baldambembo. Quindi bene, quindi secondo la scienza, diciamo secondo gli scienziati dell'università del Massachusetts, la tetta perfetta è quella coppa di champagne.
2: Scusa, è Massachusetts.
1: Massachusetts, a questo punto sì, ha ragione.
0: Non ci sarei mai arrivata, però sì. Federico ci dice che un seno, se è prosperoso, è la prima cosa che nota. Ma una donna può avere anche dei begli occhi, delle belle gambe, un bel fisico.
1: Delle belle mani.
0: Attraente,
1: intelligente anche, soprattutto.

0: Baby.
1: I Feel It Coming è una bella collaborazione di qualche anno fa, una decina d'anni fa, tra The Weeknd e Da Funk su Radio Number One.
2: La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One.
4: Volevo capire chi mi ha messo davvero. Volevo capire quanto contano i soldi.
5: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Liberi di viaggiare!
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
9: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
10: Per la gioia di ciascuno. Qualcuno ne vogliamo l'uno più uno.
9: Scontata!
11: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'uno più uno.
9: Super scontata!
12: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'uno più uno. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
13: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
14: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
13: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
15: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
16: Allora, hai deciso davvero?
15: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
16: Ma almeno dimmi! Cosa ha lei di più?
15: Convenienza, consulenza e vicinanza.
17: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
18: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
23: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
24: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
23: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
24: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
23: Info al 338 22 98 731. comprorodoro.it.
1: Questa è la combriccola di Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
25: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
27: Ok, e quindi?
26: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
27: Allora la risposta è...
0: MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Radio Number One Notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
7: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e ha risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per evitare un'escalation.
6: Seconda ondata consecutiva di proteste e violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura, incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
8: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza, la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce: abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa il solletico con le guance, viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
28: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
29: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
30: Radio Number One.

0: sorpresa, che gioia, che bellezza iniziare una seconda ora della Combriccola con questa bella canzone di Olivia Rodrigo su Radio Number One. Sono le 8:10.
1: Parliamo di dettagli anatomici, di dettagli fisici, partendo proprio dal seno femminile. Che cosa guardate in particolare in una donna, ma anche in un uomo?
2: Buongiorno Combriccola, Monica da Mantova. Beh, Manu, non farti problemi perché hai poco seno, perché e ti invidio che non ti fai un problema, anzi. E io per me invece sono il contrario, e per me è un problema, e a me non piacciono per niente le tette grandi e purtroppo io me le devo tenere e non mi piacciono neanche quelle con le tette grandi, ecco. Se fossi un uomo non mi piacerebbero le donne con le tette grandi. Ciao.
0: E Monica invece agli uomini piacciono,
3: piacciono.
0: Quindi sì felice.
4: Manu, sono Franci dalla provincia di Bergamo. È proprio vero che noi donne non siamo mai contente. Io per esempio farei la firma per togliere anche il seno che ho.
0: Vedi?
4: Perché non mi piace, è fastidioso, fa caldo, si suda, reggiseno, pizzica.
0: Pesano.
4: Mamma mia, come se potessi essere una tavola da surf. Sarei una donna felicissima. Un bacione da Franci anche a Sergio e Pato, ovviamente.
0: Ciao, hanno le tette, no. Però stanno bene lo stesso.
1: Stettati.
0: Però coso, cioè nel senso, è vero che sono scomode, cioè pesano. Immaginatevi quei costumi da bagno, quelli a triangolo, no? Che hanno, sì, che si legano dietro al collo. Immaginati dietro un collo che deve tenere una quinta.
3: Cioè, fanno gli stessi esercizi di Formula 1, dei piloti di Formula 1, devono tenere i 9G delle curve.
1: Un po' di stretching va bene, dai.
0: È esattamente quello il concetto. Cioè, quando corri,
1: è uno spettacolo brutto.
3: Non vedi la strada.
1: Hai ragione.
0: Non sto dicendo che è uno spettacolo brutto, sto dicendo che è uno spettacolo bello per te che lo guardi, ma per chi, chi ce l'ha attaccato al collo, diciamo che magari è un po' scomodo, no?
3: Appena scomodo. Diciamo.
0: Dicevo, non lo so, io vado così a intuito, perché appunto non avendole qua non c'è niente che pesa, non c'è niente che si muove quando corro, non c'è niente che si sposta quando mi sdraio, tutto rimane così.
3: Lo dice in Liga, le donne lo sanno. Lo
0: no,

0: mi sembrava dicesse ancora qualcosa, invece no, mi sbaglia, mi ricordavo male, stavo aspettando il finalone e invece niente, ci siamo frizzati tutti. Era Ligabue con Le Donne Lo Sanno su Radio Number One.
1: Partendo dal seno femminile, vi stiamo chiedendo insomma quali sono quei dettagli che vi piacciono in un uomo e in una donna. Dai, su, confidatevi.
0: Siamo arrivati a parlare di seno grosso, di quanto delle volte possa essere appunto pesante, scomodo e fastidioso.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Mi sono appena collegata e ho sentito che parlavate di tettone. Allora, volevo dirvi che tipo mia cugina, lei è in Svizzera, abita in Svizzera interna, e aveva una quinta, ma pesavano, davano fastidio, e ha fatto l'operazione per ridurle perché lei aveva problemi alla schiena, le faceva male eccetera eccetera, e le ha ridotte. Adesso non mi ricordo se da una quinta è passata a una seconda o una terza scarsa. Ha buttato tutti quei reggiseni paracadute che aveva e adesso sta benissimo. Ciao.
0: Ciao. Anche una mia amica ha fatto la stessa cosa, aveva tipo una sesta, era una roba allucinante, per quello che so tutte le cose della scomodità, no? Perché me le raccontava lei, ha fatto la stessa cosa, non gli pareva vero, non si riusciva a vedere i piedi, capito?
3: Porca miseria.
1: Addirittura.
3: E aveva il 43 di piedi, tra l'altro.
0: 43 di piedi, esatto.
4: Ciao ragazzacci, Damiano. Coppa di champagne, scodella, chiamate. L'importante è che non stiano dentro una flute. Se no, allora addio.
1: Cos'è?
4: Mamma mia.
1: A orecchie di cocker.
4: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Una flute.
3: No, non è incredibile. Buongiorno a tutti, sono Fabio da Mantova e secondo me è anche un fatto naturale, perché l'uomo guarda il seno e il sedere, perché era un fatto che anche nell'evoluzione, se dovessi vedere una che ha un seno prosperoso, comunque da una terza in poi guardo il seno, oppure nel caso contrario guardo il viso, ma comunque l'occhio cade lì. E fa una questione quasi darwiniana.
1: Ricordo i primordi quando eravamo attaccati alla mammella della mamma,
3: alla ciuccia,
1: la ciuccia famosa, ancora
0: questa ciuccia che... Allora, la nostra amica Anne-Marie di Lecco, che ci parla, ti piace un sacco come parla, perché parla
1: è franco tedesca, lei franco tedesca,
0: però Anne-Marie non puoi scrivere, tu devi parlare. Il seno è bello quando è proporzionato alla silhouette, le misure davanti e di dietro, e il di dietro armonioso.
1: Brava Anna-Marie.
3: Quindi tu davanti hai così, dietro avere così. Se non hai così dietro, non puoi avere così davanti.
1: Come avere tu sedere, cara Manu?
0: Il sedere?
1: Proporzionato al davanzale?
0: Cioè, nel senso che sono senza sedere?
1: No, nel senso, appunto, c'è armonia, c'è armonia.
0: Se mi metti due gambe in più sul tavolino,
1: che c'è?
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui. Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitaner lo hacker 264 grammi a 2 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
7: Sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Rieccoci insieme per la situazione del traffico. Partiamo dalla rete autostradale nel nord Italia. Segnaliamo un incidente sulla A9, la Reinate Chiasso, tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione Svizzera, con code dalla barriera di Como Grandate. Sulla tangenziale nord di Torino, incidente allo svincolo Regina Margherita in direzione A32 Torino Bardonecchia. Code anche sulla A4 nel tratto Milano-Brescia in entrambe le direzioni, all'ingresso di Capriate da Milano e tra la tangenziale est di Milano e Viale Monteceneri verso Torino. Rallentamenti anche sulla 1, la Milano-Bologna, tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano, direzione Bologna. Poi rallentamenti li troviamo anche sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, tra l'allacciamento A4 e Romagnano-Sesia verso Gravellona. Spostandoci a Roma e dintorni, traffico intenso in via Tuscolana all'altezza di Porta Furba. Rallentamenti anche su via Ardeatina, tra Castel di Leva e il Grande Raccordo Anulare. E abbiamo poi code su via Appia Nuova, tra via dei Laghi e il Grande Raccordo Anulare, direzione Grande Raccordo. Al momento tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
13: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
12: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
14: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
15: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
16: Rimani su Radio Number One.

0: mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Cosa fate questa sera? Andiamo a dormire alle 9 perché ci svegliamo alle 5 del mattino.
2: Alle 9 c'è la prima partita dei campionati del mondo di calcio. Ma stai scherzando? Oggi? Certo, stasera.
1: Oh, immagino che approfondiremo nel Focus.
2: No.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Dalla scuola alla polizia, il governo vara il decreto sull'intelligenza artificiale. Il ministro dell'Interno Piantedosi sottolinea che però non sarà una sorta di grande fratello. Un'intelligenza pronta ad entrare nel curriculum formativo dei licei, mentre alle elementari sono previsti soltanto cenni per abituare, insomma, i bambini all'utilizzo, all'uso. Prevista anche l'apposita formazione dei docenti, per la quale sono stati stanziati 100 milioni di euro.

0: aspetto facciale. Anche se l'attenzione è tutta concentrata sul 500.000 di maturandi che sosterrà l'esame conclusivo delle scuole superiori, c'è un esercito altrettanto numeroso ma decisamente più giovane che in questi giorni, proprio in questi giorni, è già impegnato ad ottenere la licenza media. La prima rassicurazione per chi si appresta a entrare in aula arriva dalle statistiche dell'ultima edizione di questo esame. Perché? Perché a livello nazionale è stato ammesso il 98,8% degli studenti e una volta ottenuto il pass per l'esame, la strada poi è letteralmente in discesa perché il 99,9% dei candidati ottiene il diploma di terza media. Bocciato dunque soltanto lo 0,1%. Non solo, oltre a promuovere praticamente quasi tutti, l'esame premia i candidati con votazioni decisamente buone. Guardando sempre i dati della scorsa edizione, la maggioranza assoluta degli studenti di terza media si attesta nelle fasce di voto intermedie, con il 27% che ottiene un 7, il 28% che conquista un 8, quasi il 20% che raggiunge il 9, mentre a toccare la vetta dei 10 e dei 10 lode è quasi l'11%. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: talking.
1: Che bella canzone, Late Night Talking, il pezzo di Harry Styles. C'è il sole, quasi estate, siete su Radio Number One.
2: Ma che bella, ma che bella questa cosa che state studiando antropologicamente, cosa significa l'aspetto, cosa ti piace, cosa non ti piace. Ma vi dico una curiosità dal vostro Melegari, proprietario della fattoria più esclusiva dell'universo: come fanno gli animali a decidere?
1: Che cosa?
2: Che è, se ti piace o non ti piace l'altro, hai capito?
1: Ah,
2: per esempio, le mucche guardano il prato, perché se lui sa scegliere un buon trifoglio è una persona seria.
1: Il prato, per favore.
2: Prato. Mentre i maiali guardano una cosa particolare, uno che lascia qualcosa.

0: nel piatto nasconde qualcosa.
1: Certo.
0: Vuole arrivare a novembre vivo, qualcosa del genere. Poi le pecore guardano se segue il gregge, perché l'indipendenza è bella, ma non esageriamo. Cosa più incredibile di tutta la fattoria è il toro. Allora, guarda una cosa sola. Se lo guardano, il resto si vede da solo.
2: Abbiamo capito l'antifona.
1: Tutte le volte che arriva il Melegari, poi io almeno per un quarto d'ora parlo così.
2: Con la R arrotolata.
1: Sei contagioso. Dalla Young su Radio Number One, riascoltiamo insieme Massey.

0: Lola Young con Messi su Radio Number One. Vedi, avevamo un discorso di sospeso, caro Pat. Io me ne sarei ovviamente dimenticata perché sono un po' rimbambita, sai l'età. E invece Messi, campionati mondiali,
1: sì.
0: Stasera.
1: No, beh, ragazzi, Messi tra l'altro ha il record di presenze mondiali a pari di Cristiano Ronaldo, sesta presenza ai campionati del mondo di calcio. Ma c'è un terzo giocatore che in pochi magari conoscono oppure che in pochi ricordano, che farà il sesto mondiale, ed è il portiere del Messico. Si chiama Ochoa.
0: Ochoa, certo, sì. Me lo ricordo Ochoa, ma è da un sacco di anni. Quanti anni ha Ochoa?
1: Avrà 70 anni, credo, sì, una settantina, no, ne ha una quarantina, credo.
0: Una quarantina, sì. Ma che partita c'è stasera per l'inaugurazione del
1: Messico Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico, che è il famoso stadio dove si svolse anche la partita Italia-Germania 4-3, la semifinale mitica, la partita del secolo di Messico 70.
0: Quanti ricordi. Va bene, ovviamente torneremo, si comincia stasera, torneremo a parlarne, anche se l'Italia purtroppo non gioca, abbiamo già affrontato l'argomento, però giustamente, insomma, qualche notizia ce la darai, no?
1: Un'infarinata.
0: E io invece adesso vi parlo di vacanze. Scegli l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, in Sicilia, in Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello, servizio esclusivo dedicato a bambini e a ragazzi da 0 a 17 anni. Per chi viaggia c'è Viaggio Explorer, in piccoli gruppi con una guida italiana, sono delle esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
17: Comunicazione istituzionale, ministro per le disabilità.
18: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
19: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
18: prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics.

0: più grandi inni della storia della musica dance degli anni 90. Sì, sì, Peniston con Finally sono le grandi canzoni di Radio Numero 1.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Ce l'ho. Uno pensa, dove può essere nata questa canzone? Sissy Peniston, dove, come, quando e perché ha avuto l'ispirazione per scrivere questo testo? Ve lo spiego subito. È nato, è stato scritto mentre era seduta ad una lezione di chimica al college, fantasticando sul ragazzo ideale e sulle sue esperienze sentimentali. Ed è nata Finally. Poi se l'è tenuta lì perché giustamente era piccola, ha finito il college, eccetera, eccetera, ha fatto altre esperienze, e quando è uscita lei aveva 21 anni ed era la sua prima canzone da solista. È arrivata alla top 5 della Billboard 100, che è la classifica più importante degli Stati Uniti, la classifica di Billboard, a 21 anni. Pensa un po' come ti cambia la vita. Finito il pippone.
2: Ma quante ne sa la Manu?
0: No, ma ChatGPT in realtà che le sa.
2: Sì, ma non è vero, che... dai.
0: È vero, basta chiedere. Allora, invece parliamo di giocattoli, giusto?
2: Sì, perché oggi, l'11 giugno, si celebra questa giornata internazionale dedicata al gioco, che è stata proclamata dalle Nazioni Unite per riconoscere il gioco come diritto fondamentale per lo sviluppo e il benessere delle persone. Fa bene giocare.
3: Gioca responsabilmente, lo dicono tutti.
2: Gioca responsabilmente, lì è un altro paio di maniche, in particolare i bambini. Però voglio dire, giocare anche quando si è adulti, secondo me, non è una brutta cosa.
0: È vero, bisogna sempre continuare a giocare.
2: Dobbiamo guardare il mondo con gli occhi dei bambini. Allora, ragazzi, vi ricordate qual è stato il vostro gioco preferito? O magari qual è l'attuale gioco preferito? Non pensare a cose pruriginose, dai, per favore. Almeno una volta nel programma.
0: La Barbie. Eccola lì. Che ridere. Le foto di quando ero ragazzino, c'avevo sempre Barbie e Ken piazzati da tutte le parti. Non c'è una foto senza che non ci siano anche Barbie e Ken. Pensa che rottura di scatole per i miei genitori.
2: Vabbè, ma ci sta la classica Barbie, certo. Insomma, quando si è... bambini,
0: tavola,
2: ragazzine.
0: Noi tre, Barbie e Ken, certo, al mare, certo. Noi
2: avevi vari completini per la tua Barbie?
0: Assolutamente, avevo le casette, le robe, vabbè, non c'erano ancora tutte le cose che ci sono adesso, però insomma sì, ho voglia.
2: Avevi anche il camper della Barbie. Adesso c'è anche il camperone. Allora, io mi ricordo i giochi molto molto basici, le palline click clack che andavano in moda negli anni 70-80, ve le ricordate? Quelle tac tac con le due cordicine
3: che spaccavano i polsi.
2: No, vabbè, non è che spaccavano i polsi. Poi going, quelle due corde con le maniglie, con quella palla ovale rigida, forata, che andava da una parte all'altra. Mentre in sala giochi il grande classicone Pac-Man. È quello che mangiava tutto.
0: Tu, Sergio?
3: Il frisbee.
2: Lo lasciavi al cane anche, ogni tanto.
3: No, lo lanciavano a me.
2: Andavo
3: io. Saltavo e prendevo con i denti. Sì. Lo prendevo con i denti. Ero bravissimo. Bello. Poi in quel momento lì mi toglievano il guinzaglio.
2: Certo.
0: Pensa come eri felice.
3: Anche la museruola.
2: Per forza, se devi prendere il frisbee.

0: Madame con Marrakesh, volevo capire, anche noi vorremmo capire qual era il vostro giocattolo preferito quando eravate bambini, quello di, da cui non vi separavate mai.
1: Che giocattolo, gioco anche.
2: Lo yo-yo, anche lo yo-yo. Ho anche un boomerang, poi me ne hanno regalato un altro, ho passato 2 anni a cercare di buttare via il primo, tornava indietro.
1: Tornava sempre indietro, chissà come mai.
2: Una vita di... ho fatto un'infanzia di schifo proprio.
0: Esatto,
2: le biglie, giocavo le biglie, poi le mettevo
0: tiravano anche quelle.
2: Sì, anche quelle. Poi con la fionda, e mettevo le biglie nella fionda e facevo buca.
1: Che bello.
2: Ma con le persone, perché pam in testa e cadeva nella buca. È stato un infarto difficile, a spaccare i lampioni, prendersi, a rompere le luci, sì.
0: Certo, anche i fanali delle macchine.
2: Sì, è un teppista. Yeah, come stai, tipo? Sta a te, spacco la faccia io, eh.
0: Uè, bro. Ma che ride? No, a me con le biglie mi usavano sempre per fare la pista.
1: Sì.
0: Avevo il sedere perfetto per la pista delle biglie.
1: Solitamente si usano sedere importanti perché devi fare una bella pista. Ma tu non ce l'hai importante.
0: Invece no, non ce l'ho mai avuto importante, però andava bene.
2: Era una pista di Bob, piccolina.
0: Ti prendevano per i piedi e ti tiravano, diciamo,
1: le biglie dei ciclisti. Erano quelle, c'era Motta, Merckx, Gimondi, Adorni.
0: Che brutta infanzia, vabbè. Si sono fatte le nove.
3: La combriccola quando vuoi,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Musica che cerchi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star.

0: One, radio ufficiale, radio number one.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con uno più uno.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'uno più uno.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'uno più uno.
1: Super scontata.
4: Al gigante fino al 17 giugno c'è l'uno più uno. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it. Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
8: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclement.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2€.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
12: Mattinata dalla combriccola di Radio Number One.
0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Number One Notizie.
18: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie e solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv, migliaia di civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assise di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La Procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
19: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
20: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: nuovo di Rama che si chiama Cabana su Radio Number One, terza ed ultima ora della combriccola di oggi. Mamma mia, che puntatina friccicarella!
1: Sì, celebriamo questa giornata internazionale dedicata al gioco, proclamata dalle Nazioni Unite. Vi stiamo chiedendo qual era o qual è il vostro gioco o giocattolo preferito.
0: Certo, ma anche giochi che ne so che vi piaceva tanto fare o che vi piace tanto fare. Cioè, c'è qualcuno che gioca a carte tra di noi?
1: Tipo, sì, io, non so. Io.
0: Ah, e che gioco fai?
1: Briscola e Scala 40, proprio i classiconi.
2: Sì. Io un sono briscolino. Infognato con Machiavelli.
0: Con Machiavelli? Mazzalo. Che ci metti 6 anni per finirlo, no? Se non ricordo male.
2: L'ultima partita l'abbiamo cominciata nel 92.
1: È un gioco machiavellico, d'altronde.
0: E non avete ancora finito,
2: no.
0: Vabbè. E prima ancora però parlavamo di seno femminile, sì, no?
1: Certo.
0: E quindi c'è un nostro ascoltatore che insomma è un po' confuso.
1: Va a coniugare le due cose.
3: Buongiorno ragazzacci.
1: Buongiorno.
3: Ma a me sembra che non abbiate cambiato argomento durante la puntata. Cioè adesso parliamo di giochi e le tette sono sempre il mio gioco preferito. Non lo so.
1: Cos'è? Il gioco del medico e l'ammalata? Che
2: allora, aspetta, questo
0: non lo
2: è.
0: So,
2: ciao ragazzi, io da piccola con le mie amiche giocavo a borse. Allora, ciascuna di noi aveva una borsa da donna e ci detenevamo il rossetto, i trucchi, gli occhiali da sole, un'agenda e andavamo in giro con queste borse facendole signore. Ognuno aveva un proprio lavoro, io facevo la manager di una grandissima azienda, la mia amica ricordo faceva la giornalista della Rai, qualche volta avevamo figli, quindi ci portavamo il ciccio bello, il seguito, altre volte no. Pensandoci ora praticamente stavamo giocando a lavorare.
1: Eh beh sì, è vero.
0: È vero.
1: Ed erano anche madre di famiglia.
2: Sì.
0: Da piccola sogni di fare la vita da grande, poi quando sei grande dici mannaggia la miseria.
2: Ma cosa mi è venuto in mente?
1: Torniamo a giocare.
0: Invece Alex da piccolo giocava molto a Cascadix, che non so cosa sia. Qualcuno sa cos'è Cascadix?
1: No. Andiamo a cercarlo.
0: Diamo il compito al padromano.
1: Il famoso Cascadix.
0: Allora, il tempo di un disco per cercare Cascadix e Micronauti. Il Lego lo sappiamo tutti. Quindi lui giocava a Cascadix, a Micronauti e a Lego.
2: Tu te lo ricordi il Meccano?
0: No.
1: Il Meccano, sì, era un gioco prettamente masculo.
0: Quindi cerca anche il Meccano, tra poco ci spieghi tutto. Sta zitto per 3 minuti.
2: È una roba, è una strategia.
1: Ho trovato
2: delle
1: il Cascadix!
2: Stai zitto, controlla. Controlla.
0: Sento grammofono!
4: Sei zitto, grammofono!
1: Ho trovato il Meccano!
2: Ma basta! Avevamo fatto di tutto per togliercelo di mezzo.
0: No, pensavo ci mettesse di più. Il problema è che è diventato veloce a cercare le cose che gli chiediamo, no? Dobbiamo andare su cose un po' più complicate.
2: Cerca Gobombo.
0: Cerca

0: Together, canzone del 2006 di Mjana, che ha stupito tutti i suoi fans con un concerto a sorpresa a Times Square qualche giorno fa a New York. E così, concerto, cioè gente che passeggiava per Times Square, a un certo punto palco, boom, e parte la presentazione dell'album nuovo di Madonna.
1: Un'apparizione.
0: Sì, sì, ha fatto proprio un concertone, pensa che bello, vedi, abitare lì, invece ti è la spalma, sei Gran Canaria.
1: Arriva allora, solo il Papa.
0: Arriva il Papa oggi, vero?
2: Dai.
0: Cioè, New York Madonna alla Spalma, sì, il Papa. Allora, attenzione, faccio un piccolo riassunto per chi magari non ci segue abitualmente. Noi ogni tanto, per tenere a bada Patromano i suoi entusiasmi, gli diamo delle cose da cercare. Lui si intrippa, le cerca e sta zitto per 3 minuti e poi ce le racconta. Quindi cosa
2: allora, ti allora, mi avete chiesto il Cascadix, giusto?
0: Il Cascadix?
2: Il Cascadix. Allora, è un gioco degli anni 80 con 4 manopolone, ok? Sì. Lungo una mini parete di plastica verticale. E queste manopolone dovevano indirizzare e far scendere una pedina, un dischetto, appunto. Quindi dall'alto verso il basso.
1: Attraverso degli ingranaggi.
2: Sì, degli ingranaggi, delle scanalature che ci sono nelle manopole. Insomma, era questo il gioco.
0: L'altra roba che cos'era? Chi sono i micronauti?
2: I micronauti. Allora, sono dei robottini ispirati ai manga giapponesi dell'epoca. Anche qui siamo agli anni 70-80. Alcuni addirittura Gig Robot d'acciaio, che ricordiamo un po' tutti, e rappresentavano appunto questi personaggi fantascientifici.
0: Poi c'era il Gogongo, cos'è?
2: No,
0: che
2: il Gogongo meccano, ve lo do, meccano,
1: il meccano, il meccano, no,
2: il meccano, il meccano, il meccano,
1: non l'hai
2: quello...
1: trovato il meccano?
2: No,
0: non l'ha trovato, cercalo,
1: cerca il meccano.
0: Tranquillo, hai tempo, non ti preoccupare,
2: l'ho trovato,
1: ma non spoilerare,
2: non lo spoilerò.
0: Allora devi cercare Meccano e Gogongo.
2: No, Gogongo no. Il Gogongo no. Non lo
1: ma
2: so cosa sia.
1: Il Gobombo, vai.
2: Taylor Swift. Gogongo, Gogobombo.
0: Basta.

0: Swift, una Taylor Swift del 2023 vi abbiamo regalato. Is It Over Now è il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato. Allora, compiti a casa per Pat Romano: cercare che gioco era il meccano e il gobombo.
1: Il gobombo. Allora, il meccano, vabbè, era questo celebre sistema di costruzioni in miniatura che si basava su un assemblaggio di componenti metallici, di componenti plastici, una cosa un po' complicata.
0: Perché
1: però insomma
0: non l'ho mai visto. Potevi costruire quello che volevi.
1: Sì, giocavamo soprattutto noi maschietti. Il famoso e famigerato gobombo, che ce lo siamo inventati di sana pianta.
0: Non esiste.
2: No, c'è.
1: Allora, il gombo è un ortaggio tropicale, ma non c'entra niente. Ricorda come sapore gli asparagi e il carciofo messi assieme. Mentre il gobombo è un pupazzo di peluche, cara la mia Manu, che cambiava la pelle un po' come le lucertole, come i serpenti. Immergevi in una soluzione di acqua e sale
2: al 4%.
1: C'era proprio tutto un disciplinare. Cambiava il colore della pelle, poi cambiava proprio la pelle, poi cambiava anche genere. Diventava gobomba.
2: L'ultimo strato era gobomba. Io ce l'ho ancora a casa.
1: Ma stiamo scherzando?
0: Io non capisco mai quando mi prendete in giro.
1: Esiste il gobombo! Non esiste.
0: Stavo cercando, ho trovato l'ortaggio e il bombo.
1: Anch'io, quello che sa di asparago e di carciofo.
0: Esatto, che in spagnolo si chiama ocra.
1: Ma non è lui.
2: Il gioco dell'ocra.
0: Vabbè, niente, dai.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio

0: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata.
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
6: Scopri come su prouomorishilpi.org.
5: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
8: Allora, hai deciso davvero?
7: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tu da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
16: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com. Oppure contattaci al 329 12 57 417.
17: Number One Meteo.
18: Buongiorno, buona mattinata al Meteopat. Come stanno le meteopattine canarie?
19: Benissimo, ti salutano tutte.
18: Grazie, grazie. Anche loro assisteranno alla cerimonia di Papa Leone XIV.
19: Andiamo tutte insieme stadio oggi pomeriggio.
18: Oh, sì. Fantastico. Allora, torniamo alle vicende strettamente meteorologiche, perché dopo i violenti temporali, anche accompagnati da grandine, sì, ieri è stata una giornataccia, forte vento, rafficone di vento che hanno sferzato alcune zone dell'Alto Piemonte, della Lombardia, sì, anche vetri rotti, Lombardia in particolare, Varesotto, Comasco, Milanese e anche provincia di Bergamo, hanno sferzato anche il Veneto. Insomma, oggi la situazione va però decisamente migliorando. Oggi il tempo sarà in generale soleggiato, che bello. No, la sveglia l'ho già fermata. Ci sarà anche limpidezza dell'aria, quindi non ci sarà umidità. Sì, va bene, no, cielo a pecorelle no. A parte, sì, dai, qualche nube sparsa, soprattutto sulle Alpi centro-orientali, però senza grandi conseguenze. Temperature gradevoli, sì, suoniamo le campane a festa, comprese tra 26 e 28 gradi per quanto riguarda i valori massimi. Si va di sciallo oggi, ma si andrà ancora più di sciallo nel fine settimana, andrà ancora meglio per il rinforzo dell'anticiclone proprio nel weekend, sabato e domenica. L'effetto collaterale, se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, sarà la lievitazione delle temperature, con valori massimi che in pianura, in Valpadana, torneranno oltre i 30 gradi, 30-31 gradi, sì, una leggera canicola. resteranno comunque lontani da quei picchi di 35-36 gradi toccati nell'ultima decade di maggio, quindi diciamo un caldo ancora sopportabile. Direi che è tutto, ragazzacci.
20: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
21: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
22: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
23: E per la pulizia delle facciate?
22: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
24: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
22: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
25: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, Pat Romano.
1: Rieccoci insieme, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Parliamo di sciopero, perché è vero, la protesta è rientrata, ma non per tutti. Stiamo parlando dello sciopero dei treni in particolare. C'è quindi ancora un rischio caos e disagi per viaggiatori e pendolari oggi giovedì 11 giugno, mentre i sindacati confederali hanno sospeso il loro stop di 8 ore nelle ferrovie dopo un tavolo di confronto con il ministro dei trasporti. Quelli di base vanno avanti nella mobilitazione con uno stop di 23 ore, stop che è partito dalle 3 della notte scorsa, della notte appena trascorsa, e arriverà fino alle 2 della prossima nottata, quella insomma su venerdì. Restano in vigore le consuete fasce di garanzia per il trasporto regionale dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Ricordo che lo sciopero riguarda il personale ferroviario del gruppo Ferrovie dello Stato, l'FS, Trenitalia e anche Trenord. Ed ora occupiamoci di calcio. Eh sì, inizia la Coppa del Mondo, i campionati mondiali di calcio, stasera l'inizio ufficiale con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, fischio d'inizio alle 21 ora italiana. Il match sarà anticipato da una cerimonia di apertura allo stadio Azteca, che ricorda tra l'altro i trascorsi molto molto felici per quanto riguarda la nazionale italiana, quel famoso 4-3 d'Italia-Germania, Messico 70. Il match sarà anticipato appunto da ospiti internazionali. Questa cerimonia tra l'altro si svolgerà anche il 12 giugno a Toronto per la prima gara del Canada e anche a Los Angeles per il debutto degli Stati Uniti. Dunque stasera però c'è il primo teatro di questa cerimonia apertura, tra l'altro lo stadio Azteca è il primo nella storia a ospitare 3 partite inaugurali dei mondiali di calcio, perché già era accaduto, abbiamo detto, nel 70, la partita fu vinta allora dal Brasile di Pelé, e anche nel 1986 vinta quella partita dall'Argentina di Diego Armando Maradona. La parte clou dell'evento prepartita di stasera è riservato a Shakira e Burna Boy, che eseguiranno Die Die, che è la canzone ufficiale del Mondiale 2026. Per la cantante colombiana, per Shakira tra l'altro, sarà la seconda volta, perché già aveva prodotto l'inno ufficiale per il Mondiale 2010, che noi ricordiamo anche in modo non propriamente scintillante noi italiani, perché ci fu un'eliminazione cocente. Tra l'altro arrivavamo dal titolo mondiale del 2006. Ricordiamo Mondiale 2010 che si svolse in Sudafrica, e la canzone famosissima era Waka Waka. È tutto, ragazzacci.
0: Radio number one.

0: Just Dance di Lady Gaga. Come mi piaceva questa canzone, era il 2008 quando ce la regalava su Radio Number One.
1: Eccoci qua, buongiorno
2: il maestro Iginio Massari.
1: Iginio Massari, siamo qua per raccontare cosa io giocavo da bambino.
2: I miei
1: giochi preferiti erano nascondi il bignè.
2: Certo, figurati.
1: Io nascondevo un bignè in casa, poi lo trovavo come un cane da tartufo. Perché lo potevo scavare,
2: certo,
1: comunque,
2: sì, sì.
1: Ma lo ritrovavo.
2: Sì.
1: Un, due, tre, pan di Spagna.
2: Ah, mi piace questo gioco.
1: Sì, sì. Chi si muoveva decorava la torta.
2: Bello, bello.
1: Doveva farlo con la sabbia, il trito.
2: Questo è un po' meno
1: di
2: bello.
1: Piume di gatto e vabbè.
2: Anche
1: poi
2: un po'
1: sono
2: schifo.
1: Cose che si facevano un po' schifo.
0: E famose poi, piume di gatto.
1: Famose piume.
2: Chi non ha una delle piume di gatto?
1: Esatto. Poi giocavamo mosca cieca al tiramisù. Bello, ma molto sporco, soprattutto le pareti col tiramisù
2: che
1: sulle
2: schifo,
1: mani,
2: una roba
1: schifosa. Poi guardie e cannoli.
2: Sì, va bene.
1: I ladri rubavano i cannoli,
2: immagino.
1: Le guardie anche, perché li rubavano tutti comunque. E soprattutto dolcetto scherzetto. Scherzetto non l'ha cagato mai nessuno.
0: Adesso no. Scritto nel destino, maestro, che lei poi diventasse un grande pasticcere dai giochi che faceva.
1: Facevo anche un altro gioco con la panna.

0: fino alla fine, mi frega sempre questa canzone di Sienna Sparrow, il pezzo di On The Steel su Radio Number One. Adesso c'è una grande canzone da ascoltare insieme,
1: la combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
10: So

0: sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Siamo catapultati negli anni 80 con questa grande canzone di Radio Number One dal 1984 e lui era Nick Kershaw.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: C'è. Allora, più che della canzone che abbiamo appena ascoltato, io parlerei di Nick Kershaw, che è diventato famoso negli anni 80 per due o tre canzoni. Una era questa, l'altra era Wouldn't It Be Good e poi c'era The Riddle. Insomma,
2: Riddle, sì.
0: Esatto. Grande successo. Avesse una discografia di quelle, no. Però è diventato famoso anche per il suo look, che era per l'epoca decisamente innovativo e molto particolare. Allora, innanzitutto indossava sempre quello che si chiama snood, che è una sciarpa. Avete presente quelle sciarpe che sono un tutt'uno, che si possono anche mettere su come cappello, insomma, sta al collo, si infila al collo come se fosse il collo di un maglione, diciamo. Esatto. Aveva delle camicie sempre molto sgargianti e poi è stato praticamente uno dei primi ad avere una pettinatura che si chiama Mall Hat, che è una pettinatura pensate molto usata anche adesso. Cantanti come Holly, anche Geolier, se non ricordo, ce l'ha, ed è quella praticamente dove hanno soltanto i capelli nel centro della testa e hanno tutti i lati della testa rasati.
3: Esattamente. A scodella, insomma.
2: Sì, però lui aveva i capelli in piedi.
0: Aveva
2: un
0: i capelli
2: po'
0: in piedi.
2: Limal, cioè quelli che sparavano,
0: esatto,
2: verso l'alto.
0: Ha praticamente soltanto una riga di capelli, okay, in centro alla testa, e tutti i due lati sono rasati. Adesso la pettina, il mullet che va di moda adesso, portano i capelli ricciolini. Lui invece ce li aveva tutti per aria, perché erano appunto gli anni 80. E viene ricordato anche per questo. Viene ricordato e come? Perché fa ancora un sacco di concerti.
2: Vero?
0: Stavo guardando, tipo stasera a Birmingham. Se vogliamo andare a Birmingham a vedere Birmingham.
2: Allora, venerando età di 68 anni, mi sembra già attempato il ragazzino.
0: Non è affatto giovane, però fa ancora dei bei tour, è anche un bel signore,
2: sì,
0: diciamo.
2: Vero.
0: Fa la sua porca figura. Questo è tutto quello che so su Nick Kershaw, ragazzi. So anche un sacco di cose di Fulminacci, vorrei saperne molte di più, perché

0: anche suo fratello Tonacci.
1: Tonacci e Bulminacci. No, che lo porti alla mamma e dici: ah, brava, questa l'hai azzeccata, questo è proprio un bravo ragazzo. Allora, Maledetto Me è il titolo della sua nuova canzone. Abbiamo finito così la combriccola di oggi. Grazie, Pat Romano.
2: Grazie a Sergio Sironi.
0: E grazie alla pastriccia cercatrice di Fulminacci, Manuela Doriani.
1: A domani, ciao.
0: Oggi vi lascio con un famoso proverbio indiano: se una mucca cade su pina, pina ci resta secca.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Musica che cerchi è qui.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico.
2: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitaner lo hacker 264 grammi a 2 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Liberi di viaggiare!
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
8: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
11: Subito le notizie.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Radio Number One Notizie.
14: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paromanov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. Un falso. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Si ferma la riforma della sanità territoriale cui avevano lavorato il ministro della salute Schillaci e le regioni. Il testo prevedeva il passaggio di una parte dei medici di medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del Servizio Sanitario Nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dalla PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato dei medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma. All'attacco alle opposizioni, la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. L'ha comminata l'antitrust contestandone i claim delle campagne senza fumo utilizzate dalla multinazionale del tabacco, che indurrebbero i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, le 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi dagli altri. Shakira, due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto. Sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: The Journalist. Gli spacca notizie.
16: 3 minuti dopo le 10, buon giovedì a tutti voi, ben ritrovati qui su Radio Number One a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, buongiorno.
17: Buongiorno a tutti, comunico che ho perso gli occhiali, non ci vedo, ci vedo una mazza.
16: Come mai, dove l'hai lasciati?
17: Che ne so.
16: Non ce
17: ne
16: l'hai
17: so.
16: Sulla testa come capita spesso a tutte le persone che dicono dove ho messo gli occhiali? Ah, ce l'ho sulla testa.
17: Hai
16: no.
17: ragione, ho controllato, non li trovo.
16: Ah, non hai la testa però, quindi.
17: Sto indossando degli occhiali di una ex collega rossa. Sì, bellissimi, che ha lasciato questo nei miei occhiali.
16: Mamma mia, non mandarmi la foto. Allora, abbiamo un sacco di notizie oggi per voi, quindi insomma cerchiamo di stringere i tempi. Partiamo subito con le zone ZTL, perché chiaramente traffico, autovelox, parcheggi, macchine, caos, ci riguardano sempre più da vicino.
17: Ma vi piacciono?
16: Giusto?
17: Ma ci piacciono o no queste ZTL?
16: Ma non lo so, poi ti do un dato, dai. Dato, partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
11: The Journalist, gli spacca notizie.

0: to you, another 54 ultra, ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Allora, parliamo dell'Italia, che è la regina delle zone a traffico limitato attive, perché 9 su 10 diciamo in Europa sono nel nostro paese. Io dico insomma regina, ma perché tu non c'eri, ma io sai che avevo dato questa notizia per cui l'incasso maggiore dei comuni in Italia non è dato erroneamente da quanto diciamo si potrebbe comunemente pensare, no, dall'autovelox, ma dall'introito delle zone ZTL. E quindi capisci che ce ne sono tante, ma poi qualcuno non rispetta le regole, tac, arriva la multa.
1: Beh, è incredibile. Comunque questo dato è davvero particolare, cioè di veramente 90% delle zone a traffico limitato in Europa sono in Italia. Sono in Italia perché? Perché rispetto a Francia, Spagna e Germania, ad esempio, manca, dicono gli esperti, una regia nazionale che imponga dei criteri uniformi. Cioè, sostanzialmente, ne avevamo parlato anche a proposito del limite a 30 all'ora, ogni città decide per sé e quindi succede un po' di tutto. Raggiungiamo poi l'obiettivo oppure no? Perché questa è
0: non è raggiunto l'obiettivo, anche perché bisognerebbe trovare, diciamo, un sistema di unità, appunto, di unicità di regolamenti un po' in tutte le città. Però le città che guardano al futuro devono avere tre caratteristiche importanti, cioè conciliare sostenibilità, inclusione e libertà di movimento. Quindi insomma è difficile, diciamo che alcune città ci riescono benissimo, altre molto meno, perché bisogna sempre mettere insieme le macchine, i pedoni, le bici, le zone del centro, quelli che non vogliono le macchine che vanno in centro, insomma sai, è tutto, è un mondo difficile, come diceva non il sindaco Sala ma Tonino Carotone.
1: È vero, questo è vero,
0: ma capito, poi l'ha detto anche il sindaco Sala, dico, ma prima Tonino Carotone,
1: no, è vero, però tra l'altro di fronte ad una ZTL di un'altra città, quando ti imbatti in una ZTL ci rimani sempre un pochettino male, perché il navigatore ti porta lì e poi dici, e adesso che cosa faccio?
0: No, infatti. Però tra poco vi diciamo anche quali sono le differenze, per esempio, tra il nostro paese, la Francia e la Germania, perché ci sono delle differenze assolutamente sostanziali. Insomma, chi è meglio, chi è peggio?

0: Uptown Funk, la musica di Radio Number One. Allora, sento del casino sotto, che cos'è? Eccoci qua. Ah, ecco, c'è qualcuno che parla. Dunque,
1: ci sarei io. Se posso.
0: No, non sei tu.
1: Attenzione, c'è qualcun altro.
0: C'è qualcuno oltre noi due che sta parlando. E adesso speriamo che smetterà, insomma. Stavamo riportando questi dati, questo studio importante su circa 500 ZTL attive nel continente, ben 446 si trovano in Italia. Allora, diciamo che questo è molto importante perché da questa ricerca emerge che l'Italia ha grande attenzione, diciamo, al tema della mobilità urbana, però che cosa c'è di diverso rispetto alla Francia, alla Spagna e la Germania? Che queste tre nazioni adottano criteri nazionali uniformi, mentre noi abbiamo le città che insomma adottano criteri, diciamo così, in base alle proprie, come dire, necessità, per cui non c'è un sistema nazionale unico.
1: Allora, io non sono contro in generale le ZTL, perché le ZTL hanno fatto in modo, insomma, di chiudere il centro alle persone che non che lì non risiedono e tutelare un attimino il centro. Io mi ricordo i centri delle città che frequento, quando non c'era la ZTL erano piene d'auto, piene di parcheggi e non andava benissimo, secondo me. Oggi non si potrebbe più fare. Il tuo discorso che ricordavi prima, cioè il fatto che alla fine queste ZTL portano un sacco di soldi alle casse dei comuni, mi insospettisce un pochettino sul fatto che non esista una regia unica, no? Già l'obiettivo pare un altro, però i benefici si vedono, secondo me, no?
0: Assolutamente. Diciamo che questo studio è molto importante perché evidenzia anche una cosa, che le politiche, per esempio, di limitazione al traffico sono più efficaci se ci sono incentivi al rinnovo del parco auto e un potenziamento del trasporto pubblico. Quindi, insomma, da una parte si cerca di limitare tutto l'inquinamento, eccetera, il traffico così indisciplinato delle auto, dall'altra parte naturalmente devi offrire delle alternative assolutamente importanti.
1: Faccio una domanda un po' sciocca, ma solo io ho avuto mille dubbi quando arrivavo davanti alle ZTL, che c'era scritto ZTL attiva, non attiva, e tu dicevi quindi chiusa o aperta.
0: Ma quello è un rebus, tu lo devi risolvere, se riesci entri, se no prendi la multa.
1: E tu dici, ma cos'è? Ma è una doppia negazione, cioè posso entrare o non posso entrare?
0: Questa è una bella domanda. Possiamo sentire che cosa hanno fatto i nostri ascoltatori? Secondo me c'è chi se ne è fregato altamente, ovviamente, come sempre.
2: Dimmi perché.

0: Alfa, la musica di Radio Number One. Allora, un po' di confusione, diciamo, su questa storia della ZTL. Diciamo che l'Italia è molto attenta al tema così del traffico, quindi dell'ambiente, della sostenibilità, però abbiamo capito che rispetto agli altri paesi europei e soprattutto verso Spagna, Germania e Francia, abbiamo regole in ogni città diversa, cioè non c'è un sistema univoco, diciamo, sì, nazionale, per cui c'è un po' di confusione.
1: Poi ha ragione questo nostro ascoltatore, la cosa che dicevo io, ZTL attiva, quindi posso entrare oppure no? Hanno cambiato ultimamente, scrivono varco chiuso, varco aperto, così un pochettino più. No, ma all'inizio io mi ricordo, c'erano.
0: Sì.
1: Tutti si incasinavano, dicevano, ma entro o non entro? Ma attiva o attiva? Ma allora, ma cos'è ZTL?
0: Perché capito, uno così non lo sa. No, vabbè, ma noi non vogliamo dire che lo fanno apposta per farci, no, poi dare le multe. No,
1: no, spero di no.
0: No, dai, no, ti pare.
1: Poi,
0: no,
1: poi,
0: no.
1: Alla lunga poi abbiamo capito, insomma, come funziona. Dai. Non demonizziamo. Come si dice?
0: Demonizziamo.
1: Ecco, non demonizziamo troppo questa
0: Va
1: cosa
0: bene. Allora, rimanete con noi, perché invece tra poco a The Journalist, viste le temperature infuocate, sì, che sempre di più, diciamo, aumentano, sta cambiando anche il modo di vivere il turismo, e sempre di più sono le iniziative che vengono prese anche nelle città turistiche in tarda serata, quindi non di giorno ma la sera.
1: Fa più fresco, quindi vacanze di notte, si dorme di giorno?
0: Ma esatto, il contrario.
1: Okay.
0: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
4: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
5: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. La musica che cerchi.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitaner lo hacker 264 grammi a 2 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
5: Scontata!
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
5: Super scontata!
8: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!

0: Voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One, noi siamo i The Journalist, gli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio insieme ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 con tanti argomenti. Fra poco parliamo di vacanze notturne, potrebbe essere una soluzione al gran caldo che ci aspetta.

0: Il nuovo singolo di Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It, qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, segnatevi questa parola, perché sarà la parola che entrerà prepotentemente a far parte delle nostre vacanze. Si chiama nocturismo. Viste le temperature sempre più alte, naturalmente sta cambiando anche il nostro modo di vivere, per esempio le città, quando andiamo a visitarle d'estate, quindi le città di conseguenza si organizzano per così organizzare attività di sera per i turisti, visto che le giornate diventano sempre più calde e insostenibili.
1: Beh, mi sembra una buona proposta. Se arrivi a Roma d'estate con 42-43 gradi, come si fa? Mi sembra una buona opportunità quella di aprire palazzi, aprire parchi, proporre concerti, questi magari già ci sono, però aumentare quella che è la proposta, notturna. Mi sembra una buona soluzione soprattutto in alcuni mesi estivi, no? Non ci vedo nulla di male.
0: Sì. Ma allora diciamo che in Spagna lo sta facendo Siviglia, Roma, sì, e anche città soprattutto del Mediterraneo del Sud, no? Quindi che riguardano la Grecia, l'Italia e la Spagna, per cui alcune città stanno sperimentando queste visite guidate notturne, non solo per esempio nei siti archeologici, ma anche i musei, che vabbè di giorno hanno l'aria condizionata, però insomma se tu sai che di sera, che ne so, finita la cena puoi andare a visitarti un museo, secondo me è molto meglio piuttosto che andare, poi ti dico, guarda, andare nelle località dove c'è un mare fantastico, no? Sì. A me è successo, ma nelle ore di punta, cioè diventa ingestibile rimanere in spiaggia, certo. È bollente la sabbia, non ce la fai perché è troppo caldo, quindi alla fine rimani diciamo nelle ore meno torride, no?
1: Ma certo.
0: Come se, fai?
1: Io direi falò nella spiaggia, una chitarra, uno spinello, voglio dire, andate, no? È troppo? Anni 80 passati.
0: Anche anni 70.
1: Comunque le passeggiate dopo il tramonto, cena all'aperto, mercati serali, eventi culturali notturni, insomma queste sono tutte situazioni che stanno aumentando, ben vengano, direi che è assolutamente una buonissima non mi piace molto il nome nocturismo.
0: Beh,
1: sinceramente un bel consulente
0: sembra
1: di marketing,
0: di quelli che si fanno la pipì a letto di notte, nocturismo.

0: Record. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo, come sempre qui su Radio Number One, c'è una grande canzone. E poi attenzione, vi portiamo in Giappone, perché in Giappone stanno facendo una raccolta firme molto importante che ha a che fare con il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump.
1: Perché ci sono alcune cose tipo i manga, che non è che possono essere prese così alla leggera.
0: No.
1: Ogni stato ha le proprie passioni. I manga per il Giappone sono una religione. Quindi
0: una religione, certo. Poi io devo dire che ho capito perché il presidente Trump viene sempre ripreso che dorme nello studio Ovale, perché lui di notte passa il tempo a fare tutte queste creazioni, no? Con l'intelligenza artificiale si diverte, come i bambini quando hanno la PlayStation, sai, no? Quelle robe lì che crei. Poi la mattina lui si abbiocca sul tavolo lì Ovale.
1: È una delle mie grandi domande: quanti di questi post farà lui direttamente e quali no? Non lo so, sai che non lo so io.
0: Secondo me sai che li fa lui?
1: Qualcuno, forse.
0: Sì, il figlio lo guarderà perlesso, ma insomma.
1: Comunque... Va bene, dai.
0: Ne parliamo tra poco qui alle Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: 8 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, ministro per le disabilità.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Grandi canzoni.
9: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: babe. Beh, pensate che Barry White, quando era piccolino, aveva una voce normale, no? Perché tu senti questa voce così profonda, così calda, sì, baritonale, eccetera. In realtà pare che abbia scoperto di avere questa voce così durante un litigio a 14 anni. Praticamente lui ha litigato, ad un certo punto gli si è abbassata la voce, gli altri sono scappati perché naturalmente...
1: Hanno detto l'osso, ma chi è
0: Hanno detto,
1: l'osso?
0: Madonna, chi è questo qua? E poi diciamo che lui, pur avendo questa voce caldissima, super sexy, cioè una voce veramente, che ve lo dica fare, pazzesca, insomma, fumava tantissime sigarette al giorno, circa 150, quindi proprio questo
1: 150?
0: negli anni proprio d'oro, diciamo, proprio quando era all'apice della sua carriera, fumava tantissimo.
1: Beh, la notizia è che Barry White è stato bambino. Questa è la notizia che mi prende, mi porto a casa, perché con quella voce
0: è stato bambino, poi gli è cambiata durante l'adolescenza,
1: come tutti i ragazzi, però lui gli è venuto meglio, insomma, rispetto agli altri.
0: Decisamente.
1: Allora, Donald Trump, quello che pubblica sui social lo vediamo tutti, insomma, cose esagerate, davvero di tutto, ha un ventaglio, diciamo che è anche molto fantasioso lui o il suo staff, però ultimamente questa cosa, insomma, di pubblicarsi lui nelle vesti di personaggi manga non è piaciuta agli appassionati di manga. E chi sono i principali appassionati di manga del mondo? Sono i giapponesi che li hanno inventati, quindi c'è una vera e propria petizione contro Trump.
0: Sì, allora guardate che sono state raccolte circa 20.000 firme, perché che cosa è successo? Lui ha fatto un ultimissimo, recentissimo post su Truth, dove praticamente si ritraeva nei panni del ninja Naruto Uzumaki di Naruto e ha scatenato una vera e propria furia, diciamo, dei fan della popolare serie, tant'è che, insomma, tra l'altro lui è recidivo, perché non è la prima volta che utilizza manga, però i giapponesi sono un po' scocciati, hanno detto no, basta fare questi spot, questi video social utilizzando i manga, non so perché, insomma, si offendono, non vogliono che vengano usati in questo modo.
1: Ma perché per loro, dicono gli esperti, cioè queste opere hanno ispirato il pubblico di tutto il mondo, trasmettendo valori come il coraggio, l'amicizia, la perseveranza, cioè vanno oltre al disegnino carino,
0: chiaro.
1: La faccina, e quindi loro dicono no, possono essere utilizzati in questo modo.
0: No, più che altro, ma si abbinano questi valori all'immagine di Trump e quindi naturalmente è chiaro che i giapponesi si arrabbiano. Diciamo che lui sicuramente ignorerà tutto questo e anzi, se tanto lo conosciamo, molto probabilmente farà di peggio e pubblicherà, insomma, altri post.
1: Rilancerà, raddoppierà.
0: Raddoppierà, certo, per far dispetto ai giapponesi. C'è la musica di Mick

0: Ecco, sai che risate? Ho visto tra l'altro un bellissimo video di Cesare Cremonini che durante il tour in una delle sue tappe ha ripreso anche la mamma, una bellissima signora che si chiama Carla, credo. E insomma ogni tanto evidentemente va a vedere suo figlio cantare, deve essere insomma una bella emozione cantare davanti alla propria mamma. Anche se lei è abituata, però sai insomma la mamma è la mamma.
1: Poi questi concerti romani insomma che hanno aperto, ho visto tantissima gente, ospiti sul palco, davvero un grandissimo show. Tra poco avremo un grandissimo personaggio invece con noi.
0: Sì, lui è un mito del mondo del volley e chissà se pure del teatro diventerà a breve, perché insomma stiamo parlando di Andrea Zorzi, con il quale parlare di un po' di cose, dai, perché insomma è una persona molto molto interessante e insomma anche voglio dire si porta con sé questo DNA da campione, che gli rimane cucito addosso,
1: da fenomeno.
0: Dai, ne parliamo tra poco, subito dopo la redazione con tutte le ultime notizie.
2: The Journalist, quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 11, tra poco le notizie.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. L'Unione Europea scelga un negoziatore per l'Ucraina. Inoltre, sul fronte israeliano, ci vogliono sanzioni per i coloni e il ministro Ben-Gvir. A dirlo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha riferito Montecitorio in vista del vertice europeo del 18 e 19 giugno. Passando al conflitto in Iran, la Premier ha ribadito che l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarlo. E a proposito di questa guerra, ci sono stati nuovi attacchi americani contro l'Iran nella notte. Israele non sta partecipando, specifica Trump. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz e annuncia di averne già attaccate due, ma Washington smentisce. Raid anche su basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Dopo Madrid e Barcellona, Papa Leone XIV si sposta oggi alle Isole Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Due le città che visiterà, prima Las Palmas de Gran Canaria, domani Santa Cruz de Tenerife. Al centro della visita c'è il tema dell'accoglienza dei migranti ai confini atlantici dell'Europa. I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero dei treni previsto tra oggi e domani, ma le sigle di base hanno deciso di proseguire con l'agitazione. Il rischio disagi per i passeggeri dunque non è scongiurato. L'agitazione va avanti, anche soltanto in parte, fino alle 2 della prossima notte. Per FS, Trenitalia e Trenord, fatte salve le fasce di garanzia regionali. Da fuoco al padre, lo lascia morire tra le fiamme, è arrestato un 47enne. Shock a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, dove un uomo ha cosparso il padre di liquido infiammabile dopo averlo colpito con un oggetto contundente. I carabinieri lo hanno bloccato mentre l'abitazione era avvolta dalle fiamme. Ed ora lo sport, il calcio. Stasera alle 21, ora italiana, iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca, dove sono attesi ospiti internazionali. Cerimonia che si svolgerà anche domani a Toronto per la prima gara del Canada e a Los Angeles prima del debutto degli Stati Uniti. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: A tavola. Non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. Tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame. Come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi. Il vicino mi sorride. Tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
6: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
8: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: La nuova canzone di Annalisa, canzone estiva, 7 minuti dopo le 11 in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo pronti per andare a salutare il nostro ospite.
1: Abbiamo il grandissimo Andrea Zorzi con noi. Buongiorno Zorro, benvenuto su Radio Number One.
2: Buongiorno, buongiorno, ben trovati, grazie per l'invito.
0: Ciao Andrea, ciao. Eccolo qua, allora Andrea, cioè noi ti ritroviamo qua sul palcoscenico, peraltro non è la prima volta, perché tu stasera sarai a Milano al Teatro Munari con la magnifica imperfezione Giro del mondo di una palla in volo, insomma, dove il mondo della pallavolo, che è il tuo regno, possiamo dire incontrastato di sempre, si interseca inevitabilmente, insomma, con la vita. Raccontaci un po' di questo spettacolo.
2: Allora guarda, è uno spettacolo che ovviamente riguarda la pallavolo, che è stato il mio mondo, felicemente il mio mondo, in questo terzo spettacolo fatto con Beatrice Visibelli, che è l'attrice a fianco a me, fantastica attrice e compagna di viaggio, scritto da Nicola Zavagli. È il racconto di come la pallavolo si è diffusa dal paese in cui è nato, negli Stati Uniti, in giro per il mondo nel corso del Novecento. Ovviamente in questa diffusione c'è l'incontro della pallavolo con i grandi eventi storici, quindi le due guerre mondiali, tutti gli ismi che puoi immaginare, quindi il colonialismo, il fascismo, il comunismo, il capitalismo, e questa è la parte, quella storica, devo dire, ricca anche di informazioni che non sono poi così scontate. C'è una seconda parte che riguarda le divertenti avventure di quel gruppo di ragazzi, di cui facevo parte anch'io, in questa città in giro per il mondo facendo cose divertentissime e anche un po' folli, e poi c'è una parte finale invece in cui c'è un po', devo dire, con leggerezza, un racconto da parte mia di ex atleta, adesso sessantenne, che guarda il mondo, che ama molto, ma ne riconosce anche alcune complessità. Ne riconosce questo strettissimo abbraccio con il business e via dicendo, quindi con l'idea che occorre anche guardarlo per non commettere l'errore di pensare che lo sport sia in assoluto maestro di vita o un luogo nel quale tutto funziona alla perfezione.
1: Allora, tu fai parte della generazione dei fenomeni. Quante volte hai sentito parlare di questa generazione dei fenomeni, che con la nazionale italiana ha vinto tutto per la prima volta, mondiali, tutto, quasi tutto. Una cosa non l'avete vinta, ma avete vinto, avete vinto talmente tanto, voglio dire, che si può dire che avete tutto. Come è stato il passaggio nel corso degli anni, perché non è la prima volta, di un omone di 2 metri dal campo, dove ci sta benissimo, al teatro?
2: Ma intanto c'è il fatto che un atleta, volente o nolente, in giovane età deve smettere di fare l'atleta, perché il fisico non lo regge più, e quindi occorre reinventarsi. Questo è avvenuto per me in età, io ho smesso molto presto, 33 anni, per scelta, quindi sono, come dire, non ho dovuto smettere per ragioni non dipendenti da me. Il primo contatto con il teatro fu come tecnico, mi sono occupato di aspetti tecnici per una compagnia di danza, Cataclò Athletic Dance Theater, poi invece qualche anno fa, nel 2012 per la precisione, quindi ormai tanti anni fa, ci fu il primo contatto da attore con il mondo del teatro, con lo spettacolo La leggenda del pallavolista volante. Un incontro assolutamente casuale, ma molto fertile, molto bello, emotivamente molto molto ricco, e da allora, insieme con Beatrice e con Nicola, abbiamo proseguito in questo percorso, per me veramente ricchissimo, affascinante, che mi permette anche, come di riprovare alcune emozioni, seppur diverse dallo sport, che non capita spesso di poter sentire.
0: È un'adrenalina che comunque c'è, anche se è diversa. Senti Andrea, poi tra poco torniamo naturalmente nel mondo della pallavolo, però io ho una curiosità. Cioè, i tuoi vecchi compagni di nazionale, no? Cioè, quando tu proprio hai esordito, c'è stato qualcuno magari un po' che ha fatto un po' troppo lo spiritoso, il cattivello, che magari ti ha mandato un messaggio sul cellulare al tuo esordio su teatro e ti ha detto delle cose, magari, allora, capito, no? Sai, tra amici, dai, quello che ci è andato giù più duro, ce ne sarà uno.
2: No, devo confessarti che questa è stata per me una delle cose più complicate della mia vita. Quando abbiamo fatto vedere lo spettacolo a Lucchetta, Gianni e agli altri, veramente è stato molto molto, sono stato però davvero sorpreso, perché per ragioni diverse loro hanno avuto un attesamento veramente, devo dire che lo spettacolo funziona, non per... è molto bellino, i ragazzi erano sorpresi perché non si aspettavano, ho visto le facce truci, chissà cosa mi obbliga a fare Zorro, e alla fine sono rilassati, qualcuno anche ha pianto un paio di lacrime, no, veramente molto molto bello, dai, allora, veramente molto,
1: dai,
2: felice.
1: Rimani
2: questo.
1: Lì un attimo, questa emozione dei tuoi ex compagni di squadra, con i quali c'è una certa intimità anche a distanza di anni, è davvero innegabile. Ci torniamo tra un attimo su questo campo da pallavolo e anche a teatro.

0: Stasera a Milano al Teatro Munari con lo spettacolo La Magnifica Imperfezione, in giro del mondo di una palla in volo. Allora, tra l'altro, tu Andrea, insieme alla federazione di cui sei ambassador, la FIPAV, avete scelto proprio di inserire lo spettacolo in queste 6 città che saranno le tappe anche dei prossimi campionati europei maschili di pallavolo, no? Dopo Napoli, Milano, Firenze, Torino, Modena e Roma. Senti, voglio farti questa domanda. Allora, voi siete stati la generazione dei fenomeni, un'etichetta incredibile, stiamo assistendo al grande successo dello sport e del tennis, la pallavolo che continua insomma a creare talenti. Secondo te come mai nel mondo del calcio non è replicabile il DNA dei campioni?
1: Non lo so con precisione ovviamente, ma ti confesso che la complessità del mondo calcio è veramente gigantesca per mille ragioni, per la popolarità, per gli interessi e aggiungo anche per la contrapposizione di chi guarda il calcio. La pallavolo che conosco molto bene, il tennis lo seguo con molto piacere, però sono sport che hanno avuto grandi successi, hanno potuto lavorare con tranquillità, hanno fatto scelte coraggiosissime, hanno avuto grandissimi tecnici, grandi organizzatori. Nel calcio qualunque cosa, anche la più semplice, è difficile perché spesso viene polarizzata tra chi è tifoso, tra chi è con, chi è contro, quindi tutto questo aspetto rende difficilissime delle scelte e tutto è tutto più complicato.
2: Andrea, questo spettacolo, in questo spettacolo ma non solo, aggiungo io, la pallavolo è metafora di vita, parlando con gli allenatori anche di tutte le giovanili d'Italia, di piccole associazioni, questo tema ricorre sempre, no? Della pallavolo che come sport di squadra diciamo di riferimento in assoluto, perché ognuno ha bisogno degli altri, è in assoluto sempre una metafora di vita. Se avessi davanti e ce li hai probabilmente un po' di genitori, che cosa potresti dire per portarli non solo a teatro ma anche in una palestra a giocare a pallavolo?
1: Ma guarda, quello che noi diciamo anche nello spettacolo è il fatto che occorre fare attenzione, perché lo sport è sicuramente un ambiente che può avere enormi potenzialità educative, ma non a prescindere. Qualche volta può diventare un luogo iperselettivo, può diventare un posto anche discriminatorio. Per me l'idea, in uno spettacolo esce, è non fare attenzione a non credere che gli slogan di natura sportiva, sai, just do it, impossible is nothing, sì, born to win, sono bellissimi ma non sono veri. Non è vero che noi siamo destinati alla vittoria, siamo destinati a provarci a fare del nostro meglio. Quindi l'invito con i genitori, quei ragazzi, è: fate sport, fatelo bene, con impegno, ma non trasformate lo sport come se fosse un modello applicabile a tutta la nostra vita. La nostra vita non è una partita che possiamo vincere e se non la vinciamo la perdiamo. Non è un mondo diviso tra vincenti e perdenti. Questo è importante, accettiamo le regole dello sport, andiamoci, pratichiamolo, ma poi sappiamo che la vita è anche un'altra cosa.
0: Brava, sì, Andrea. E anche perché inevitabilmente insomma le sconfitte bisogna saperle incassare prima di pensare alle vittorie. Senti Andrea, ma vabbè, a parte che adesso non lo so, non è che ti vediamo al Sistina prossimamente con qualche spettacolo teatrale? Magari stai progettando qualcosa anche con i tuoi vecchi compagni di nazionale, non lo so, visto che tu sei anche un po' creativo, ormai hai messo il piede dentro insomma il mondo del teatro.
1: No, allora adesso questo è un progetto nuovo che avrà il tempo di svilupparsi, siamo molto felici. Abbiamo fatto una cosa molto bella un paio di anni fa, il documentario sulla generazione dei fenomeni, che è il modo per raccontare quella storia, per raccontare la storia di una squadra, anche lì evitando un po' questa deriva individualista. Anche negli sport di squadra si tende a isolarsi, a focalizzarsi sul singolo giocatore. Per me l'idea della pallavolo è che tu sei obbligato a passare la palla per regolamento e quindi quello
0: devi
1: che ne esce è sempre e comunque l'idea della squadra. Ma nella comunicazione contemporanea, che anch'io conosco, è chiaro che la deriva individualista è quasi inevitabile. Tenere la palla mi pare una bella sfida, non accontentarsi di far diventare una squadra la singola faccia di un singolo giocatore.
2: Complimenti Andrea, sei diventato anche molto, ma lo sapevamo già,
0: molto
2: bravo.
0: Ma lui è da mo che è così,
2: anche come comunicatore, insomma, racconti la pallavolo in TV e non solo. La Magnifica Imperfezione, giro del mondo su una palla in volo per gli 80 anni della FIPAV, e poi ti ritroveremo sicuramente anche in tanti altri teatri d'Italia. A presto Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao a tutti, grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie,
1: ciao, ciao.
0: Complimenti.
3: The Journalist, The Journalist. Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.

0: La voce di Luis Capaldi, Survive. Allora rimanete con noi perché tra poco a The Journalist sono già pronte le previsioni meteo.
1: Beh, pronte, magari è una parola grossa.
0: Stavo infatti, cosa stai facendo?
1: Stavo un po' riprendendo il discorso di Zorzi. Mi è piaciuta molto questa intervista che ritroverete sul nostro sito, radionumber1.it. Però
0: dai,
1: mi
0: vai.
1: Preparo anche per le previsioni, dai.
0: Va bene.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
0: Senti qui,
3: allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma non ci stiamo!
1: Nella vita ci vuole pazienza.
0: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
1: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
8: Radio Number One Meteo.
9: Diamo un'occhiata alla situazione meteo dei prossimi giorni. Andiamo già direttamente al weekend. Il brutto tempo si è ridotto, il sole è tornato a splendere dopo il calo termico di metà settimana. Nel weekend ci sarà nuovamente il caldo, con tempo più stabile ovunque. Il tempo del fine settimana sarà determinato da un vasto campo di alta pressione che garantirà tempo stabile su gran parte del paese. Questo cambiamento già da domani venerdì. Per sabato si profila un tempo soleggiato su tutte le regioni e anche per domenica giornata calda e soleggiata quasi ovunque, quindi prepariamoci ad un weekend molto molto caldo, weekend che nelle previsioni inizia già da oggi pomeriggio, domani venerdì. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
10: 11. Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

0: Nuovo singolo di Tame Impala, Dracula, Dracula. Beh, vabbè, insomma. Allora, insomma, sono le 11.
1: No, non dico, è insomma, Dracula.
0: Eh?
1: Non è esattamente un Dracula, cioè non ti convince.
0: No, dico, è Dracula, Dracula. Sì. Però dico, non è un personaggio, è Topolino, è no. Dracula. Certo. Insomma, quindi personaggio un po' così, però bella la canzone. Sì. Allora, in diretta qui a Radio Number One parliamo, diciamo, di questa cosa che fanno tantissime persone, no? Di mettersi un po' a dieta sì, da soli, perché magari, allora, noi ne abbiamo parlato tantissime volte, diciamo, no? Soprattutto da quando esistono i social, tantissime persone che cosa fanno? Vanno lì, cercano il dietologo, quello che ti dice, ci sono i nutrizionisti, quelli titolati a farlo, no? Che lo fanno di professione, sì, di mestiere, e che ti dicono, insomma, cosa è giusto mangiare, cosa non è giusto mangiare. Però diciamo che molte persone improvvisano andando in

0: no, perché ovviamente è un problema. Sì. Bello che non ti ricordi la notizia che mi hai girato tu, eh?
1: No, ce l'ho, meno male.
0: Allora, però, che cosa succede? Che insomma bisogna stare attenti, perché? Perché tantissime persone naturalmente hanno patologie diverse, no? Quindi quando tu vai a leggere, ah, questa dieta ti fa dimagrire, questa ti fa perdere il grasso, quell'altra ti serve per quest'altra cosa. In realtà, naturalmente, non vanno bene per tutti, no? Cioè, dipende, chiaramente è soggettiva, perché poi tante persone hanno delle problematiche diverse e quindi naturalmente una dieta, ok, non va bene per tutti.
1: No, non va bene per tutti. Di contro, in questa ricerca, dall'altra parte, se diciamo le diete sono personalizzate, i pasti sono personalizzati, questo produce subito invece un beneficio, ad esempio 31% in meno di ricoveri ospedalieri, calo del 20% degli accessi al pronto soccorso. Però una cosa è andare nella direzione di pasti personalizzati, un conto è fare tutto da soli, no? Cioè sono cose molto molto diverse, quindi è un approccio che deve essere fatto con la testa, sì, facendosi aiutare dagli esperti.
0: Oh, però... eccoci qua.
1: No, dimmi tutto.
0: No, dico, no, scusate se sentite dei rumori, ma oggi è un po'. Io guardo, c'è il cantiere dietologo a casa, il cantiere al lavoro, c'è una cosa. Cioè, dopo dici, dove vuoi andare in vacanza? Non so, nel deserto del Sahara.
1: Dove non
0: nel
1: ci
0: deserto
1: sono
0: del
1: i cantieri.
0: Sahara, dove no? Dici che ci saranno dei rumori nel deserto del Sahara? No, forse no, dai, vabbè, ci possiamo provare. Dai, c'è un po' di musica.

0: voce è quella di Giorgia. Rimanete con noi perché tra poco qui a Radio Number One in arrivo c'è come sempre una grande canzone. E poi attenzione amici che volete comprarvi un'isola, perché c'è la possibilità di farlo non solo all'estero ma anche in Italia.
1: Beh, un'occhiata al portafoglio e poi vi diciamo come spendere i vostri soldi.
0: Va bene, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: vari anni di silenzio tornano e spopolano in tutto il mondo con questa canzone prodotta da Giorgio Moroder. Allora, mancano pochi minuti alle 12, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Adesso vi portiamo, diciamo, nel mondo delle isole. Di solito, insomma, quando si parla di acquisti di isole, no? Paradisi privati, si parla di super miliardari. Però, insomma, noi vogliamo darvi l'elenco delle isole che si possono acquistare, sì. Non si sa mai. No, del resto, chi non vorrebbe avere un'isola di proprietà? Tu ce la vorresti andare? Vorresti avere un'isola di proprietà?
1: Allora,
0: piccolina?
1: Non ci ho mai pensato, ma avendo quando leggo di ricchissimi che comprano un'isola, è uno di quegli acquisti che però in fondo capisco. Nel senso, capisco di più un'isola che non altri acquisti, per esempio altri sprechi, perché l'isola ha un fascino, no?
0: Questa è peggio di quella di Coso, però, di questa affermazione che hai fatto di Alcaraz, lo yacht fa bene alla salute.
1: No, dai. Ho capito, ma se tu hai milioni, cioè comprarsi un'isola, voglio dire, è un passo. Qui ci sono isole.
0: Sì, scontato, dici.
1: No, ma sì, scontato non lo so, però ci sono isole greche che vengono via 200.000 euro. Cosa sono 200.000 euro
0: per un
1: Cristiano Ronaldo? Ce ne sono 5.
0: Ma infatti lui l'ha comprata, peraltro, ai Caraibi, credo.
1: Comunque, 5 in Italia. Se avete da parte 17 milioni di euro, potreste acquistare questa l'isola di Santa Maria in Sicilia. 20 minuti in motoscafo da Birgi. Insomma, siamo 17 milioni di euro, chi non ce li ha? Fabiana, dai, tira fuori il portafoglio e lanciati.
0: Poi c'è l'isola di Rava Yarina in Friuli Venezia Giulia, è a ovest di Isla Gorgo e Grado, e io devo dire che non la conosco. 58 ettari di vera e propria osi naturalistica, devo dire che a guardare le foto, ragazzi, ti viene veramente voglia. Costa solo, attenzione, solo tra virgolette, 3 milioni di euro, quindi qua siamo. Poi c'è l'isola famosissima, Isola delle Femmine in Sicilia, che è la più economica della lista.
1: Ma questa 1,5 milioni, circa 1,650 milioni. Di questa avevamo già parlato quando l'avevano messa in vendita, l'Isola delle Femmine in Sicilia, a ovest di Mondello, 400 metri dalle coste. Questa è un'isola, perché non la compra nessuno? Cioè, non costa tantissimo.
0: Beh, insomma, adesso ci saranno diverse motivazioni.
1: La gente che guadagna 20-30 milioni di euro all'anno, ste calciatori, no, voglio dire, 1,5 milioni per un'isola. Dai, barboni, tirate fuori ste soldi.
0: Comunque,
1: no,
0: ci sono, diciamo, tante isole, anche Isola Lunga, Marsala, Sicilia, insomma, in diverse zone d'Italia, devo dire, secondo me, per lo più anche poco note, quindi è facile, insomma, che magari la gente non lo sappia, ma c'è questa possibilità di andare a vedere queste isole che sono famose e che appunto si possono comprare se avete tanti soldi a disposizione. Allora, noi ci ascoltiamo come sempre un po' di musica.

0: Allora, Seven, la musica di Jungkook o Jungkook, dipende l'accio.
1: Da che cosa? Dalla zona?
0: Beh, dipende dalla zona, dipende come la volete pronunciare. Allora, tra poco in arrivo c'è la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi, allora, attenzione, perché c'è questa novità che ci riguarda veramente tutti. Sì. Nel 2026, attenzione, potremmo dire addio alla carta igienica.
1: Oh, finalmente, ma no, ma sai che non vedevo l'ora di commentare.
0: Ma perché tu
1: notizia.
0: Sei tirchione e non vuoi spendere i soldi per la carta igienica. No. Dai, rivediamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Quest'estate cambia ritmo tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi. Vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo Eco Mobility Hotel d'Italia.
3: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclement.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
4: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
4: Scontata.
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
4: Super scontata.
7: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
13: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
14: Una buona mattinata a tutti voi, a Radio Number One sono le 12 e un minuto, tra poco le notizie.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Radio Number One Notizie.
18: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Il discorso della Premier Meloni alla Camera prima del Consiglio europeo. Siamo al 2,8% del PIL per le spese che riguardano la difesa, ha detto. Sul fronte medio orientale ha aggiunto che bisogna aumentare pressione sull'Iran e sanzionare il ministro israeliano Ben Gvir. Nel discorso anche la gestione dell'immigrazione e la ricerca di un negoziatore europeo per la guerra in Ucraina. Nel frattempo nuovi attacchi americani contro l'Iran nella notte, Israele non sta partecipando, specifica Trump, Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare lo stretto di Hormuz e annuncia di averne già attaccate due, ma Washington smentisce, raid anche su basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Dopo Madrid e Barcellona, Papa Leone XIV si sposta oggi alle Isole Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Due le città che visiterà, prima Las Palmas de Gran Canaria, domani Santa Cruz de Tenerife. Al centro della visita c'è il tema dell'accoglienza dei migranti ai confini atlantici dell'Europa. Da fuoco al padre, lo lascia morire tra le fiamme, arrestato un 47enne, shock a Cinisello Balsamo in provincia di Milano, dove un uomo ha cosparso il padre di liquido infiammabile dopo averlo colpito con un oggetto contundente. I carabinieri lo hanno bloccato mentre l'abitazione era avvolta dalle fiamme. Ed ora lo sport, il calcio, stasera alle 21, ora italiane, iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
19: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
20: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Eccoli qua, Mercremonta, Serena Brancale con The Colors, Partenope. Sai che ci avrei visto bene anche Sal Da Vinci in questa canzone?
1: Vabbè, adesso.
0: No, finì a cussi. 12 e 7 minuti, qui a Radio Number One, The Journalist e gli Spacca sì. Notizie con Fabiana e Claudio. Attenzione, perché allora in questo 2026 noi potremo dire addio alla carta igienica, perché sulla scia dei washlet, che sono questi famosi WC giapponesi, no? Che prima si trovavano solo in Giappone, danno la funzione di WC, sono ultramoderni, adesso vi dico tra poco anche quali funzioni hanno, ma si trasformano ovviamente in bidet, quindi uno si può lavare. Sono stati poi esportati negli hotel di lusso, ma adesso questi washlet si stanno diffondendo in maniera incredibile nelle abitazioni private, tanto che tantissime persone ne stanno facendo richiesta. Allora, queste che caratteristiche hanno? Sistemi di pulizia d'acqua regolabili, no? Cioè tu puoi regolare la temperatura, la pressione, la direzione del getto, quindi lo spruzzo, hai sedili riscaldati, i sensori automatici, aria calda e addirittura dei sensori che rilevano la presenza dell'utente. Cioè quando tu hai finito di fare le tue cose, no? Cioè l'acqua si pulisce, eccetera, scatta una serie di cose perché tu ti puoi lavare, c'è il sedile riscaldato e a un certo punto scatta l'asciugatura come l'apparecchietto che trovi negli autogrill, no? No, ti asciuga tutto.
1: Ti ringrazio anche degli effetti speciali finali che hanno dato qualche cosa in più al tuo, al tuo racconto. Sì. Però la mia domanda è questa: cioè, perché se io ho un washlet di ultima generazione, no, che ha di fatto incorporato un bidet, diciamo così, no? Perché io non devo utilizzare la carta e poi semplicemente passare a questo? Noi in questo momento.
0: Beh, è ovvio, scusa, come perché?
1: No, ho capito, ma noi alle nostre latitudini noi abbiamo il bidet, in altri posti invece non ce l'hanno, no?
0: No, però Claudio, guarda il lato. Allora, intanto
1: lato
0: perché
1: green, il lato green,
0: il lato green è capito. Il risparmio ovviamente di un sacco della di carta igienica e poi perché comunque così c'è l'asciugatura, quindi ti serve al massimo un asciugamanino, anche perché lì c'è tutta una serie di situazioni di spruzzi per cui ti lavi benissimo.
1: Allora,
0: e poi togli il bidet e quindi trovi più spazio anche all'interno del bagno.
1: Ma detto che a me non me ne frega niente di avere più spazio nel bagno, voglio dire, se io ho il water e il bidet io sono già a posto. Così è vero che in alcuni posti del mondo, la maggior parte, dove non c'è il bidet, questa diventa una soluzione molto importante.
0: Sì.
1: Però io starei anche bene così, cioè nel senso il water.
0: No, guarda, tra poco, adesso ci ascoltiamo in Maroon 5, tra poco ti dico cosa ho trovato io in vendita online, un'offerta assolutamente imperdibile.
1: Va bene, dai, aspetta,
0: dai,
1: non vedo
0: tra
1: l'ora.
0: Poco.

0: Sugar, Maroon 5, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, nel 2026, quindi in questo anno, potremo dire addio alla carta igienica, perché sempre di più nelle abitazioni private c'è questa grande richiesta dei washlet, sulla scia, diciamo, dei WC giapponesi che prevedono anche così l'utilizzo del bidet, tutto insieme, insomma, sì, no? Incorporato con delle funzioni molto avanzate. Diciamo che i designer e gli architetti nella attuale progettazione, diciamo, di interni, ormai inseriscono sempre di più questi washlet. Questo va verso non solo una preferenza individuale, ma verso anche, come dire, una casa intelligente, no? Sì. Cioè, dove gli architetti dicono la casa deve ottimizzare l'esperienza quotidiana, quindi tutto va verso, diciamo, quella ottimizzazione lì anche dell'energia, dello spreco, della sostenibilità.
1: Ho capito tutto, ma posso entrare un attimo nello specifico? Voglio dire, voi cercate di capire bene le cose che dico, eh? Ok, allora, nella vostra abitudine normale, non parliamo di pipì, ma parliamo dell'altra cosa, ok? Va bene? Voi avete la vostra esperienza sul water, a voi è mai capitato di passare dal water al bidet senza la carta? No, dico.
0: No, ma Claudio, tu hai capito come funziona il washlet?
1: Ho capito che con non utilizzi più la carta.
0: Okay, rimani lì perché fa tutto da solo.
1: Ho capito, fa tutto da solo.
0: Ma c'è un'asciugatura. Ma hai fornito di 8.000, è come se ci fosse
1: Doccia. Ma c'è una manina che viene fuori, tipo di.
0: Ci sono degli spruzzi che si possono, getti d'acqua che si possono dirigere. Ci sono un sacco di getti d'acqua.
1: Mi stupisci un po', però tu, Fabi, così.
0: No, perché io essendo una fan dell'igiene, infatti, questo è sicuramente molto più igienico, secondo me.
1: Tu dici che questo è più igienico?
0: Secondo me sì, decisamente.
1: Allora, devo provarlo. Devo provarlo per togliermi quel fastidio.
0: Allora, io sono andata a vedere, per esempio, questo adesso l'ho trovato su Amazon, ma si possono trovare. C'è questo washlet giapponese, ha 3.000 funzioni addirittura, ma veramente, guardate, tantissime, anche con il telecomando.
1: Sì.
0: E costa intorno ai 600 euro, che non è poco, non è poco, 600 euro. Però è effettivamente ha moltissime tecnologie.
1: Spiegami almeno un tasto del telecomando, cosa fai?
0: No, adesso il telecomando no, ce ne sono modalità di scarico multiple, sedile riscaldato regolabile, certo, e asciugatura ad aria calda,
1: il caffè,
0: funzione bidet regolabile, sciacquone ecologico, superficie preinumidita, senza serbatoio, acqua dolce diretta. No, ragazzi, stiamo parlando veramente di cose incredibili.
1: Fabiana, l'abbiamo persa.
0: Ciao, senso, Fabiana. Ti dirò che questa cosa mi attira.

0: Selena Gomez con Benny Blanco, Sunset Boulevard. Allora, in attesa, diciamo, di vedere anche se le persone in Italia compreranno sempre di più questi washlet che stanno spopolando in tutto il mondo, sono partiti dal Giappone, ma insomma stanno diventando una tendenza assolutamente da non ignorare. Noi tra poco cambiamo notizia.
1: Cambiamo notizia, anche perché io ho capito che tu, come secondo lavoro, ti candidi per venditrice di watch. È stata molto convincente, lo sai, poco fa. Cioè, io avrei comprato da te un washlet quando mi hai descritto tutte le particolarità.
0: Io sono brava a far credere quello che non è.
1: Ah, no, allora vedi che anche tu lo sei convinta fino in fondo. Va bene, parliamo di un nuovo trend nel mondo degli appuntamenti.
0: Con le
1: nuove parole che arrivano, dai.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
4: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
4: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
4: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
6: Scopri come su prouomorishilpi.org.
5: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
8: Allora? Hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2 euro.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Radio Number One è dove vivi tu.
14: 12. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
15: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
16: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
15: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
17: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
18: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
2: Rimani su Radio Number One.

0: fidarti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Beh, si lega un po' alla notizia che stiamo per darvi adesso, e cioè parlando di wild flowering, la fioritura spontanea di una relazione che non nasce, diciamo, da un incontro casuale, quindi, capito, non è che esci, non so, vedi qualcuno, tac, ti scatta qualcosa, ma magari si incontra una persona tramite un'app, però, diciamo, poi non si forza la relazione, si lascia che le cose vadano da sé.
2: Allora, di solito dovrebbe andare sempre così, però quando tu utilizzi un'app per incontrare qualcuno salti già dei passaggi, e quindi questa, diciamo, questa nuova tendenza, no, del wild flowering, cioè questa fioritura, questa ricerca della fioritura spontanea del sentimento, insomma, delle relazioni, è una risposta probabilmente alla troppa velocità con la quale si saltano, no, tutte quelle tappe che prima c'erano, no? Perché vuole la conoscenza, darsi un appuntamento, qui si arriva subito al dunque. No? Prima tu appuntamento si arriva lì, e quindi voglio dire, questa evidentemente è una risposta, no? Per cercare di andare un po' per gradi.
1: Ma diciamo che, insomma, in questo articolo viene analizzata anche la difficoltà sempre più evidente di trovare un partner, quindi però queste app di incontri dicono, per moltissime persone, quelle che fanno ricorso appunto all'app, diventano delle vere e proprie gabbie, perché c'è, diciamo, una sorta, si diventa schiavi di una sorta di catalogo, no? Vedi quello che ha determinate caratteristiche, che quella faccia lì, quel carattere così, poi quell'altro ancora, insomma, quindi c'è il rischio che per arrivare a trovare qualcuno che possa fare al nostro caso, quindi di affrettare i tempi, si finisca per prendere una cantonata, quindi insomma è un po' difficile, no? Perché questa scelta da, tra virgolette, catalogo non è che sia proprio il massimo.
2: Allora, io non mi sfuggiva il concetto che molte persone vanno a questi primi appuntamenti già con un'idea, no? Ok, questa è la persona giusta per me.
1: È quello che ti dicevo, sì, del matrimonio.
2: Io pensavo che fosse un po' al contrario, cioè un incontro che usciamo, conosciamoci, voglio dire, facciamo qualche serata un po' così alla leggera e poi vediamo un po' se prende la cosa, come in tutti gli altri incontri. Non è che negli incontri senza app tu esci la prima sera e sei già tutto, no?
1: No, ma infatti
2: nasce,
1: diciamo,
2: in modo
1: che
2: spontaneo.
1: Sì, ma lo spontaneo non deve andare né con l'idea del matrimonio, neanche col dire, vabbè, insomma, anarchia totale, cioè non mi interessa l'impegno, insomma, si deve veramente lasciare un po' che le cose possano, diciamo così, andare avanti da sole. Non è facile, no. Secondo me, anche perché, insomma, è vero che qualcuno è fortunato e trova magari l'amore della propria vita, qualcun altro, però, molte persone, a dire il vero, insomma, rimangono molto, molto deluse.
2: Questa parola però è bella, wild flowering.
1: Sì, è bella, è bella. Intanto c'è Dua Lipa.

0: Shut up and Dance, Sophie and the Giants, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, sta per arrivare una grande canzone, poi, beh, insomma, anche oggi chiaramente, visto che è la giornata clou, parleremo dei mondiali di calcio.
1: Dai, iniziano questa sera, però ieri insomma ci sono stati tanti servizi sugli arrivi un po' particolari, sulle fotografie un po' strane, insomma, su alcune nazionali che giocano molto con la propria immagine, che fanno anche molto,
0: sì,
1: molto sorridere.
0: Sì, speriamo che ci faranno anche divertire in campo, perché
1: speriamo,
0: insomma, prima
1: speriamo
0: ci sono riusciti, poi in campo e poi è quello che conta, no?
1: Magari alcuni poverini sanno già che le armi in campo saranno
0: esatto,
1: poche, e quindi giocano sulla simpatia, come il Curaçao, voglio dire,
0: Curaçao
1: che punta tutto sulla simpatia. Vediamo.
0: Va bene, dai, ne parliamo tra poco qui alle Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.

0: sceglierne uno quando puoi farli tutti. Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a €649. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: come detto, Michael Stipe è un atto d'amore verso la sua città. Una volta partendo così dall'aereo, vedendo New York dall'alto, scrisse di getto questa canzone. Però allora, vabbè, insomma, sai, c'è chi scrive questi capolavori e c'è chi fa i disegnini. Allora, vogliamo iniziare a parlare di mondiali? Ci sono tante curiosità legate anche a questi mondiali 2026.
1: Tante curiosità. Allora, stasera la prima partita, stadio Azteca di Città del Messico, Messico contro Sudafrica, tra l'altro partita non banalissima, è già partita piuttosto interessante. Poi nella notte la seconda partita del girone A, Corea del Sud, Repubblica Ceca. Ieri però l'attenzione di tutti, anche non proprio degli super appassionati di calcio, ma insomma della gente che magari guarda i mondiali con un certo distacco, è stata attirata da queste due squadre che si sono presentate in modo un po' particolare.
0: No? Dillo tu.
1: Allora, da una parte la Norvegia e dall'altra parte il Curaçao. Allora, la Norvegia che cosa ha fatto? La Norvegia ha fatto un servizio fotografico già, insomma, nelle settimane scorse con tutti questi omoni vestiti da vichinghi. No, un servizio fotografico davvero molto molto molto molto bello, con la loro storia, no? Le loro radici, le loro tradizioni. Però le fotografie, se date un'occhiata sul web, sono davvero molto molto affascinanti, anche perché ci sono questi energumeni biondi altissimi, 2 metri, vestiti da vichinghi, ed un impatto molto molto forte e anche divertente, no?
0: Allora, diciamo che le debuttanti assolute di questi mondiali sono 4: il piccolo arcipelago africano di Capo Verde, l'isola caraibica di Curaçao, la Giordania e l'Uzbekistan, che noi seguiremo naturalmente perché è allenata al CT tutto italiano, che la Coppa del Mondo l'ha sollevata nel 2006, Fabio Cannavaro. Certo. Allora, si sta parlando moltissimo di nazionali favoriti e anche degli ultimi mondiali probabili di Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ma si parla già anche della finale che ci sarà il 19 di luglio al MetLife Stadium di New York, perché pensate che l'intervallo non durerà 15 minuti ma 25.
1: Bene.
0: Perché ci sarà una sorta di spettacolo tipo Super Bowl, all'interno del quale si esibiranno star come Coldplay, Madonna, Shakira, quindi veramente hanno pensato di fare uno spettacolo fantasmagorico, qualcosa di pazzesco in perfetto stile americano.
1: Comunque il primo gol l'ha già segnato la nazionale del Curaçao, che si è presentata con questo scuola bus tutto azzurro con musica. Questi sono fantastici, arrivano, non hanno molta speranza di fare gol e di vincere, ma di divertirsi, questo sicuramente sì.
0: Dai, in bocca al lupo alle nazionali che parteciperanno a queste mondiali, e domani insomma cercheremo di dare anche i primi commenti. Intanto c'è Lady Gaga con The

0: Allora, prima di chiudere qui a The Journalist, ancora due piccole curiosità sui mondiali di calcio, anche perché appunto questa sera la cerimonia d'apertura sarà in un famoso stadio a Città del Messico, che è uno stadio importante perché qui Pelé conquistò il suo terzo titolo mondiale nel 1970 e Diego Armando Maradona firmò il capolavoro del 1986 con la famosa mano de Dios. Due così a caso. Allora, gli orari dovrebbero essere questi: alle 19:30 ora locale, 11:30, 19:30 in Italia, inizierà questo spettacolo che durerà circa 90 minuti. Shakira canterà l'inno ufficiale, che ha il titolo tutto italiano, almeno l'inno, Dai Dai. E poi ci sarà la partita intorno alle 21 inaugurale di questi mondiali tra Messico e Sudafrica.
1: Cioè, io vorrei dire ai nostri ascoltatori simpatici che ironizzano e ci chiedono: ma in che girone è l'Italia alla fine? Non fare troppo i fenomeni,
0: ragazzi.
1: Perché ho capito che magari voi dite: ah, il calcio, però alla fine insomma è un dispiacere non vedere comunque l'Italia in questo mondiale da record di 48 squadre. È il terzo mondiale di fila, ragazzi, ci sono ragazzi che non sanno nemmeno che esistono i mondiali.
0: Ma no, ma infatti dai, però abbiamo un po' di arbitri italiani, un po' di CT italiani e Dai Dai di Shakira. O meglio di niente, cosa ti devo dire.
1: Prendiamo quello che ci passa al convento, scegliamo un'altra squadra e puntiamo insomma sulle sorprese, che sono sempre ben gradite.
0: Insomma, sicuramente faranno le cose in grande, figurati. Sì. Poi domani insomma cominciamo a commentare un po', dai. Intanto tra poco in arrivo come sempre One Match, mentre con The Journalist ci sentiamo domani mattina alle 10.
1: A domani, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2€.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
5: Scontata!
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
5: Super scontata!
8: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
10: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
9: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
9: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
11: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
12: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
11: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
13: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
14: A Radio Number One pochi secondi all'una, subito le notizie e poi arriva One Match.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Radio Number One Notizie.
17: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
18: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
17: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
19: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione cessazione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione.
17: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: One Match. Vediamo chi ha ragione.
22: Buon pomeriggio a tutti. C'è una giornata oggi di quelle che ti mette l'adrenalina addosso. Buon pomeriggio da Francesco Nasti
23: ed Andrea Ferrari. Dai che si parte zio, si parte. Dove?
22: Allora, si parte, no, in realtà noi stiamo qui,
23: sì,
22: un po' tristi. Mestamente pieni di adrenalina, ma mestamente, avete capito? Dove vogliamo andare? A parare,
23: certo. Sì, insomma, è chiaro che la tematica di oggi è quella. Ecco, stasera partono i mondiali di calcio. E quindi parleremo di questo in una chiave un pochino particolare,
22: sì.
23: Tra poco vi diciamo tutto.
22: Una chiave da One Match, quindi state con noi, si parte!
21: One Match. E tu, da che parte stai?

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter su Radio Number One, e comincia One Match di giovedì 11 giugno. Per forza,
2: e
1: con questa
2: andiamo!
1: Canzone.
3: Cioè, non andiamo, noi stiamo, però in qualche modo c'è il mondiale, c'è, quindi.
1: Quindi amici all'ascolto, stasera si parte ore 21 con la partita inaugurale Messico-Sudafrica. I mondiali, lo sappiamo, si svolgono in Messico, Stati Uniti e Canada fino al 19 luglio, giorno della finalissima. E la domanda di oggi è molto molto semplice: senza l'Italia, senza l'Italia che purtroppo
3: ma
1: non
3: dai,
1: c'è,
3: ma sai, non ce l'avevamo accorto, ma non c'è l'Italia.
1: Breaking news.
3: Cazzo, ma veramente, sì. Come abbiamo, ma allora
1: come mai non c'è l'Italia? Dovremmo fare 8 ore di programma. No, non è questa
3: siccome,
1: la domanda.
3: Siccome, virgola, non c'è l'Italia, virgola,
1: sosterrete una delle grandi potenze, una delle favorite al Mondiale 2026, oppure simpatizzate per qualche assoluta outsider, qualche sorpresa assoluta, magari anche diteci quale, ecco, tanto.
3: Certo, no, certo, deve essere comunque un one match di tifo, dovete schierarvi per sì. Una nazionale che parteciperà al Mondiale. La domanda è: a quale fazione vi aggregherete? Quella delle squadre più blasonate, più sì, vincenti, sì. Oppure quella delle outsider e diciamo che non hanno mai vinto nulla?
1: Vi spieghiamo un po' tutto al meglio nel dettaglio, perché ora ci schieriamo.
4: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari!
1: E allora, dopo il bruttissimo campionato di Serie A a cui abbiamo assistito, uno dei peggiori degli ultimi anni.
3: Ma che io ti vengo di lì? Io vengo, ti spacco il microfono!
1: No, è vero, è stato uno dei più brutti degli ultimi anni.
3: Cioè,
1: che già gli altri
3: tu.
1: Erano brutti, figuriamoci.
3: Io meno oggi.
1: Auguriamoci almeno di vedere un bel calcio ai mondiali, e quello lo possono dare le nazionali di grande qualità, quindi con giocatori di classe sopraffina.
3: Ma fammi i nomi delle nazionali che devono, cioè che tiferai, o che quelli che si schierano dalla tua parte
1: la
3: devono
1: Spagna,
3: tifare.
1: La Spagna, campione d'Europa in carica con Lamine Yamal, che sicuramente sarà straordinario. Il Brasile di Carletto Ancelotti, che c'è Vinicius.
3: Poi
1: la Francia con Mbappé.
3: Certo.
1: CR7 Messi, quindi Portogallo, Argentina e così via. Insomma, okay. Viva la qualità. Non le nazionali che nemmeno sanno come fanno a essere lì.
3: Hai scelto la tua fazione, tu sceglierai le nazionali più blasonate, vincenti, con i campioni.
1: E di qualità.
3: Ok, ma che qualità, qualità.
4: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
3: Allora, signori della corte, è vero? Votate per le squadre outsider, con le squadre, capito? Faccio l'esempio, io sì. Tiferò Norvegia, perché numero uno ci hanno buttato fuori loro.
1: È forte la Norvegia.
3: È forte, ma è fuori proprio un outsider, fortissima. È la squadra che ha segnato più gol al mondo nella fase di eliminazione, quindi è
1: di
3: proprio forte. Non ha mai vinto nulla, e quindi per esempio io tiferò Norvegia, per far vedere al mondo che c'è anche un calcio nuovo, diverso, che non è sempre il solito. E poi vuoi mettere, dovesse vincere un Giappone, e poi c'è un altro aspetto, l'aspetto
1: quale?
3: Del rosichiamo. Noi italiani rosichiamo perché non siamo andati ai mondiali, non ci siamo qualificati da mo', e quindi non possiamo permettere alle altre squadre blasonate e vincenti che ci superano, ci surclassino con il numero di mondiali vinti. Quindi votiamo per qualcos'altro, che vinca l'Olanda, che vinca il Marocco, che vinca qualcos'altro. Questa è la mia posizione, adesso voglio vedere da che parte è stata.
1: Ah, quindi una questione di palmarès, ho capito,
3: anche
1: di albo d'oro. Allora, il match lo avete capito molto bene, il numero per i vostri messaggi è il 393-444-0444. Intanto i Muse con Madness dal 2012.

0: maggior parte per me. Io non me la
1: aspettavo brutta
0: qui,
1: cosa,
0: parte
1: che
0: di
1: brutta
0: chi tiferà delle squadre più blasonate che hanno già vinto dei titoli mondiali e nonostante appunto potrebbero alcune squadre raggiungerci
2: superarci nel... anche.
0: O anche superarci, guarda, io sono veramente contento, non me l'aspettavo.
3: Io sì. No, io no. Allora partiamo con Sonia di Ossona che scrive: ciao ragazzi, io tifo Brasile e Argentina.
0: Brava, il Sud America, il Sud America.
3: Poi Margi: evviva il tango argentino con tanto di maglietta di Messi e c'è anche, come si chiama, il cuscino per la testa dell'Argentina. Ma ragazzi,
0: grande, che poi non è solo Messi, l'Argentina sappiamo che sono anche i campioni in carica, loro se dovessero vincere,
2: c'è,
0: ancora
2: c'è anche il mio Lautaro, sempre quello, c'è il mio Lautaro, sai, uno
3: però non è quello il discorso, è proprio pensare a un outsider che gli dà delle botte, come fece la Grecia agli europei del
0: 2004,
3: bravissimo, che inaspettatamente vinse. Che bello vedere una squadra outsider che li devasta, poi dice: ah, tu ci prendi 10 miliardi di milioni e io invece con un emerito sconosciuto ho vinto. Audio, dai, qualche audio.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Io tiferò per la Germania. Deutschland über alles.
3: Ma no,
4: avanti tutta, avanti tutta.
3: Ma no,
4: il mio voto va per Brum Brum.
0: Grazie.
4: Buona giornata ragazzi, Ivan da Bergamo.
3: Ciao. Senti, poi vengono a far casino sul lago di Garda. No, quelli poi festeggiano e dicono: fanno i pernacchioni.
0: La Germania di Tah, di Kimmich, di Sané, di Musiala, di Havertz, che è stato protagonista.
3: Ma che ci frega a noi? Ma che ci abbiamo da spartire? Vuoi mettere col Giappone, con Sony e Tokyo, sì, Itachi, certo, con Toyota, Kawasaki, Toyota.
4: Sì, sì, sì. Ciao ragazzi, il mister, io dico Brasile, mi spiace per lo zio Naspi, ma sicuramente vincerà il Brasile di Carletto Ancelotti.
0: Bravo.
4: Ma
0: no,
4: saluti, allora, dal mister Marcello, ciao.
3: Ciao Marcello, mister, ma io non so se vincerà, ma il tifo io lo farò per la Norvegia. Dai, l'ultimo al volo.
5: Buongiorno ragazzi, io do il punto allo zio Francesco.
3: No. E vai.
5: E addirittura anch'io sto dalla parte della Norvegia, per gli stessi identici motivi. È una squadra da tenere in considerazione. Ciao a tutti, Sabrina da Brescia.
3: Ciao Sabrina. No, che ci piace, che ci piace, se ci piace ci piace. Intanto poi vuoi mettere la Norvegia, un po' di salmoncino,
0: Ah sì, perché tu sei innamorato, posso anche capirlo, di Erling Haaland, che è un giocatore incredibile.
3: A parte che ho visto il servizio fotografico bellissimo, loro vestiti da vichinghi che fanno la squadra, bello, ci piace. Continuate a votare.

0: Cenere Lazza su Radio Number One. E che bel match frizzantino che sta venendo fuori.
1: È partito bene, anche i vostri messaggi sono belli a tono. Per esempio, Carla
0: dice: io tiferò Messico e Corea per la simpatia che ho per questi luoghi. Infatti si può anche decidere, certo, di tifare una squadra perché ti ricorda una vacanza o un luogo particolare.
1: Ti piace il sushi? Tifi Giappone.
0: Tra l'altro Corea del Sud che giocherà questa notte alle 4 ora italiana, quindi chi è che di noi non si alzerà questa notte per vedere Corea del Sud Repubblica Ceca, che partita imperdibile.
1: Ma scherzi, io proprio guarda alle 3:30 metto la sveglia subito.
2: One match. E tu, da che parte stai?
3: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
4: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
5: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
6: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
4: Ma chi è questo, scusa?
6: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
5: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
6: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800 239 182.
8: La musica che cerchi è

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, è dove vivi tu.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Sinclair, I Can't Wait su Radio Number One, e questo è One Match. Francesco Nasti, Andrea Brubrum Ferrari, io mi schiero dalla parte delle nazioni o nazionali che hanno già vinto magari altri mondiali e che hanno tanta qualità, possono vincerne qualcun altro a partire da questo del 2026.
1: Io invece mi schiero con le nazionali outsider, perché è bello vedere che anche chi non ha mai vinto riesce a raggiungere il sogno, ma per una questione anche di speranza, perché è bello vedere giocare queste nazionali senza paura, vedere lo sfavorito, com'è che si dice, l'underdog,
0: sì.
1: In inglese. Mamma. Che vince, no? È un po' come nella vita, no? Dice, vabbè, nasco povero, rimango povero. No, è bello vedere che nasce povero e diventa ricco per delle situazioni.
0: Io ti faccio un altro paragone, se vogliamo, no? Quello per i concerti, con i concerti, no? Cioè, non è che vai a vedere l'artista sconosciuto.
1: E invece
0: invece vai a vedere il grande artista. Ieri c'era, per esempio, Cremonini all'Ippodromo a Milano, qualche giorno fa Tiziano Ferro a San Siro, eccetera. Io voglio andare a vedere artisti, perché so che mi danno un certo tipo di adrenalina,
1: ti
0: di entusiasmo.
1: La sicurezza.
0: Anche la sicurezza di assistere sicuramente a un grandissimo concerto.
1: Invece, sì. Immagina come ti solletica lo Sgargantos poter pensare di aver visto Cremonini prima che diventasse, con Luna Pop, che erano dei ragazzini all'oratorio che suonavano. Dice, ma questi hanno qualcosa che senti quell'emozione e poi diventano quello che poi sono diventati. Per esempio, vabbè, continuate a votare.
0: Al 393-444-0444, questo è il numero dei nostri messaggi di WhatsApp di Radio Number One.

0: sa per chi ti farà Paolo Nutini? Beh, per l'Inghilterra, credo, essendo lui inglese, anche se... Allora, ci manca il voto dell'opinion leader, lo ricordiamo, la nostra amica brasiliana da Lugano, però... Se non vota è meglio, perché so già che sarà per te.
1: No, chiaro. Infatti ne avrei molto bisogno e sarebbe clamoroso se votasse per lo zio Nasti oggi.
0: No, ma no, perché adesso vota Brasile al 100%, quindi anche se non vota va bene.
1: Apriamo un altro round di messaggi.
0: Ma direi proprio di sì, vai con il round.
1: Federico dice: ciao ragazzi, senza l'Italia il mondiale non mi interessa, ma se devo scegliere... Se devo scegliere, visto che non ho mai avuto simpatia per Francia e Argentina, voto per qualche outsider. Tipo vogliamo sapere Panama, Haiti.
0: Ma sì, ditelo, ditelo, perché lo so che ci vergogniamo un po' a dirlo. Io lo dico senza vergogna a Norvegia, dite anche voi.
1: Io ho un piccolo, come dire, un pochino la tifo anch'io la Norvegia, perché ci gioca un giocatore della Cremonese, quindi sappi che...
0: Ma dai, guarda che sei perverso.
1: E anche nel Paraguay, ben due giocatori diamo al mondiale.
0: Questa è perversione calcistica. Andiamo con un altro messaggio, un audio, dai.
2: Ciao Brum Brum, ciao zio Nasti. Oggi il mio voto lo do a te, alle squadre emergenti. Mi piace pensare, perché per molti aspetti danno delle grandissime lezioni di vita, di sport, di gioco a queste grandi squadre che... Di grandi guadagni, ecco, dai Sitos della Wendy.
0: È vero, perché pensa che a quello, c'è già tutto, i soldi, la fama, e gli dai anche il mondiale. Invece no, gente che guadagna 800 euro al mese, tira a campà e vincono il mondiale, sarebbe bellissimo.
1: Io non sono molto d'accordo, anche perché dobbiamo anche sottolineare come le big mondiali alla fine siano state capaci di ricostruirsi nel tempo, perché anche loro, come l'Italia,
0: tutti,
1: oggi ha avuto,
0: tranne l'Italia,
1: anche le altre nazioni hanno avuto dei problemi, la Francia qualche decennio fa, la Germania ha dovuto ricostruirsi.
0: Ma scusa Andrea, tu che sei uno statistico, adesso poi lo vediamo fuori onda, cerca se c'è un'altra nazione che non è andata ai mondiali per tradizioni grossa, che non è andata al mondiale per tre edizioni
1: consecutive o in generale?
0: In generale.
1: In generale è successo anche a Spagna e Francia, sbaglio. E...
0: Ma cerchiamo poi, lo diciamo in onda che è interessante. Intanto votate.
1: Ce l'ho bisogno di te.
0: 393 444 0444

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Number One, parliamo di mondiali di calcio.
1: La domanda che ti avevo fatto poco fa era se c'è un'altra nazionale grossa che non si è qualificata per 3 volte come l'Italia ai mondiali. Hai la risposta?
0: Sì, è successo all'Inghilterra, mondiali 1930, 34, 38 non c'era. In totale è mancata 6 volte l'Inghilterra, addirittura ai mondiali, noi un pochino meno, siamo a 4, se non
1: errato. Speriamo anche di finire qua noi.
0: La Francia 5 volte è mancata, la Germania 2, l'Argentina, per fare questo esempio, per chiudere, 4 volte. Una cosa ben augurante però, che quando la Francia è mancata nel 94, l'edizione dopo ha vinto i mondiali.
1: Però noi già 2 volte, questa è la terza.
0: No, però per dire, la Germania è mancata nel 50, nel 54 ha vinto i mondiali. Ah. L'Argentina è mancata nel 70.
1: E nel 74
0: non ha vinto. Però nel 78
1: sì. Ben augurante, nel 78, bravo. Sì. Voi per che squadra tiferete o comunque simpatizzerete? 393 444 0444.
2: One match. E tu, da che parte stai?
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura, acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Seeds of Love, grande canzone dal 1989. C'erano dei mondiali? No, non c'erano dei mondiali.
1: No, 89, no, l'anno dopo in Italia.
0: I mondiali in Italia, Italia 90, le notti magiche. Torniamo a parlare di mondiali. Un sì. Sacco di messaggi sono arrivati, dobbiamo iniziare a fare un altro round.
1: Vai, sono
0: peschiamo,
1: pronto.
0: Peschiamo, andiamo a ascoltare un po' di vostre voci, a leggervi.
2: Terza volta consecutiva mondiale senza emozioni.
0: Vabbè, lo sappiamo.
2: Chi ti fare? Io chi tifo ti fa? L'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Cannavaro!
1: Dentro il pallone per Girardino. Girardino può portare la bandierina.
0: Poi questa amico o amica che non si firma. Io voto per la splendida terra di Croazia.
1: Quindi è per me. Grazie.
0: Ma che è la Croazia per te? Mai vinto niente la Croazia. Ma non ha mai vinto nulla.
1: Ci gioca un pallone
0: d'oro. Ma che me frega a me del pallone d'oro? Abbiamo detto blasonati che hanno vinto o meno. Poi andiamo da Ilaria.
3: Per il Brasile, perché sento Marcellotti come allenatore. Ciao a tutti, Ilari da Piadena.
1: Abbiamo capito, vota Brasile, il Brasile perché c'è Ancelotti.
0: Chiuderei dai con questo tra i tanti.
4: Ciao, io sicuramente tiferò per il nostro capitano Martin De Ron. Forza Olanda! Ciao, buona giornata.
1: Grazie.
0: Allora, ho capito se era Forza Olanda o Forza Atalanta, ma perché dico, suonava molto Forza Atalanta.
1: Ti dico solo un paio di giocatori che faranno le faville con l'Olanda.
0: Dica.
1: Il tuo Dumfries.
0: Ah, poi?
1: L'ex tuo Dumfries.
0: Ma tanto
1: Dumfries,
0: non
1: che
0: guarda.
1: Era al Madrid.
0: Vai.
1: Reinders.
0: Sì.
1: Depay. Van Dijk e poi?
0: Sì. E
1: Van der
0: Vandesfruus. Continuate a votare per chi simpatizzerete per questi mondiali.

0: l'ultima botta in testa.
1: Ma tira l'over, Sienna Spyro su Radio Number One. E siamo in chiusura.
0: Ma
1: cosa? Cosa volevi dire?
0: Siccome siamo in bilico, io chiedo oggi il voto del Jolly, cioè. Cioè, è un signor Federici.
2: Un giullare che passava così per caso.
0: Signor Federici, eccolo. Signor Federici.
2: Sono Jolly.
0: Sei Jolly. Allora, la domanda è semplice, prego Andrea.
1: Faccio io. Stasera cominciano i mondiali, che l'abbiamo detto tante volte, con Messico, Sudafrica. Non c'è l'Italia, lo sappiamo. No, non chiediamo. Sì, è una notizia dell'ultima ora.
0: Così ci hanno detto.
1: La domanda non è se lo guarderete o non lo guarderete, ma semplicemente... per quale nazione nazionale
0: tiferete o simpatizzerete?
2: Il pubblico dopo l'esibizione, tra l'altro ne parlerò tra poco, del Curaçao, questa squadra caraibica, si è già espresso, il Curaçao.
0: E allora dico, hai detto Curaçao.
1: Tu simpatizzerai per il Curaçao.
0: Curaçao! E allora andiamo, signori, Jolly!
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: colpa di Stefano Federici, non c'è un vincitore.
0: È un pareggio assoluto, viva il Jolly! Tra l'altro ti è data di culo perché tutte le Olanda. L'Olanda ti sei ciucciato i voti, ma l'Olanda non ha mai vinto niente. Ma
1: niente,
0: bene,
1: una squadra con
0: perso.
1: Grandi campioni. Grandi campioni.
0: Sì, sì.
2: Ma vai a mettere, sono arrivati con lo scuolabus a Houston. Abbiamo un problema, gli è stato detto. Chi sta arrivando con questo scuolabus?
1: Senti, ma bellissimo. Tu avresti potuto anche votare. Dov'è la
2: no,
1: lista?
2: No, non provare
1: squadre?
2: A convincere. Io non so neanche chi partecipa al mondiale.
0: Ha detto Curaçao e Curaçao.
1: No, ma sarebbe stato comunque un voto per te, zio. L'Egitto. Perché tu
2: quello è la Sfinge che ti fai no, io
0: perché c'è anche l'Egitto, pensate.
1: Però
0: un
1: la
0: po'.
1: Sfinge non vota, quindi non è che adesso ti prendi la vittoria.
0: No,
1: abbiamo già
0: decretato
1: pareggio. La parità, benissimo,
0: è pareggio, va bene.
1: Non potrà finire in pareggio il mondiale, qualcuno vincerà.
0: Ai rigori, al massimo.
1: Ci sono i rigori. Comunque vabbè, con grande tristezza nel cuore dico grazie zio Nasti per aver partecipato. Purtroppo devo dire anche grazie a Stefano Federici.
0: Grazie a te Andrea Brubru Ferrari, noi ce ne andiamo. Torniamo domani.
2: Il bello è che grazie per aver partecipato, ma noi italiani siamo gli unici che non
0: partecipano. Non partecipano nemmeno, è vero.
1: Cioè, oggi non possiamo alla dirlo. Spinge, non noi, incredibile. Vabbè.
0: Finita male così, torniamo domani.
1: Con lo scuolabus. Ciao.
4: One match. E tu, da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Ma non ci stiamo!
1: Nella vita ci vuole pazienza.
0: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
1: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
4: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: radio ufficiale, Radio Number One.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social. Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Pochissimo il pomeriggio number one, diamo uno sguardo all'ora, sono le 14 precise spaccate, tra pochissimo il PN1 del giovedì, ma prima le ultime notizie.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. La Corte d'Assise di Lucca ha inflitto 18 anni di reclusione a Cinzia D'Alpino, 65enne, per l'omicidio di Nureddin Mezgui, il ladro che l'aveva derubata della borsa e che la donna travolse con la propria auto, con un SUV, l'8 settembre 2024 a Viareggio. La pena sarà scontata in regime di detenzione domiciliare. Il discorso della Premier Meloni alla Camera prima del Consiglio europeo. Siamo al 2,8% del PIL per le spese che riguardano la difesa, ha detto. Sul fronte medio orientale ha aggiunto che bisogna aumentare pressione sull'Iran e sanzionare il ministro israeliano Ben Gvir. Nel discorso anche la gestione dell'immigrazione e la ricerca di un negoziatore europeo per la guerra in Ucraina. Nel frattempo nuovi attacchi americani contro l'Iran nella notte. Israele non sta partecipando, specifica Trump. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare lo stretto di Hormuz e annuncia di averne già attaccate due, ma Washington smentisce. Raid anche su basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Uccide il padre di 73 anni e gli dà fuoco. È accaduto a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Arrestato un 47enne, alle spalle va già un altro omicidio. L'uomo pare sia affetto dai disturbi della personalità e già nel 2017, quando uccise un'altra persona, venne definito incapace di intendere e volere. I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero dei treni previsto tra oggi e domani, ma le sigle di base hanno deciso di proseguire con l'agitazione. Il rischio disagi per i passeggeri dunque non è scongiurato. L'agitazione va avanti, anche soltanto in parte, fino alle 2 della prossima notte. Per FS, Trenitalia e Trenord, fatte salve le fasce di garanzia regionali. Ed ora lo sport, il calcio. Stasera alle 21, ora italiana, iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca, dove sono attesi ospiti internazionali. Il valzer delle panchine nel campionato di Serie A, in attesa che arrivi Sarri al posto di Palladino all'Atalanta, manca soltanto la firma. Paolo Bianco non sarà più l'allenatore del Monza, potrebbe ripartire dal Pisa. Per la sua sostituzione il primo nome sondato è quello di Alberto Gilardino. Stroppa invece ha raggiunto l'accordo per il rinnovo col Venezia fino al 2029. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
12: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
13: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: Signori, buon pomeriggio. Si comincia.

0: Vento è il titolo della nuova di Alfa e Lorenzo Giovanotti, potrebbe essere la canzone dell'estate 2026, così in anticipo ve lo dico, c'è l'appello in corso.
1: Stefano, ciao Damiano presente, grande, io Damiano. Ti farò per un allenatore italiano, non lo so, Cannavaro, Ancelotti, dai siamo un po' patrioti, ciao. No,
0: tecnicamente Ancelotti, allenatore capace, molto bravo, con un super Brasile, potrebbe arrivare in

0: gli elettricisti pazzi diretti in quel di Ferrara presenti, ma grazie.
1: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è e dice oh, con i piccioni
0: apposta,
1: che ieri sera hanno preso un grande spavento, non per il temporale,
0: per cosa?
1: Sono stati terrorizzati da una scena di Far West che c'è stato nel giardino, nel cortile dove abito io, pieno di gente.
0: Cioè c'erano i cowboy?
1: C'erano una donna per terra.
0: Oddio.
1: C'erano due uomini che si menavano.
0: Aia.
1: È venuta fuori l'ambulanza e la polizia. E dicevo tra me, però guarda come sono fortunati i più bravi piccioni. Vive piccioni, abbasso la gente.
2: Fumate di meno.
0: A posto, va bene tutto. Grazie.

oggetti che portano un po' di leggerezza, perché abbiamo bisogno di rilassare corpo e soprattutto mente. Abbiamo detto ci sono i mondiali questa sera e allora vamos con Shakira a dare un'occhiata al programma e a quello che è successo nelle scorse ore, dove sono state presentate gran parte delle squadre arrivate in Messico, arrivate in Canada, arrivate negli Stati Uniti. Un po' di problemi legati ai visti soprattutto negli States. E la prima volta del Curaçao ai mondiali è una festa, cioè l'arrivo di questi giocatori con un vecchio scuola bus a Houston con musica altissima e balletti, è un video che è diventato virale e le immagini della nazionale caraibica hanno fatto il giro del web, diventando presto la squadra più simpatica. L'ho detto anche qualche istante fa in diretta con gli amici di One Match, Andrea Brumbrum Ferrari e lo zio Nasti. Ci sono queste immagini che testimoniano che questa squadra caraibica si è presentata proprio nel ritiro di Houston con uno scuola bus stile caraibico. Ci sono queste immagini diventate virali che sono molto simpatiche. Per agevolarvi il tutto, io ho registrato questo video, l'ho messo sul mio Instagram, Stefano Federici Official, nelle storie. Il profilo è libero, quindi se volete dare un'occhiata anche a questa squadra molto simpatica del Curaçao, trovate il video senza sbattervi troppo direttamente sul mio profilo Instagram, Stefano Federici Official. Sono le 2:15 in questo preciso istante, continua il PN1 con i pinguini.

0: 26 per i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento, su Radio Number One il giovedì pomeriggio con il PN1. Un abbraccio va a Jenny da Pavia che ci sta ascoltando in compagnia della mamma e ha scritto: sto facendo ascoltare per la prima volta il PN1 a mia mamma, ha detto pollice in alto, grande Jenny. Gianluca da Milano, dei nostri, la Vale da Mantova, Marta da Parma, Piera.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Sto guidando ma sono in ascolto anche oggi. Un abbraccio, ciao ciao ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, amica mia, e a tutte le persone che in questo momento sono al volante. Come sempre, prudenza e buon viaggio. Più tardi anche l'appuntamento classico di ogni pomeriggio con il PN1 con la viabilità. Ma prima Kinga, Years and Years.

0: Egitto, torniamo nel Mar Rosso perché c'è l'enigma della Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche dell'enigma, bentornati su Radio Number One, in collegamento dall'Egitto, la vostra peggiore amica la Sfinge, con un enigma davvero carino, perché oggi parleremo di voi italiani, delle scuse che utilizzate quando le cose che volevate fare bene non vanno per il verso giusto. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete. Quali sono le parole utilizzate dagli italiani per mascherare errori fatti?
0: Oggi la Sfinge vuole sapere quali sono le parole utilizzate, ho capito bene, utilizzate dagli italiani per mascherare errori fatti. Cioè, quando tu hai un incarico ma le cose non vanno bene come pensavi, prendi delle scuse, no? E queste scuse si trasformano in alcune dichiarazioni. C'è una top 5 delle scuse più utilizzate, soprattutto dagli italiani, quando le cose che dovresti fare bene non escono come tu avresti voluto.
2: Quali sono le parole utilizzate dagli italiani per mascherare errori fatti?
0: 393-444-0444. Quando fate un danno, anziché svolgere bene il vostro lavoro, quali sono le parole che utilizzate magari per trovare, no, un appiglio e salvarvi in calcio d'angolo?
3: Su Radio Number One, c'è il PNU.
4: Buonasera, Luchino.
5: Sì.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Ai Lake Sound Park, dal 9 al 26 luglio, all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Stross, Riccardo Cocciante, Giorgio Panariello, Coez, Il Volo, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Radio ufficiale, Radio Number One.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitaner lo hacker 264 grammi a 2€.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
11: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
12: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
11: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
12: Sì, ha un profilo unico.
13: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
11: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
13: Info su Volkswagen.it.
14: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
15: Radio Number One è dove vivi tu.
16: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
17: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
16: E per la pulizia delle facciate?
17: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
18: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
17: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
19: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
20: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: la nuova canzone di Harry Styles. Siete su Radio Number One. Nel PN1 del giovedì c'è l'enigma della Sfinge, linea verde con l'Egitto. Torniamo immediatamente dalla Malefica.
1: Quali sono le parole utilizzate dagli italiani per mascherare errori fatti?
0: Se avete appena acceso la radio, questo è l'enigma del giovedì. Quando tu hai un incarico ma le cose non vanno bene come pensavi, quale scusa adotti? È tra le scuse più adottate dagli italiani in Italia.
2: Ciao Ste, sono Pitto. Potrebbe essere la parola che usiamo, magari mi sono confuso.
0: Ti stai avvicinando, Pitto.
3: Salve, Claudio da Torino. Allora,
0: Claudio, quale piacere.
3: La parola che usiamo, secondo me, sì, mi dispiace, ma non sapevo. Ciao ragazzi. Ciao, non so Claudio. Se è questa, ma va bene così.
0: Ciao Claudio, un abbraccio a te, grande agli amici di Torino. Ti stai avvicinando anche tu, eh?
4: Sicuramente è colpa di un altro. Ciao da Umberto da Cesate.
0: Anche questa c'è nella top 5.

0: sbaglia è sempre dire io non c'ero, e se c'ero dormivo. Quindi non ne so niente. Ma siamo una torrazza.
1: Io non c'ero, se c'ero dormivo.
2: Ciao Stefano, Nico. Sono Nico di Piacenza.
1: Prego, prego.
2: Secondo me una delle frasi più in uso attualmente, soprattutto da Eli Schlein e da Conte, no, per le scuse di qualcosa che non va, è dire è colpa di Giorgia Meloni. Tanti italiani lo dicono. Ciao, sono in ascolto.
1: Grazie Nico per avercelo ricordato. 3934440444 è l'enigma della Sfinge on air.
3: Quali sono le parole utilizzate dagli italiani per mascherare errori fatti?
1: Quali? Quando tu hai quell'incarico lo svolgi ma esce la frittata, quindi le cose non vanno bene come pensavi e devi giustificarti con una scusa. Quali parole utilizzi? Raccontatecelo su WhatsApp, aspettiamo i vostri messaggi.

0: Lux, il titolo di questa canzone firmata Purple Disco Machine. Siete su Radio Number One con Stefano, come ogni pomeriggio anche di giovedì a quest'ora c'è l'enigma della Sfinge. Torniamo a Charmaine Scicco.
1: Quali sono le parole utilizzate dagli italiani per mascherare errori fatti?
0: Quali sono le parole più usate?
2: Anche mia figlia Nicole di 11 anni mette insieme benissimo quattro parole. Non l'ho fatto apposta. Rosy e Nicole da Brescia.
0: Grande Rosy, ciao Nicole. Beh, diciamo che tutti più o meno vi state avvicinando, eh?
3: Marco dalla provincia di Brescia. Secondo me la soluzione è: non avevo capito le istruzioni. Ciao.
0: È sempre colpa di quella cosa lì. Dai, più o meno anche te ti stai avvicinando tantissimo.
4: Ciao a tutti, Marco da Vinovo. Potrebbe essere...

0: Non ho avuto tempo?
1: Potrebbe, però non è.
2: Ciao, potrebbe essere, scusa, non l'ho fatto apposta. Giovanni di Ardesio. Ciao.
1: Più o meno potrebbe essere anche quella scusa lì, non l'ho fatto apposta.
3: Secondo me la scusa è quella della gallina dall'uovo d'oro. E dici che l'uovo è troppo d'oro perché la gallina non l'ha covato bene.
4: Ma bevete di meno, bevete di meno la sera.
1: Posso risentirlo? Non l'ho capito.
3: Secondo me la scusa è quella della gallina dall'uovo d'oro. E dici che l'uovo è troppo d'oro perché la gallina non l'ha covato bene.
1: No, ma no, non l'ho capito neanche nella seconda volta.
5: Ciao, secondo me la scusa più usata è le istruzioni non erano chiare. O una roba molto simile. In modo da scaricare su qualcun altro la colpa. Ciao.
1: Nicola, ci sei vicinissimo.
6: Quali sono le parole utilizzate dagli italiani

0: 14:43 torniamo in Egitto, grazie, perché c'è l'enigma della Sfinge.
1: Quali sono le parole utilizzate dagli italiani per mascherare errori fatti?
0: Quando tu hai un incarico ma le cose non vanno bene come pensavi, quale scusa adotti?
2: Ciao, sono paradologo, la so io. Amore, non è come sembra.
0: Potrebbe essere. Amore, non è come sembra, però è stata una frittata.
3: Ciao ragazzi, Silvia da Cuneo.
0: Ciao Silvia.
3: Secondo me è... stavo male quella mattina.
0: No. No. Tesoro, non è quella. Saluto te, Silvia, gli amici di Cuneo.
4: Stefano da Vigevano.
0: Ciao Ste.
4: Secondo me potrebbe avere... cavolo, scusa, ho sbagliato.
0: È vero, scusa, ma ti chiamo amore.
5: Io dico scusate, ho ancora i neuroni sotto coperta. Ciao da Tina.
0: Era troppo presto, Tina.
6: Pure non avevo capito bene. Sempre Monza Brianza.
0: Più o meno ti sei avvicinata, ti sei avvicinata, forse è quella che si è avvicinata di più.
7: Ma l'abbiamo sempre fatto così, come mai adesso non va bene? Ciao Claudia, ci sono Bosconi.
0: 393-444-0444, quali sono le parole utilizzate dagli italiani per mascherare errori fatti?
8: Su Radio Number One, c'è il PN1.
9: Pomeriggio Number One.
10: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: grazie ancora una volta ai nostri programmatori per averci fatto vivere delle emozioni speciali con una canzone del 1995 firmata Oasis, era Wonderwall. Mancano 10 minuti, saranno le 3 di questo giovedì pomeriggio. Stefano Federici davanti a questo microfono, la Sfinge in Egitto pronta per spiegare l'enigma.
1: Quali sono le parole utilizzate dagli italiani per mascherare errori fatti?
0: Abbiamo detto che gli italiani, quando hanno un incarico ma le cose non vanno bene come pensavano, adottano, diciamo, una strana politica, no? Quella scusa lì. Nella top 5 delle scuse c'è, sentiamo Gabriele.
2: Buon pomeriggio, sono Gabriele da Bergamo e per me la scusa perfetta è: non sono stato io.
0: Invece no, non è quella, caro.
3: Potrebbe essere anche: non l'ho fatto apposta.
0: Brava Piera, ma non è.
4: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
4: Secondo me la risposta è: l'avevo detto che secondo me non funzionava. Ciao Roby da Bergamo.
0: Mettiamo le mani avanti, no?
5: Ciao a tutti. Le parole potrebbero essere anche: finora abbiamo sempre fatto così.
0: Finora
5: ciao Corina di Cremona.
0: Cori, finora abbiamo sempre fatto così, non è quella.
6: Secondo me la risposta all'enigma della Sfinge è: pensavo che ci fosse un'altra cosa. Sofia da Tarignano.
0: No, non è quella. Andiamo avanti perché siamo veramente invasi dalle scuse.
7: Non sono stato io. Ciao Marco da Bergamo.
0: Non è quella, Marco.
8: Ciao, la scusa più comune è: è colpa di Silvio.
0: No vabbè, poverino, lasciamolo stare, lasciamolo in pace. Mi è stato detto di fare così, ci scrive Laura da Cantù, non è nemmeno questa.
1: Quali sono le parole utilizzate dagli italiani per mascherare errori fatti?
0: Quali sono? Pensateci, c'è proprio una classifica con le scuse più utilizzate e la malefica è andata a prendere dalla top 5 una scusa che giustamente non è ancora stata detta. O meglio, da 3 persone è stata beccata, ma dobbiamo completare la top 10. 393-444-0444. Arrivano Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeated.

0: feeling.
1: Ripetiamolo insieme.
0: So feel what you paid it.
1: Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran, appena sentiti qui su Radio Number One. Si torna immediatamente in Egitto con l'enigma della Sfinge, risentiamolo.
2: Quali sono le parole utilizzate dagli italiani per mascherare errori fatti?
1: Quali sono? Raccontatecelo voi.
3: Buongiorno a tutti. Secondo me la scusa è: l'ho trovato così anch'io.
1: È vero.
3: Matteo da Soncino.
1: Ciao Matteo. Nessuno me lo ha spiegato. Gianluca da Asti è quello che tecnicamente si è avvicinato davvero, davvero, davvero di più. Io lo metterei lì, pronto per la top 10.
4: Ciao, secondo me non sono stato io. Può essere. Ciao ciao, Eralda da Cuneo.
5: Ancora Marco dalla provincia di Brescia. La soluzione potrebbe essere: c'è stato un malinteso. Ciao.
1: C'è stato un malinteso. No.
6: Mi sono confuso. Massimo da Milano.
1: No, entriamo in ufficio.
7: Salve. Io di solito quando sbaglio qualcosa do colpa alla mia collega.
1: È sempre colpa di un altro, di un'altra, è vero,
8: Giancarlo da Vertova. Secondo me le parole più usate sono: chiedo perdono, non ho letto bene le istruzioni, non ho fatto molta attenzione.
1: E mi inginocchio.
9: Ciao Stefano, la frase potrebbe essere: scusa, ho sbagliato a capire. Mi sono sbagliato, ho sbagliato a capire, a interpretare. Paola da Varese.
1: Diciamo che la frase inizia con nessuno.
10: Su Radio Number One, c'è il PN1.
11: Pomeriggio Number One.
12: La musica che cerchi è qui.
13: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
14: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Ma non ci stiamo!
1: Nella vita ci vuole pazienza.
0: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
1: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
7: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1+1!
6: Scontata!
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
6: Super scontata!
9: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
10: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
11: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
12: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
14: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
13: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
14: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
13: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
15: E app anche l'enigma della Sfinge. Giocheremo tra pochissimo nella seconda ora del PN1. Si sono fatte le 15 un minuto. Spazio alle ultime notizie.
16: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
17: Radio Number One Notizie.
18: Bentrovati i negoziati. Stati Uniti e Iran proseguono nonostante il fuoco incrociato, lo riferisce la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud della Repubblica Islamica. In risposta, a Teheran ha colpito le basi americane in Bahrain, Kuwait, Giordania, ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Nonostante la forza dell'impatto, il vicepresidente AD di Mediaset ha riportato solo ferite lievi. I migranti non sono numeri né fascicoli, minchino alla vostra dignità. Così Papa Leone XIV dal porto di Arghineguín alle Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha gettato in mare una corona di fiori in memoria dei migranti morti nel Mediterraneo. Stasera al via il mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni, Messico, Canada, Stati Uniti. Alle 19.30 allo stadio Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura, alle 21 il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
19: Mamma, torniamo nei GV Club. Club in Sicilia.
20: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: insieme alla Sfinge in collegamento dall'Egitto, Stefano Federici davanti a questo microfono, e i vostri ragionamenti nella prima ora, soprattutto i vostri messaggi vocali, hanno fatto sorridere tante persone e per questo vi ringrazio. Testimonianza ufficiale.
1: Ecco.
0: Infatti, ecco, ecco
1: qua. Torino è tornato tra noi.
0: Testimonianza.
1: Mio Dio. E poi quell'altro che ha detto si scusa.
0: Cosa ha detto l'altro?
1: Dicendo, l'ho trovato così.
0: L'ho trovato così, è una delle risposte, no? Come scusa.
1: L'ho trovato così.
0: Non riesce più ad andare avanti. L'ho trovato così.
1: L'ho trovato
0: così. È così, piano uno.
1: Non ci riesco. L'ho trovato così.
0: Piera, stai calma!
1: Mi si è sbavato il mascara!
0: Appunto! Poi ti si sbava il mascara! Vai avanti!
1: Vive il PN1!
0: Va bene, grazie!
1: Stefano, vive il PN1!
0: Grazie,
1: veramente!
0: Grazie.
1: Cioè, che cosa ti devo dire?
0: Nulla!
1: Viva te!
0: Si è sbavato il mascara!
2: Quali sono le parole utilizzate dagli italiani per mascherare errori fatti?
0: L'indizio l'ho dato, ho detto che la frase inizia con nessuno.
3: La frase è nessuno è perfetto.
0: No.
3: Ciao Stefania, da Traves.
0: Non è quella Stefania. Dai, sentiamo altri ragionamenti. Nessuno?
4: Nessuno è nato imparato. No. Ciao da Sabrina.
0: No Sabri, nessuno?
5: Giancarlo da Vertova, nessuno è infallibile. Chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia mai.
0: Giusto, ma non è quella. Nessuno mi può giudicare. Deborah dalla Valle Camonica, nemmeno tu.
6: Nessuno,
0: no?
6: È perfetto?
0: No, nessuno è nato imparato. Graziella dalla provincia di Mantova. No, nessuno.
7: Ciao Stefano, Moreno di Ivrea. Ma buttiamola lì. Potrebbe essere nessuno me l'ha mai detto?
0: No!
7: Ciao!
0: No!
2: Quali sono le parole utilizzate dagli italiani per mascherare errori fatti?
0: Quando hai un incarico ma le cose non vanno

0: appena sentito qui su Radio Number One, dove è in corso l'enigma della Sfinge. Torniamo in Egitto.
1: Quali sono le parole utilizzate dagli italiani per mascherare errori fatti?
0: Nessuno
2: ha chiesto il tuo parere. Ciao Claudia Cesano Bosconi.
0: No, nessuno.
3: Potrebbe essere: nessuno si può permettere di dire che ho sbagliato.
0: No, nessuno.
4: Nessuno può cuccare come cucco io.
0: Ma smettilo.
5: Ciao, sono Ornella da Ivrea. Potrebbe essere: nessuno me lo aveva insegnato.
0: Ci sei vicinissima. Signore e signori, dai, entriamo nella zona calda, perché il più veloce è stato lui, a raccontarci quasi esattamente quello che è praticamente il linguaggio italiano più utilizzato quando si deve prendere una scusa.
6: Stefano, se il lavoro che stai facendo ti è stato commissionato, la scusa potrebbe essere quella di dire: non me l'hai spiegato bene. Tutto qua.
0: Nessuno mi ha spiegato come fare bene questa cosa.
2: Ciao number one, secondo me la risposta giusta sarebbe: non ti sei spiegato bene, è colpa tua. Ciao da Bea da provincia di Brescia.
0: La dicitura corretta è: nessuno mi ha spiegato come fare. Loro sono quelli che si sono avvicinati prima che io dicessi nessuno alla soluzione.
7: Anzi, non mi hai spiegato bene.
0: E prima qual era?
7: Ci riprovo.
0: Vai.
7: Io dico: non ti sei spiegato bene.
0: Più o meno. Dopo che ho detto nessuno, sono arrivati questi.
8: Nessuno me l'ha spiegato. Robertino dalla Valle Camonica. Saluto i miei colleghi dell'ESEA 2G.
0: Sarà fatto. Ciao colleghi.
9: La frase è: nessuno è perfetto.
0: No.
9: Ciao Stefania da Traves.
0: No.
10: Ciao Stefano, può essere: nessuno me l'ha spiegato? Giù.
0: Più o meno, dai. Deborah, nessuno mi ha detto come fare. Brava. La dicitura è proprio quella: nessuno mi ha spiegato, ho detto come fare.
11: Nessuno mi ha spiegato. Mariella Lumezzana.
0: Ciao Mariella. Ciao Stefano, scrive Federico. La frase è: nessuno mi ha spiegato bene cosa dovevo fare. Eh beh.
12: Ciao Stefano, la frase potrebbe essere: nessuno me lo ha spiegato. Max dalla Val Seriana.
0: Dai, ci siamo arrivati, no? Piano piano, con l'aiuto nessuno, alcuni poi hanno indirizzato, diciamo, la scusa giusta. Nessuno.

Sembrerebbe più adulto, invece è giovanissimo l'artista americano che stiamo ospitando adesso. Il suo nome è Somber, ospite anche all'interno della Play One con questa canzone. La canzone di Somber, Potential, l'abbiamo sentita qui su Radio Number One subito dopo aver affrontato e sconfitto la Sfinge, che tornerà anche più tardi, tra un'oretta circa, forse anche meno, con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Tra una quindicina di minuti invece avrete la possibilità di rigiocare con il secondo Tutti contro Tutte. Secondo me oggi pomeriggio ci sarà un film da indovinare, non vi dico altro.

0: Mascara, Dakota con Jonas Blue, 15:21, ci siamo rilassati ascoltando questa splendida canzone qui su Radio Number One. Alcuni ricercatori hanno scoperto qual è il segreto per vivere a lungo. Signore e signori, non perdetevi questa notizia perché tra poco verrà approfondita. Se non vi basta una vita intera e volete vivere più a lungo, allora state qui.
1: Pomeriggio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 €. Domenica 14 gelato biscotto napolitaner lo hacker 264 grammi a 2 €.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
5: Sempre aperti con orario continuato.
4: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto. Costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com. Oppure contattaci al 329 12 57 417.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
11: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
12: Radio Number One è dove vivi tu.
13: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
14: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

0: abbracciare lei.
1: Ciao Stefano, sono Mary di Carpognano, provincia di Viterbo.
0: Ciao cara.
1: Vi sto ascoltando e sempre bella musica e sempre bei giochi.
0: Grazie tesoro.
1: Un abbraccio forte e a te e a tutti quanti gli ascoltatori. Bacioni.
0: Beh, sicuramente gli ascoltatori ringrazieranno e invieranno a te, cara e bella Mary, dalla provincia di Viterbo, altri baci e abbracci.
1: Ah, dimenticavo.
0: Dimmi.
1: Io lunedì prossimo parto per Lampedusa, 5 giorni a Lampedusa con le mie amiche.
0: Beate voi.
1: Sarà bello.
0: Sarà bello davvero. Sarà bello.
1: L'Italia è tutta bella e Lampedusa lo so che è bella.
0: Ovvero,
1: poi ti manderò qualche foto.
0: Noi li aspettiamo, cara Mary, dalla provincia di Viterbo. Il segreto per

0: Beijing. E questo studio ha messo nero su bianco una connessione che a quanto pare sarebbe sorprendente. L'igiene orale serale sarebbe direttamente correlato alla longevità. Cioè, lavarsi i denti la sera ridurrebbe, dicono gli esperti, significativamente il rischio di morte precoce, con un'incidenza tra il 20 e il 35%. E l'uso quotidiano del filo interdentale è essenziale. Non usarlo aumenterebbe il rischio del 30%. E saltare le visite dal dentista potrebbe avere conseguenze gravi, dicono. Il rischio di mortalità crescerebbe tra il 30 e il 50% ogni anno. E lo studio non si è fermato qui, quindi ha analizzato che il ruolo del numero di denti naturali presenti in bocca sarebbe anche esso importante, perché i risultati sono stati anche in questo caso inequivocabili. Gli individui senza denti o con protesi mostravano un rischio di morte del 30% superiore rispetto a chi ne possedeva almeno 20. Quindi una bocca ben fornita non è solo un biglietto da visita, ma è anche un biglietto per vivere meglio, cioè un biglietto estetico, ma un indicatore di salute e pare anche di aspettativa di vita. Quindi non so quante volte voi, diciamo, vi lavate i denti, ma il segreto per vivere a lungo è lavarsi i denti. Quali sono i vostri segreti di longevità?
1: Stefano, il segreto per vivere a lungo è ascoltare Radio Number One.
0: Grazie,
1: io
0: tesoro.
1: Non vi conoscevo. Grazie. Ero un assiduo seguitore dello zoo.
0: Beh, salutiamo.
1: Non
0: i
1: dico
0: ragazzi
1: la radio, ma tanto lo sanno, sì, tutti, sì, sì, di sì, che radio è. E l'ho abbandonato ormai circa quasi 2 anni fa, quando ho conosciuto Number One, e passo dei pomeriggi veramente molto belli e divertenti.
0: Ma ti ringraziamo, e caro.
1: Purtroppo non riesco sempre.
0: Ma quando puoi ci sei.
1: A seguirvi.
0: Grazie.
1: Ma
0: grazie.
1: Quando posso, che sono seduto sul mio trattore, mi seguo sempre e mi diverto moltissimo.
0: Grazie.
1: Massimo da Torrazzo Piemonte.
0: Salutiamo te, caro Massimo, e tutti gli amici di Torrazzo e i piemontesi all'ascolto. Dedichiamo loro questa canzone di Mike Posner. I took

0: pizza.
1: Il remix di Seb al pezzo firmato Mike Posner, l'abbiamo appena sentito qui su Radio Number One. Il segreto per vivere a lungo, secondo gli esperti, lavarsi i denti, soprattutto alla sera.
2: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
1: Caro Mimmo,
2: ma io vorrei sapere una cosa.
1: Dimmi.
2: Questi che fanno di ricerche, studi, eccetera, ma non niente da fare. Che benasta, ma io lo so, te lavi i denti capo 100 anni in più, ti pulisci i denti capo 30 anni in più, ma ti credo, ma sta gente è veramente tutta malata, io non lo so. Eppure pensa che viene anche pagato sta gente qua. Ma io dico una cosa, signori miei, non vi lavate i denti,
1: ma no,
2: che è la miglior cosa, scherzo.

0: The Colors su Radio Number One, c'è il pomeriggio Number One, benvenuti e benvenute nel PN1. Abbiamo detto che il segreto per vivere a lungo, secondo l'ultima ricerca, lavarsi i denti, soprattutto la sera. State commentando, no, questa notizia che è arrivata alcune ore fa in redazione, l'abbiamo commentata e abbiamo parlato di questo recente studio, tra l'altro pubblicato sul Journal of Aging, che ha messo praticamente nero su bianco questa connessione sorprendente. L'igiene orale serale è direttamente correlato alla longevità, quindi lavatevi i denti,
1: ma soprattutto lavatevi le ascelle, che in metropolitana muoio anche se mi lavo i denti. Ciao.
0: Bellissima, veramente. Grazie di esistere, amici e amiche del pomeriggio Number One. 15:42, siamo pronti a rigiocare con il tutti contro tutte. Questa volta c'è un film da indovinare nel più breve tempo possibile. Il numero lo conoscete, WhatsApp 393 444 0444. Per essere i super campioni dovete raccontarci chi siete, da dove giocate, nel più breve tempo possibile sul nostro WhatsApp il titolo di questo film.
2: Attenzione.
3: Ah, tu mi dici Manos?
4: No, io vi ricordo che è 10 d'agosto, eh.
5: Come, ci sono solo 3 posti?
6: Oh, la bambina no, eh.
7: E con la bambina avete risolto?
8: Mi lasciano in collegio. Speriamo non ci sia la suora dell'anno scorso, quella che mi menava.
9: Cioè, devo indossare da mamma e pestavi.
10: Ma voi siete sicuri che questa è l'isola adatta a noi, eh?
11: Te dico solo due parole. Attento.
12: Ora se ci va.
13: Detto giù, ma sentite.
12: Siete usciti ieri sera?
10: Sì,
13: sì.
10: Ma solo un giretto,
13: No, no, queste giù, ma non leccano, non ce lo fa.
10: Io non guarderei un'altra donna neanche con la coda dell'occhio.
0: Di colonna sonora ve la mettiamo molto volentieri. 393 444 0444. È un viaggio fatto da persone come Raul Bova e altri attori, insomma. Serve il titolo corretto al 393 444 0444. Torniamo tra pochissimo con The Tramps.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
20: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
19: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
21: La Piadineria.
20: La più buona perché è mia.
22: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
23: Io Kamik.
22: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
23: Ma Kamik?
22: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
23: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
24: Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Trumps, la grande canzone delle 15.45 sentita qui su Radio Number One nel quarto PN1 di questa settimana. Stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte, c'è un film da indovinare, questo.
1: Attenzione.
2: Ah, tu mi dici Paros?
3: No, io vi ricordo che è 10 d'agosto, eh.
4: Come ci sono solo tre posti?
5: Oh, la bambina no, eh.
0: Qual è il titolo? Qual è?
6: Sotto una buona stella.
0: No.
7: La storia dell'anno scorso.
0: Cosa hai detto?
6: Sotto una buona stella.
0: No, no.
3: Ma voi siete sicuri?
0: Qual è il titolo?
8: Grey's Anatomy.
0: Cosa hai detto?
8: Grey's Anatomy.
0: No.
9: Se dico solo due parole.
10: Attento.
11: Ora se ciuppa.
0: Ora se ciuppa.
12: Confermo. Il film è Piccolo Grande Amore.
13: Queste giubbe non leccano, non si può fare.
3: Io non guarderei un'altra donna neanche con la coda dell'occhio.

0: film con degli attori veramente conosciuti nel nostro bel paese, tra i tanti Ambra Angiolini, Raul Bova e altri attori che componevano il cast di questo film. Vi ho chiesto qual è il titolo.
1: Ciao Stefano, sono gli Immaturi. Ciao Orso da Legnano. Evviva gli orsi! Saluti a tutti, belli e brutti.
0: Bisognava aggiungere qualcos'altro, però Orso, sei più o meno in top 10, ma la medaglia d'oro andrà a chi dirà il titolo corretto.
2: Immaturi il viaggio. Sabrina, Giada, Daniele dalla Valle Camonica.
0: Signore e signori, Immaturi il viaggio. Complimenti, complimenti, complimenti.
3: Giulietta da Seriate, Immaturi. Ciao Chico.
0: Cara, manca qualcosina. Immaturi il viaggio. Infatti avevo detto, no? Un viaggio con alcune persone ed erano gli Immaturi.
4: Ciao Ste, sono Deborah da Biassono. Il film è Immaturi il viaggio.
0: Complimenti anche a Deborah.
5: Ciao, sono Daniela dal mare. Il film è Immaturi il viaggio.
0: Bravissima Daniela dal mare.
6: Il film è Immaturi il viaggio. Mauro e Fabrizio dalla provincia di Torino.
0: Bravissimi ragazzi.
7: Immaturi il viaggio, il mio film preferito.
0: Grande,
7: Alberto la Brescia.
0: Grande Albe.
8: Scusa se ti chiamo amore, vichingo.
0: Cioè, ma l'hai detto a me, scusa, ma ti chiamo amore?
8: Ciao, ciao, stiamo lì!
0: No, non è quello, non è quello.
9: Il titolo del film è Immaturi, il viaggio.
0: Brava.
9: Ciao, Dadri.
0: Grande, Gabri.
10: Ciao, Immaturi, Katia da Capriolo.
0: Mancava il viaggio. Naturalmente salutiamo tutte quelle persone che hanno risposto in tempi brevissimi, ma la risposta corretta era Immaturi, il viaggio. Questo è il titolo del film in gara nel secondo. Tutti con

0: Lady Gaga e Dashi vanno a completare l'opera, si abbassa il sipario alla nostra seconda ora insieme, ma tra pochissimo nella terza tornerà dall'Egitto la Sfinge in compagnia di Abdul con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Siete su Radio Number One, abbiamo raggiunto insieme a voi le 4 e un minuto, tra poco la Sfinge, ma prima le news.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One notizie.
4: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40, mentre quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%, con effetto dal 17 giugno. La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni di domiciliari Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nourdin Mezgui, detto Said Marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto a più riprese. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia, senza mostrare reazioni. È arrivato oggi alle Isole Canarie Papa Leone XIV, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Oggi a Las Palmas de Gran Canaria, domani a Santa Cruz de Tenerife. Centrale è il tema dell'accoglienza dei migranti ai confini atlantici dell'Europa, essendo le Canarie in prima linea da sempre nella gestione dei flussi di chi arriva dall'Africa. Sport calcio, iniziano i mondiali 2026, stasera allo stadio Azteca in Messico la cerimonia inaugurale e la prima partita che vedrà di fronte i padroni di casa del Messico, appunto, e Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 45 euro.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: La malefica nel sarcofago con la parola nascosta. Non temete a darci una mano direttamente da Sharm el Sheikh, Egitto. C'è Abdul con il primo fax. Questa parola nascosta è composta da 9 lettere, sono 5 le consonanti e 4 le vocali. Segnatevi tutto e provate a incasellare. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Il primo indizio arrivato con un fax da Sharm el Sheikh è questo: lo può essere un signore latino. Lo può essere un signore latino. 5 consonanti e 4 vocali. Che cosa può essere un signore latino?

0: accompagnato da Sabrina Carpenter. 4:11 è tornata la Sfinge su Radio Number One con la parola nascosta nel sarcofago. Facciamo i complimenti a una signora o signorina di Capriolo in provincia di Brescia, perché ha azzeccato la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Ma dobbiamo completare la top 10. Abbiamo detto: composta da 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali, lo può essere un signore latino. Che cosa?
1: Mi viene in mente Latin Lover, Ivana Valle Camonica.
0: Non è quella la parola corretta.
2: Io direi attraente. Ciao Sergio.
0: Non è nemmeno attraente, caro Sergio. Sentiamo.
3: Ciao Stefano.
0: Ciao.
3: Potrebbe essere ballerino? Ma troppo semplice.
0: Non è ballerino.
3: Ivan da Sirmione.
0: Non è ballerino, Ivan.
4: Ciao Stefano. Secondo me può essere ispanico. Enrico da Cuneo.
0: Come il gladiatore. Ispanico.
5: Ciao. Può essere ballerino?
0: No, non è ballerino. Davide da Milano, può essere sudamericano? No.
5: Un ballerino.
0: Non è un ballerino. Ecco l'esempio che mancava.
6: Sta qui più di non sbagliare.
0: Vai.
6: Questa qua non la so. E la so. Pipera.
0: Vai.
6: Questi le al balabiot.
0: No, no.
6: Ciao,
0: è...
6: Luigi.
0: No.
5: Un gentleman.
0: No.
5: Danila dal mare sempre.
0: Non è quella.
7: Ciao Ste, la parola del sarcofago è romantico. Giuliana da Covo.
0: Non è quella. Giuliana, trova un altro covo. Non è quella la parola nascosta nel sarcofago. Arriva un altro fax dall'Egitto. Lo sarà il mondiale. Quando

0: One con Stefano Federici, il pomeriggio number one di giovedì. C'è la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali, state provando a incasellare il tutto. Lo può essere un signore latino, il primo indizio, lo sarà il mondiale, il secondo indizio.
1: Ciao, può essere americano, Chiara da Brescia.
0: Non è la risposta corretta, può essere caliente, ci scrive Alex, può essere americano, ci scrive Karen da Cremona.
2: Argentino. Luca da Vaiolovella.
0: Non è argentino.
3: Ciao Stefano, forse americano?
0: No, non è quello.
3: Ecco, mi sono dimenticata di dire che sono Angela. Sono in macchina verso Como.
0: Ciao Angela. Eucalipto? No, non è quello.
4: Organizzazione Elia da Bergamo.
0: Non è nemmeno quella.
5: Potrebbe essere caliente?
0: No. Eccitante, ci scrive Deborah. No.
6: Maria di San Pellegrino, sarà mia Belom?
0: No, non è un bell'uomo. Beh, signore e signori, in parecchi l'hanno indovinato, però mancano ancora alcune persone che completino la top ten. Quindi adesso vi do quell'indizio che vi farà sicuramente entrare in top ten se sarete velocissimi. Potrebbe portare il sombrero.

0: La Sfinge, abbiamo detto, composta da 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Lo può essere un signore latino, lo sarà il mondiale, potrebbe portare il sombrero. Io devo fare i complimenti alla vincitrice dalla provincia di Brescia, perché alle 16.09, sentendosi raccontare solo il primo indizio, lo può essere un signore latino, ha detto questa cosa.
1: Messicano, Katia da Capriolo.
0: Signore e signori, lei, Katia da Capriolo. Sentiamola.
1: Messicano, Katia da Capriolo.
0: Katia da Capriolo porta in provincia di Brescia la medaglia d'oro e naturalmente alla sua, al suo paese, alla sua cittadina, il titolo di supercampionessa.
2: Ciao, la parola potrebbe essere messicano. Giada dalla provincia di Bergamo.
0: Giada dalla provincia di Bergamo, la piccola Giada risponde, complimenti.
3: Messicano? Orso da Legnano, anche e se l'orso. Io preferisco gli orsi del Trentino, sia chiaro.
0: Questa è la zona podio, sotto il gradino più basso.
4: Messicano, Andrea da Stadolina.
0: Salutiamo te e gli abitanti di questo piccolo paese in Alta Valle Camonica. Il suo nome è Stadolina, tra Vezza d'Oglio e Ponte di Legno.
2: E bella parola è messicano. Lucia e Giulia Iris da Parma.
0: E Parma risponde.
5: Messicano, messicano, messicano.
0: Non ho capito.
6: Allora, messicano, sempre Chiara da Brescia. Ciao.
0: Brava, brava, brava.
7: Ciao Stefano, è messicano. Ciao a tutti.
0: Ciao, salutiamo te, nonno Franco da Sondrio.
8: Messicano, allora.
0: Bravo.
8: Sempre io da Bergamo.
0: Bravo.
9: Buongiorno, messicano, Matteo da Soncino.
0: Bravissimo, Matte.
10: Messicano? Potrebbe essere il messicano? Ciao da Nicole Tommaso Albino.
0: Ciao.
11: La parola è messicano.
0: Ancora
11: ciao
0: uno,
11: da Irene da Pavia.
0: Ancora uno.
12: Potrebbe essere messicano? Antonio da Mantova, ciao.
0: È quello, piccolo break, tra pochissimo il traffico. Si è esaurito così, l'ultimo tutti contro tutte, con la fine della base musicale.
13: Scarica l'app di Radio Number One.
14: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
13: Radio Number One è dove vivi tu.
14: Anche con la nostra app. Musica che cerchi.
13: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
4: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
4: Scontata.
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
4: Super scontata.
7: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: Viabilità. 4:28, uno sguardo al traffico. Partiamo dalla 4 Venezia Trieste. È segnalato un incidente tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste con code sulla diramazione Ravenna. Incidente tra Bagnacavallo e Ravenna con rallentamenti in direzione Ravenna. Sulla 12 Genova Rosignano un altro incidente provoca code, siamo allo svincolo di Colle Salvetti. Mentre sulle autostrade lombarde, partendo dalla 4 Milano Brescia, vengono segnalate code tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino per traffico intenso. Sulla 8 Milano Varese altre code, questa volta tra Castellanza in direzione Milano per viabilità esterna e veicolo fermo tra Castellanza e Legnano. Sulla 7 Milano Genova rallentamenti per traffico intenso all'ingresso di Genova Bolzaneto in entrambe le direzioni. Si segnalano lavori in corso sulla 26 con personale al lavoro in più tratti tra Genova e Gravellona Toce. Sulla 1 Milano Bologna code tra Piacenza Sud e Piacenza Nord in direzione Milano per lavori. Il traffico è intenso anche sulla 10 tra Genova e Ventimiglia, sulla 13 tra Rovigo e Occhiobello e sulla 51 tangenziale est di Milano per traffico congestionato. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
12: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
13: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

Magnetic. Questa canzone che piace soprattutto ai DJ, mi sta a mettere in parecchi posti frequentati soprattutto dai giovani, ed è contenuta anche all'interno della nostra classifica, la Play One, in onda dopodomani sabato 13 giugno dalle 18 alle 21 in mia compagnia qui su Radio Number One. Siamo in Cina perché sempre più giovani cinesi, stanchi degli affitti troppo cali per gli spagnoli, preferiscono vivere dove? In albergo. Oh, avete capito bene? I giovani cinesi scelgono sempre più hotel come casa, quindi addio agli affitti, perché sono troppo cari, quindi è una soluzione più economica rispetto agli affitti tradizionali. Loro non vogliono più stare lì in casa e pagare l'affitto, vanno direttamente in albergo, quindi niente caparre, bollette, pulizie da fare, tutto incluso nel prezzo. E questo trend è nato alcuni anni fa durante la pandemia e a quanto pare in Cina continua a crescere, e anche gli hotel di lusso vengono preferiti agli appartamenti in città, perché dicevano che una stanza d'hotel proprio lì in città in Cina può costare quanto un appartamento, ma include pulizie, aria condizionata a palla, niente bollette, niente cauzione e, dettaglio non trascurabile, una colazione decente. E allora ecco il motivo per cui questi giovani cinesi scelgono di andare in albergo a lungo termine, quindi una prenotazione a lungo termine. E allora magari succederà anche qui in Italia a breve con I Know You Want Me.

0: Siete su Radio Number One con Stefano Federici dal lunedì al venerdì, qui sulla vostra radio preferita, dalle 14 alle 17 c'è il pomeriggio Number One. Abbiamo detto che in Cina sempre più giovani, stanchi degli affitti troppo cari per risparmiare, preferiscono vivere in albergo e ci sono i primi commenti giunti sul nostro WhatsApp. Signori, fior fiori di esperti hanno analizzato questa notizia che vi ho appena raccontato. Sul gradino più alto del podio degli esperti non poteva che non esserci il ragionamento con la R maiuscola, sentiamo.
1: Stefano, io ho avuto un'idea per risolvere il problema del caro affitti.
0: Ho paura.
1: Che è sempre un problema veramente scottante.
0: La racconti, prego.
1: Trovare un posto dove c'è un bellissimo albero,
0: sì,
1: dell'erba, insomma del verde, procurarsi un po' di legni,
0: sì,
1: e costruirsi in grande un bel nido,
0: sì,
1: come quello dei piccioni, fare la vita dei piccioni.
0: Perfetto.
1: È l'unico modo per risolvere
0: l'unico...
1: il caro affitti.
0: È l'unico modo per dirti questo.
1: È
0: l'unico modo per dirti questo.
2: Fumate di meno.
0: Grazie comunque a Massimo, il dottor Piccione, per questo ragionamento che ci farà praticamente vivere con i piccioni sull'albero per non

0: Funk, la nuova di Francesco Gabbani qui su Radio Number One. Dopo aver discusso e analizzato questa notizia cinese con i giovani, o meglio sempre più giovani preferiscono andare a vivere in albergo barra hotel pur di non pagare l'affitto caro, abbiamo analizzato con il dottor Piccione quello che lui ha cercato di raccontarci. Secondo la sua testa sarebbe meglio andare a vivere con i suoi animali preferiti, i suoi volatili preferiti, scusate, su un albero tutti uniti ai piccioni. Non è d'accordo Marilisa da Genova, lei continua a pagare l'affitto anche se è caro, ma non andrebbe mai a vivere in un hotel. È d'accordo con la sua teoria anche Francesca da Cuneo, siamo in Piemonte. Saluto anche Mirko da Piacenza, che non andrebbe mai a vivere in una stanza d'albergo. 16:43, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo ci sarà una grande canzone che ci riporterà all'estate 2004.
1: Pomeriggio number one.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Let's go! Da MediaWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 €, con gift card da 50 €. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.

All'indietro nel tempo, amazing. Siamo al 2004 con George. Alessandro Del Piero ha suggerito tempo fa al presidente Infantino, presidente della FIFA, ma perché durante l'inno nazionale ai mondiali non scendono in campo tutti i giocatori, anche quelli che vanno in panchina? E a quanto pare da questa sera vedremo che durante l'inno nazionale delle prime due squadre, quindi il Messico e il Sudafrica, scenderanno in campo praticamente tutti i giocatori, anche quelli che sono in panchina, perché o non al meglio oppure per scelta tecnica. Quindi una grande rivoluzione mondiale da questa sera. 19:30 ci sarà naturalmente la cerimonia d'apertura e alle 21, quindi 90 minuti dopo, la prima partita che vedrà di fronte i padroni di casa del Messico, perché si giocherà in Messico, e il Sudafrica. 16:50, signore e signori, ci prepariamo a ricevere le donne al volante con un paio di canzoni, niente male. Tra pochissimo buona domenica di Saif, ma subito, signore e signori, amici e amiche del PN1, sul palco sale Elisa. Amore è...

0: presto per pensare a domenica, ma Saifa ci ha fatto pensare al prossimo weekend con questo pezzo intitolato Buona Domenica, che va a chiudere il quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui su Radio Number One. Se vi è piaciuto il PN1, tornerà domani in mia compagnia a partire dalle ore 14. Sul nostro sito internet radionumberone.it trovate i riascolta. Da Stefano Federici è tutto, a domani, un bacione!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2 euro.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
8: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
7: Scontata.
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
7: Super scontata.
10: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
12: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
13: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
14: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
15: Arrivano le donne al volante a Radio Number One. Ci siamo?
16: Ci siamo, ci siamo. Sono le 17.
17: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
18: Radio Number One Notizie.
19: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni di domiciliari Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nuridin Mezqui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto a più riprese. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia, senza mostrare reazioni. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40, mentre quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% con effetto dal 17 giugno. È arrivato oggi alle Canarie Papa Leone XIV, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. È stato accolto dal premier Pedro Sanchez e dalle autorità civili, ecclesiastiche e militari. Oggi è a Las Palmas de Gran Canaria, domani a Santa Cruz de Tenerife. Centrale è il tema dell'accoglienza dei migranti ai confini atlantici dell'Europa, essendo le Canarie in prima linea da sempre nella gestione dei flussi di chi arriva dall'Africa. è stata indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti. Il braccio destro di Matteo Salvini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia, è coinvolta nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina. L'accusa ipotizza il concorso in turbativa d'asta. Stima e fiducia nei suoi confronti restano immutate, dice Salvini. Sport calcio, iniziano i mondiali questa sera allo stadio Azteca in Messico con la cerimonia inaugurale e poi la prima partita che vedrà di fronte i padroni di casa del Messico, appunto, e il Sudafrica. Nella notte italiana alle 4 il match tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Il 22 giugno ci saranno le elezioni per la presidenza della Federcalcio. Garantisco che se sarò eletto andremo ai mondiali. La credibilità si ricostruisce attraverso i risultati sportivi, ha detto Malagò, principale candidato. Basket alle 20, palla 2 di Olimpia Milano-Venezia, gara 1 della finale scudetto di Serie A. Poeta e i suoi vengono dalle vittorie in Supercoppa e Coppa Italia. Aggiungere il campionato vorrebbe dire scrivere la storia. Per Venezia è la prima finale dal 2019. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
20: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
21: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
20: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
22: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
23: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
24: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
25: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Sempre noi, sempre a quest'ora. Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Abbiamo un sacco di cose da raccontare anche oggi, naturalmente. Grazie per essere arrivati fin qui. Noi abbiamo un viaggio lungo da fare, eh? Tanti chilometri, tanto traffico, tante cose.
2: Però ricco, tante sì. cose appunto da raccontare, su cui discutere. E partiamo con un argomentino sì, ragazzi.
1: Avete più di 40 anni?
2: Malissimo.
1: E parliamo tra poco, dopo Madame e Marrakesh.

0: volevo capire, qui a Radio Number One inizia Donne al Volante con Lily Agnese e oggi per iniziare abbiamo scelto proprio una mattonata.
1: Sì.
0: Parliamo di longevità. La longevità è quella cosa che dovremmo prendere tutti un po' con le pinze, nel senso che è una cosa importante, dovremmo prendere alcuni, affrontarla insomma da diversi punti di vista, ad esempio la salute sessuale, anche okay, quella
1: certo.
0: È importante nella vita, nella vita, il sonno, la questione di, così di come ti alimenti, di
1: esatto,
0: quello che bevi,
1: cibo,
0: esatto
1: il movimento che uno
0: il
1: fa,
0: il movimento anche. Che uno fa, esatto, è molto importante. Però c'è uno studio che dice che chi ha più o meno 45 anni, quanti di voi hanno 45 anni? Alzate la mano.
1: O giù di lì.
0: Anche
1: ecco.
0: Se state guidando, alzate la mano così. Insomma, sembra che 45, dei 45 in poi si hanno sempre diverse patologie.
1: Esatto, si hanno più acciacchi
0: più
1: rispetto
0: acciacchi,
1: ai
0: sì.
1: 45 anni di un po' di anni fa. Quelli che adesso appunto magari vedono proprio una longevità vera e propria, nel senso che rispetto appunto, se guardiamo alla storia, l'età media si è allungata tanto. Però sì, è vero che duriamo di più, diciamo così, ma sempre prima ci arrivano quelle cosine che ci fanno dire un controllino, però forse
0: sì,
1: è meglio averlo.
0: E poi soprattutto io vorrei sapere, così da curiosità mia personale, quanti si alzano il mattino senza cominciare a dire ai.
1: Aia.
0: Cioè, stamattina avevo un mal di schiena. Poi ho fatto un po' di ginnastica ieri e non riuscivo nemmeno a camminare.
1: Ok, ora mal di gambe.
0: Mal di
1: perfetto,
0: gambe.
1: Perfetto,
0: cioè, veramente peggio di così. E voi come siete messi?

0: Asmatici nucleari, scusa, lo sento, lo sentiamo anche noi tutti quei dolorini, quegli acciacchi, sì che li sentiamo ogni volta che ci alziamo dal letto alla mattina. Insomma, di questo parlavamo noi donne al volante su Radio Number One, che dopo i 45 anni pare che, insomma, abbiamo più patologie rispetto ai 45 anni già di qualche decennio fa, un po' di decenni fa.
1: E sentiamo voi, insomma, che acciacchetti avete.
2: Beh, oddio, Lilli, se è per quello... Ogni giorno è un dolore nuovo.
1: Ah, okay.
2: Il bello sta proprio lì, il gioco sta proprio lì. Che dolore avrò domattina? Dopo indovina chi, indovina dolore.
1: Esatto,
0: bello, bel gioco. Sì. C'è Roberto d'Alezzano che ci dice: il mio medico dice che ad una certa età bisogna cambiare modo di pensare. Questo è già una bella cosa. Ci si alza la mattina elencando le cose che non fanno male rispetto appunto ai dolori che si hanno. Non male direi.
1: C'è Sonia, 61 anni, ma sono sempre stata abbastanza bene. Da quando mi hanno detto che il 1° settembre vado in pensione, sto da Dio.
0: Ci crediamo.
3: Buon pomeriggio, ragazze.
1: Ciao.
3: Non so voi, non so Lilli, non so Agnese, ma a me la mattina le ossa parlano, non dico cosa dicono, lasciamo un velo di mistero, ragazzi.
1: Okay,
3: buona serata.
0: Buona serata a te, carissimo. C'è anche Andrea che ci dice: ho 52 anni, non ho nessun acciacco, pedalo, corro, assumo vitamina D e omega 3 al mattino e magnesio bislicinato prima di andare a letto, ogni mattina vado che è una cannonata. Grande Andrea.
1: Bravo Andrea, è questo il segreto, Muoversi,
0: muoversi,
1: fare movimento, non adagiarsi, non stare sul divano, ma essere sempre più attivi.

0: Giovanetti, mannaggia. C'è Kalin che ci scrive dalla Romania, che domani festeggia tra l'altro 71 anni.
1: Ah, bravo,
0: complimenti.
1: Kalin.
0: Che sta benissimo perché lui fa movimento, fa un sacco di cose.
1: Va in piscina, ci dice.
0: Hai capito. È vero. Poi c'è Sergio
1: che dice: sì, tu dai la colpa al letto che è scomodo, il materasso, eccetera, eccetera. Invece no, non è quello.
0: No, è il materasso che. Cambi materasso.
1: C'è sempre mal di schiena.
0: Ma il discorso non cambia. Tra poco il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
0: Allora, Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
0: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
0: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
0: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
2: Giornalista. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Ma non ci stiamo!
1: Nella vita ci vuole pazienza.
0: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
1: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
5: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili con Riscilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
11: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
10: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2 euro.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
15: One. Viabilità.
16: Buon pomeriggio a tutti voi, diamo uno sguardo al traffico sulle nostre autostrade.
17: Iniziamo con la 1, la Milano-Bologna, traffico rallentato per un veicolo in avaria tra la A14, la Bologna-Borgo Panigale e il ramo Casalecchio in direzione di Firenze. Anche sulla 1, la Milano-Bologna, ci sono code tra Piacenza Sud e Piacenza Nord in direzione di Milano per un veicolo fermo. Sulla 4 vengono segnalate code tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla Torino-Milano c'è un chilometro di coda invece per un incidente tra Arluno e Rho in direzione di Milano. Sulla 8 code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese, code segnalate in direzione di Milano anche tra Busto Arsizio e Legnano. Sulla 12 ci sono code segnalate, la rampa di accesso è chiusa per un incidente allo svincolo di Colle Salvetti, quindi attenzione. Sulla 10 c'è un incidente allo svincolo di Andora in direzione di Genova e chiudiamo con la diramazione A14, c'è un incidente tra Bagnacavallo e Ravenna in direzione di Ravenna e questo al momento è tutto.
16: Guidate sempre con prudenza, fatelo con noi donne al volante.
18: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
19: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
20: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
21: E per la pulizia delle facciate?
20: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
22: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
20: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
23: Rimani su Radio Number One.

0: cosa fai questa sera? La nuova canzone di Noemi, ma tu cosa fai questa sera? Potresti fare un po' di ginnastica, un po' di attività. Quando torni dal lavoro ti prendi la tua bici oppure vai a farti una camminata, una passeggiata e ti tieni in movimento. Stavamo parlando di longevità e chiudiamo l'argomento con il messaggio di Marco di Roma, perché è veramente fantastico. Nel suo negozio, appunto a Roma, è arrivato un signore che ha compiuto 90 anni e ha detto: purtroppo tutto il gruppo dove andavo a giocare al circolo del tennis, siamo rimasti soltanto in tre di tutto il gruppo appunto che frequentavamo, e dobbiamo trovare il quarto per fare il doppio.
1: Ah però,
0: cioè, capito? A 90 anni, cioè,
1: ah però,
0: veramente questa è una bella notizia. Ma ne abbiamo un'altra,
1: ne abbiamo un'altra molto bella. Andiamo invece a Milano, perché una signora ha perso accidentalmente un assegno da solamente 250.000 euro, una robina insomma, un pezzettino di carta così da niente. Un passante però lo ha ritrovato in largo Cairoli, quindi pieno centro di Milano, vicino al Castello Sforzesco, e lo ha riconsegnato ai carabinieri, che sono appunto risaliti a questa donna, si chiama Paola, 51enne milanese appunto, che l'aveva smarrito, e lei era ovviamente contentissima e ha ringraziato tanto questo passante, perché 250.000 euro, e quando te li ridanno per assegno?
0: Un assegno di 250.000 euro. Mi chiedo, se questi soldi non fossero stati con un assegno, ma 250.000

0: sua fantastica American Girls qui su Radio Number One. Questo premiato, insomma, con tanta gentilezza, perché è stato gentile effettivamente questo passante che ha ritrovato in centro a Milano un assegno da 250.000 euro. Era un assegno, certo, non se lo poteva intascare, perché
1: vabbè però ha fatto, però bravo, il gesto, bravo. Insomma, ha fatto il gesto, l'ha restituito, e a questa signora Paola che l'aveva perso dopo appunto aver fatto il rogito di una casa appena venduta. E io ho chiesto, ma allora, era un assegno, se fossero stati soldi contanti, cash. Esatto, yes. Cioè, come vi sareste comportati? Devo dire che Bruno sintetizza un po' il pensiero comune.
2: Ma io sinceramente se avessi trovato 250.000 euro in contanti sarei corso dalla polizia, perché è giusto dovere di ogni cittadino a dire: guardate, ho trovato questi 50.000 euro e voglio restituirli, pensateci voi a trovare il proprietario. Certo. Perché così bisogna comportarsi, sì, persone civili.
0: Bravo, certo, persone, cioè, civili.
1: Quindi
0: sì,
1: da 250
0: sì.
1: Lui ne restituiva 50.
0: Guardi,
1: 50.000.
0: 2.000 euro per terra, se fate voi, insomma.
1: Agnese invece mi ha detto fuori onda: io avrei restituito 2.000 euro, ho trovato questi 2.000 euro su 250.000. Insomma,
0: beh, mi pare una buona.
1: Sei onesta.
0: Ma io più onesta di così, ma ragazzi, ma dovete guardare me per trovare l'onestà nel mondo. Ma certo.
1: Ok, dopo questo andiamo con una grande canzone. Che è meglio, va?
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione.

0: l'installazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Sophie.

0: di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: grande Peter Frampton, successo del 1975, riproposta però nel 94 dai Big Mountain. Grandi canzoni qui a Radio Number One, e con le donne al volante parliamo di scioperi. Che bell'argomento.
1: Esatto, esatto. Sì, perché proprio oggi, questa notte, è iniziato uno sciopero che proseguirà fino alla notte di domani, quindi 11 e 12 giugno. Hai notato che per una volta lo sciopero non è di venerdì?
0: No,
1: perché lo sciopero esecutivo effettivamente è di giovedì. Sì, sì, sì.
0: Incredibile.
1: Sciopero dei treni, si sono fermate Trenitalia, Italo e Trenord, ovviamente con orari e fasce di garanzia.
0: Qualche problema, perché non ci sono i treni fino al prossimo 30 giugno per andare a Roma dalla Puglia e viceversa. Si potrà contare solo su autobus delle compagnie private, sulle piattaforme di condivisione di posti di auto e ovviamente con l'aereo, che però diventa sempre più caro. Il motivo è la sospensione della circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia per i lavori sulla tratta Napoli-Cancello. Però la buona notizia sul fronte dei treni è che dal 1 luglio partirà il Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli. Tempo di viaggio poco meno di 5 ore.
1: Beh,
0: non male.
1: Questa è una bella notizia.
0: Non male,
1: sì.
0: Non male.
1: Altrimenti bisogna andare a Bologna per poi ritornare indietro, che sicuramente è molto, molto comodo. Arriva la musica, Martina.

0: Like Babe qui su Radio Number One.
1: Beh, rimanete con noi perché tra poco parleremo di possibili tariffe abusive.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Ma non ci stiamo!
1: Nella vita ci vuole pazienza.
0: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
1: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it. Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
3: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
12: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
11: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
12: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
13: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
14: Donne al volante con voi. Che ore sono?
15: Sono le 18, siamo puntualissime.
16: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
17: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Number One Notizie.
13: Bentrovati, rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Delibera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Nel pomeriggio la replica in Senato, Europa, Ucraina, Medio Oriente tra i temi toccati. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento come propaganda. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli. M'inchino alla vostra dignità, scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa. Basket inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia, palla 2 alle 20. Una buona serata da Alessio Galea.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: L'abbiamo già detto che ci piace?
1: ci piace.
0: Nostra, questa è Gaia, bravissima davvero. Questa è Radio Number One, benvenuti a bordo, noi siamo le donne al volante, Lilli
1: e Agnese.
0: E questa sera parliamo anche di Ryanair, la più grande compagnia aerea low cost, che è al centro di questa nuova indagine in seguito alla decisione di applicare una nuova tariffa a tutti quei genitori che intendono viaggiare a fianco dei propri figli, perché sapete che adesso si comprano i biglietti, se tu non decidi che vuoi stare vicino al finestrino oppure non te ne importa nulla eccetera, o lo segnali il posto,
1: pagando
0: pagando ovviamente il posto che ti interessa, oppure è proprio esatto in ordine sparso, quindi magari i bambini da una parte e i genitori dall'altra, e allora per rimanere vicini paghi.
1: Esattamente, il problema è che per quei bambini con età compresa dai 2 agli 11 anni è obbligatorio avere di fianco un adulto, un genitore oppure un tutore, e Ryanair ha comunque imposto appunto la tassa, diciamo così, la tassa obbligatoria per chi vuole stare vicino. È l'unica compagnia aerea low cost che fa così, perché di solito le altre, dove appunto funziona più o meno nello stesso modo, nel senso che per scegliere il posto tu lo devi pagare, se appunto hai un figlio ti mettono di fianco subito,
0: esatto,
1: di default.
0: Tra l'altro è un supplemento di quasi 10 euro,
1: sì.
0: E c'è tutta l'organizzazione, l'autorità garante della concorrenza e del mercato del Regno Unito, che adesso sta facendo un po' delle riflessioni se questa cosa è lecita oppure no, perché effettivamente questa pratica è vietata dal 2024, ci sono delle cose che insomma non vanno molto bene, e quindi adesso questo ente preposto deciderà se si può fare oppure no. Certo che su Ryanair
1: bello.
0: Spendi, a parte che spendi poco, ormai
1: sì,
0: a forza di mettere tassettine, piccoli oboli, un po' qui, un po' là, alla fine insomma.
1: Beh, anche loro devono guadagnare in qualche modo,
0: sì,
1: e quindi
0: sì,
1: ecco,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: magari
0: sì,
1: sui genitori di fianco ai figli. Io
0: no,
1: non
0: quello
1: ci
0: no,
1: speculerei.
0: Sì, sì. E vabbè, insomma, questo è quello che sta succedendo proprio adesso. E

0: sa di estate. Talk to you di Another qui su Radio Number One. A proposito di estate, magari tanti di voi prenderanno dei voli per andare in vacanza, e stavamo parlando proprio di Ryanair, che in Gran Bretagna è sotto indagine perché pare ci sia una tariffa abusiva per tutti quei genitori che in qualche modo sono comunque obbligati a sedersi di fianco ai propri figli, perché fino agli 11 anni il genitore o il tutore è obbligato appunto a sedersi di fianco al minore, però Ryanair fa pagare il supplemento per la scelta del posto ad entrambi.
1: Esatto, e quindi in Gran Bretagna l'autorità ha aperto un'indagine, la tariffa potrebbe essere abusiva, ma anche perché c'è questa pratica che consiste nel mostrare ai consumatori una tariffa, poi quando è il momento di pagare te ne ritrovi un'altra.
0: Sì, sei lì anche a fare i conti, esatto. E non capisci bene perché non quadrano.
1: E infatti, e questa pratica è vietata appunto dal 2024, come dicevamo prima, ma sentiamo.
2: Ciao ragazze, certo che se sull'aereo io non posso stare vicino a mia figlia, soprattutto la mia figlia più giovane, secondo me dopo 5 minuti mi dicono: ascolti lei, venga vicino a sua figlia, va. Ciao Lele a Piacenza.
1: Ciao Lele. Tra l'altro immagino anche quei bambini un po' turbolenti, sì. No? Che appunto ti immagini. Vicino ai genitori magari riesci ancora a tenerli a freno. Se li metti vicino ad un passeggero, sai che bello, che bei momenti.
0: Attaccano bottone e tu non ne puoi più.

0: Ryanair di far pagare ai genitori un sovrapprezzo per avere i bambini vicini quando si viaggia, quando si vola, e questa cosa non va bene.
1: Non va bene.
0: E non va bene neanche ai nostri ascoltatori.
1: Ma bene, ben venga che sia così. Facciamoci sentire a quelli di Ryanair.
0: Parleremo anche poi di galateo del volo. Attenzione.
1: E di tanti fastidi, cose che succedono in aereo che ci danno tanta noia.
0: È vero. State lì, tra poco il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cose, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
7: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è, partiamo con 1 più 1.
8: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
7: Scontata!
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
7: Super scontata!
10: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
12: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
11: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
13: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
14: Radio Number One. Viabilità.
15: Sono le 18:24, la situazione del traffico in questo momento.
16: Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, ci sono 4 km di code causa incidente tra Brescia Centro e la A21 in direzione di Brescia e poi code per curiosi in direzione di Milano. Sul tratto Milano-Brescia ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Ospitaletto in direzione Milano e segnalato un veicolo fermo tra la tangenziale est di Milano e Monza, sempre verso il capoluogo lombardo. Sulla 4 Torino-Milano c'è un incidente all'altezza dello svincolo di Rho con code a tratti che partono da Arluno, la direzione quella di Milano. E sul tratto Venezia-Trieste c'è un incidente tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione di Trieste. Code anche sull'autostrada A10 tra Genova Aeroporto e la A7 in direzione di Genova per traffico intenso. Invece sulla A7 ci sono code in ingresso a Genova per viabilità esterna congestionata. Sulla A12 la Genova-Rosignano, attenzione, uscita chiusa a causa di un incidente allo svincolo di Colle Salvetti. Sulla A1 Firenze-Roma il traffico è rallentato tra Monte San Savino e Val di Chiana in direzione di Roma per un veicolo fermo e poi concludiamo con un altro veicolo in avaria tra Fabro e Chiusi Chianciano, sempre sulla Firenze-Roma in direzione di Firenze.
15: C'è una segnalazione anche sulla 11, la Firenze-Pisa, ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze. Guidate con prudenza e buon viaggio.
17: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
18: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
19: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
18: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
20: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
21: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
0: domani su Radio Number One.

0: Serena Brancale, The Colors con Penelope, Partenope. Penelope è un'altra.
1: È un'altra.
0: Facciamo un'altra cosa. Partenope, qui a Radio La Meruane, brano tra l'altro destinato sicuramente a diventare un altro dei successi dell'estate. Con le donne al volante ci mettiamo a fare le hostess in aereo questa sera, perché salire a bordo e volare vuol dire anche insomma trasferirsi in un luogo dove ci sono tante altre persone. Siamo tutti in un posto abbastanza ristretto tutto sommato e ci sono appunto delle regole da seguire di comportamento. C'è il galateo ad alta quota e ci sono delle cose interessanti, ci sono insomma anche dei comportamenti universalmente sgraditi che proprio non soltanto noi italiani ma un po' in generale, un po' tutti quanti non sopportano.
1: Appunto, universali. Per esempio c'è la questione di a chi spettano i due braccioli centrali della fila a tre, perché ci sono troppi pochi braccioli per la gente che invece è seduta in quella fila.
0: Sì.
1: E quindi
0: diciamo che uno è un po' penalizzato, quello che sta in mezzo, ad esempio. Diciamo anche che la maggioranza degli italiani sceglie il compromesso, cioè vabbè, se tu te ne prendi un pezzettino io
1: prendo
0: magari
1: l'altro.
0: Me ne prendo solo uno, un pezzettino. Certo, se stai in mezzo è un po' una
1: sfiga. È un po' una sfiga, sì.
0: È un po' una sfiga, sì, è vero. Poi l'imbarco. Quando un viaggiatore è in evidente difficoltà proprio nel sollevare la valigia per metterla nella cappelliera. Allora, abbiamo visto scene di gente che ha bloccato la fila per delle mezz'ore perché non arrivava al dunque, no? E qui in questi casi bisogna dare una mano oppure far finta di niente e lasciare che se ne occupi il personale?
1: Beh, c'è un bel po' di gente che prima valuta se insomma intervenire oppure no, ecco, valuta proprio la persona, non tanto la situazione. C'è anche un 40% che invece aiuterebbe sempre senza esitazione, invece un buon 11% che ritiene che sia compito dell'equipaggio di bordo. Quindi a me non mi dovete rompere, io sto qua sul mio sedile.
0: Esatto. Gli inglesi fanno soprattutto così, cioè se gli inglesi sono quelli che si fanno gli affari loro. Vabbè, comunque, poi ci sono i chiacchieroni. Quelli che ti si siedono accanto e attaccano un bottone e tu invece magari vuoi fare il tuo volo tranquillo, cioè bisogna fingersi morti,
1: sì.
0: Cioè proprio far finta di dormire, applicare un po' questa tecnica.
1: Esatto, oppure voi portatevi sempre un bel paio di cuffie, poi magari non ascoltate niente, però almeno
0: aiutano.
1: Fate finta, esatto, se poi ma sto ascoltando una cosa molto importante.
0: Sì, poi tra le cose sgradite c'è anche il fatto di l'odore. Lavarsi dovrebbe essere proprio l'ABC.
1: Anche sul bus, devo dire.
0: Ma no, dappertutto. Lavarsi in generale sarebbe una buona regola, sempre, ovunque, comunque. Poi ci sono quelli che si alzano in piedi prima del dovuto. Quelli che applaudono.
1: Anche
0: applaudono. Sono quelli non li sopporta più nessuno.
1: No, vero,
0: cioè, quindi basta,
1: vero.
0: Italiani. Cioè, siamo soprattutto noi italiani, tra l'altro.
1: Non solo, perché mi è capitato, per esempio, su un volo irlandese che gli unici che hanno applaudito erano proprio gli irlandesi. E ho detto, ma guarda qua. Tutto il mondo paese, allora.
0: Ok. E poi quelli che ti chiedono: scusi, potrei cambiare potrebbe cambiare il suo posto con il mio?
1: No. È il mio.
0: No, infatti, però ci sono quelli che hanno
1: però
0: la faccia tosta di chiedertelo.
1: Ma soprattutto ci sono quelli che tu sei alto magari 1,90 m, 2 metri, ma anche 1,60 m, va bene lo stesso, e abbassano lo schienale.
0: Sì, quelli che abbassano lo schienale sono i bambini che prendono a calci il sedile. Che bei momenti.
1: Bei momenti
0: veramente, ma tu, ma voi. Qui ci sta, eh.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio Number One. Ci sono anche altre cose che fanno un po' innervosire tutti i passeggeri degli aerei, per esempio i profumi troppo intensi, anche gli odori troppo intensi, non solo gli odori corporei, ma anche gli odori di cibo, non è sempre anche chi si
1: di cibo, ma anche profumo. I profumi, sai, i profumi sì. Troppo forti, uno ti si siede accanto,
0: non è bellissimo, fastidio. Esatto. Ma e poi anche i bagni a bordo lasciati in disordine o comunque sporcati, e quello dà fastidio a tutti, in qualsiasi luogo,
1: in qualsiasi posto, è vero, insomma, il galateo dell'alta quota, stavamo parlando proprio di questo. Poi c'è Elena che dice quando ti rompono anche le cose, no?
0: Sì.
1: Cioè,
0: esatto,
1: non è bellissimo.
0: Non è bello.
1: Vabbè, e allora?
0: E allora forse è meglio partire, andare.
1: Ma andiamo! Scegli l'estate in grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e anche all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Servizio esclusivo dedicato a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni.
0: E poi per chi viaggia c'è Viaggio Explorer, in piccoli gruppi con guida italiana, esperienze autentiche in luoghi da sogno. E allora corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione.

0: leggere il set informativo su Genertel.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Città.

0: 1978 sa di felicità.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics.

0: canzoni YouTube 1987 con The Swedish Pain, e alla fine anche Bono è un uomo, è un marito come tutti gli altri e si dimentica i compleanni, si è dimenticato il compleanno della moglie e allora ha pensato bene di scrivere questa canzone per lei, una cosa dolce, insomma la cosa più dolce, per scusarsi appunto con la moglie, perché mentre stavano registrando The Joshua Tree si era proprio dimenticato del compleanno e vabbè, insomma
1: succede,
0: sì, c'è chi chiede scusa portando un fiore, lui ha fatto la cosa che gli riesce meglio, cioè scrivere una canzone. Donne al volante qui a Radio Number One, benvenuti a bordo. Andiamo purtroppo a raccontare una storia brutta, perché ieri sera a Ponte di Legno, salutiamo anche gli amici di Ponte di Legno, intorno alle 9 di sera hanno visto questo punto arancione diventare sempre più grande e si sono subito resi conto che purtroppo c'era una cosa brutta che stava succedendo.
1: Esatto, un incendio che ha praticamente cancellato la capanna Faustinelli, una capanna costruita alla fine degli anni 50 da Giovanni Faustinelli, guida alpina, che era salito sulle montagne dell'Adamello, sotto la cima Lago Scuro, dove ci sono ancora le trincee della Prima Guerra Mondiale, e lì, recuperando del legno mineralizzato, ci ha costruito un bivacco, una capanna appunto. Quindi è un bivacco, è un posto dove gli escursionisti, gli alpinisti possono andare a rifugiarsi, anche a dormire. Non è come un rifugio, quindi non è gestito da nessuno, tu apri, entri.
0: Esatto. Tra l'altro parliamo di 3000 metri, oltre i 3000, quindi insomma effettivamente è un punto di ritrovo importante anche per gli alpinisti. Purtroppo è andato a fuoco, sembra che sia stato un fulmine, potrebbe essere stato un fulmine. Certo è che questa è una cosa che tutti gli appassionati della montagna e tutti gli amici che sono vicino, insomma, all'Adamello eccetera, soprattutto in quelle zone, appunto Ponte di Legno, Tonale eccetera, insomma hanno vissuto malissimo.
1: Molto male, possiamo capire appunto il perché. C'è un po' la musica, ci consoliamo almeno con questa, con una sonorità estiva che ci viene regalata da Irama, che proprio oggi debutta a San Siro, questa sera appunto, primo grande concerto nella scala della musica, scala del calcio ma anche della musica pop a Milano. Lo ascoltiamo con la sua ultima, Cabana.

0: La voce dolce di Ariana Grande, We Can Be Friends, Wait For Your Love, su Radio Number One.
1: Beh, alle 19.30 c'è l'inaugurazione del Mondiale di Calcio, naturalmente ci sono delle notizie abbastanza curiose, anche un po' preoccupanti per certi versi, ne parliamo tra poco.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
7: Allora? Hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
13: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
14: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
15: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
17: Con le donne al volante qui a Radio Number One si va e sono le 19.
18: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Radio Number One Notizie.
21: Bentrovati. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Tagliate le previsioni sulla crescita allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. L'inflazione è prevista in risalita al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. La presidente dell'Istituto Lagarde ha messo in guardia: i rischi per la crescita e l'inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Restano in vigore le consuete fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Le borse europee chiudono tutte in positivo. Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread che si attesta a 78 punti base. Stabili le quotazioni del petrolio. Una buona serata da Alessio Galea.
22: Mamma, torniamo negli
0: GV Club in Sardegna.
1: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: tutti a bordo con le donne al volante. Abbiamo sentito anche Sombre con Potential qui a Radio Number One e stanno per cominciare i mondiali di calcio. C'è una coreografia davvero incredibile, ci saranno 3 cerimonie, Stati Uniti, Messico e Canada, ma si parte dal Messico perché poi ci sarà appunto la prima partita, sarà con il Messico. E ci sono però delle notizie che riguardano questi mondiali che insomma un po' preoccupano, perché hanno fatto un'analisi e che cosa ne è venuto fuori?
1: Questa analisi riporta che il 25% dei match, più o meno il 25% dei match del torneo, si disputerà a temperature superiori ai limiti di sicurezza termica consigliati. Quali sono? Sono 26 gradi più o meno, questa è la soglia oltre la quale insomma devono essere introdotte misure aggiuntive di idratazione e di raffreddamento per proteggere ovviamente i giocatori. Già quando si gioca a 28 gradi, ecco, questa è una temperatura considerata ad alto rischio.
0: Sì, sarà un mondiale molto caldo, lo dicono insomma anche gli esperti, ma le città più esposte saranno Miami, Kansas City, Philadelphia, Dallas e Houston. E quindi anche questa volta, di fronte a questi allarmi di temperature così alte, l'organizzazione ha annunciato l'introduzione di pause di 3 minuti per permettere ai giocatori di idratarsi a metà di ciascun primo tempo, quindi avranno questa possibilità in più proprio perché fa tanto tanto caldo. C'è un'altra curiosità, ma ne parliamo tra poco dopo Lewis Capaldi.

0: something I want to talk about.
1: Due statunitensi, Doc, Madonna, Sabrina Carpenter. Bring
2: mi
1: your
2: piace
1: love.
2: Come lo dicono, Sabrina Madonna.
0: I got something I want to talk about.
1: Molto sensuale.
2: Eh sì, molto molto. Donne al volante qui a Radio Number One. E abbiamo detto che c'è un'altra curiosità che riguarda proprio i mondiali. Si tratta di questo laureato, di Joachim Clement, laureato in matematica con un master in economia e finanza, insomma non è proprio uno sprovveduto, però è diventato famoso perché è diventato l'indovino, quello che ha azzeccato le ultime vincitrici dei mondiali.
1: Esatto, un Nostradamus dei tempi moderni. Esatto. Perché lui non è solo un indovino, perché ha inventato proprio un modello statistico che ha predetto correttamente le ultime tre vincitrici del mondiale. Infatti lui aveva detto che a Brasile 2014 avrebbe vinto la Germania, così è stato, Russia 2018 la Francia, così è stato, e l'Argentina la scorsa edizione Qatar 2022.
2: Ma attenzione, volete sapere cosa ha previsto per il mondiale 2026?
1: Rullo di tamburi.
2: Attenzione, secondo Clement vincerà per la prima volta l'Olanda, che nella sua storia ha perso le finali nel 74, nel 78 e nel 2010. Tra l'altro, attenzione, l'Olanda eliminerà la Francia nei quarti di finale, la Spagna in semifinale e il Portogallo di Cristiano Ronaldo arriverà in finale, ma non è l'unica sorpresa.
1: Esattamente, perché probabilmente sarà un mondiale che regalerà sorprese. Per esempio, il Brasile di Carlo Ancelotti sarà eliminato dal Giappone agli ottavi, quindi praticamente inizio
2: sì.
1: torneo.
2: Noi
1: quasi.
2: Ci siamo segnate tutto, vedremo poi se sarà tutto vero, se veramente vincerà l'Olanda. Mia cognata sarà molto felice di questo,
1: perché
2: visto
1: olandese,
2: che è olandese.
1: Esatto.
2: Però oggi i ragazzi di One Match hanno fatto proprio questo scontro, visto che l'Italia non c'è, per chi vorresti tifare, ed è venuto fuori un po' tutto. Molti hanno tifato per il Brasile, proprio
1: vedremo.
2: Perché c'è anche Carlo Ancelotti,
1: certo,
2: quindi
1: esatto.
2: Ci sta, ci sta. Vabbè, non ci resta che aspettare.

0: Ornella Vanoni, per ricordare anche la sua voce, Santa Allegria con Jack Sunny qui a Radio Number One. Ci sono un po' di problemi che riguardano il traffico, allora attenzione, perché sulla A4, la Brescia-Padova, ci sono 9 km di coda per un incidente tra Verona Est e la A22 in direzione di Brescia, e ci sono code anche nella direzione opposta per i soliti curiosi. Ma c'è un altro incidente anche tra Ospitaletto e Brescia Ovest, sempre in direzione di Brescia.
1: E continuano gli incidenti, ce n'è un altro anche sulla A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, la direzione è quella di Ventimiglia, e poi anche sulla A55 diramazione per Moncalieri, in un incidente all'uscita di Torino, corso Unità d'Italia in direzione proprio della stessa.
0: Sulla tangenziale est di Milano ci sono 2 km di coda per un incidente tra Gobba e Segrate in direzione della 1, quindi anche qui fate molta attenzione. Noi ci sentiamo tra poco per parlare di meteo.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
5: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
6: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One.

0: Ma non ci stiamo!
1: Nella vita ci vuole pazienza.
0: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico Ok e scegliamo una piscina formato famiglia.
1: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: Brico Ok, più vicino a te.
0: Brico Ok è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it. Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
3: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitaner Lo Hacker 264 grammi a 2 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
4: Scopri come su prouomorishilpi.org.
3: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
1: Radio Number One Meteo.
5: Meteo per sentire che tempo farà oggi. È stata una giornata meravigliosa, bellissima, molto diversa da quella di ieri, meno male. E domani come sarà? Lo chiediamo a Daniele Berlusconi, appunto, di Trebi Meteo. Ciao Daniele.
6: Ciao. Sì, ciao Lili, ciao Agnese, buonasera a tutti. Allora sì, oggi decisamente meglio rispetto a ieri, giornata fantastica dal punto di vista meteo, cieli limpidi, atmosfera persa anche per la bassa umidità, per l'aria più fresca giunta dopo il fronte di ieri, e anche domani, ecco, sarà una bella giornata un po' su tutto il centro nord, il nord in particolare, eccetto che sulle Alpi di confine, dove si addossa un fronte da nord-ovest. Domani questo fronte che interessa l'Europa centrale si addossa anche sulle Alpi, ma non riuscirà questa volta a scavalcarle, quindi non interesserà le pianure italiane, le pianure del nord, ma soltanto le zone alpine di confine, quindi qualche debole precipitazione su Alpi Retiche e Alto Adige e basta. Per il resto la giornata ancora bella, con temperature sempre molto gradevoli, fresco di notte al mattino, si scende ancora intorno ai 15 e le massime saranno intorno ai 26-27 gradi, quindi insomma atmosfera decisamente gradevole. Poi nel weekend ancora bello, con il ritorno poi dell'anticiclone da ovest, quindi tenderanno poi le temperature un po' ad aumentare. Già nella giornata di sabato le massime torneranno anche intorno o superiori ai 30 gradi in Valpadana, e anche domenica, ecco, situazione simile con ancora bel tempo. Forse domenica pomeriggio qualche disturbo poi sulle Alpi centro-orientali, con qualche piovasco potrà farlo.
7: E allora il nostro invito è quello di scaricare l'app di Trebi Meteo per restare sempre aggiornati, specialmente se abitate in zone in cui domani potrebbe piovere, quindi le Alpi di confine.
6: E poco. Pochissime le zone dove piove, però.
7: Però è piove. Esatto. Grazie Daniele Berlusconi, buona serata.
6: Ciao, buona serata. Sì.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
12: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
13: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
14: Rimani su Radio Number One.

0: bello, insomma, Tame Impala è questo progetto di questo musicista australiano che si chiama Kevin Parker e che insomma abbiamo risentito qui a Radio Number One. Vogliamo invece parlare noi donne al volante del Consiglio dei Ministri che ha approvato l'adeguamento alle regole dell'Unione Europea sulla prevenzione e i contrasti ai reati, e l'ha fatto con il riconoscimento facciale grazie anche all'intelligenza artificiale.
1: Esatto, questo riconoscimento facciale con l'aiuto dell'AI entrerà negli stadi, nei grandi eventi e anche nelle attività preventive delle forze dell'ordine. Questo perché se c'è un reato, l'intelligenza artificiale potrà identificare le persone già indiziate su immagini video fotografiche in tempo reale nei luoghi pubblici e potrà essere anche attivata per finalità di prevenzione. Quindi per esempio se c'è un attentato, qualcosa di legato al terrorismo, per cercare anche persone scomparse, per cercare vittime di sequestri di persona, tratta oppure sfruttamento sessuale. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi però rassicura che non c'è nessun grande fratello generalizzato.
0: Sì,
1: non
0: tra l'altro
1: stanno controllando.
0: È vero, è vero, ci saranno anche dei limiti naturalmente,
1: certo,
0: perché chiaramente la privacy esce, l'argomento privacy è sempre in primo piano, quindi prima di mandare in onda o comunque di vedere tutte queste immagini, ci saranno delle persone qualificate che tracceranno appunto tutto quanto, e quindi sarà sempre la decisione umana quella che resterà alla fine. Però buona cosa questa sicuramente,
1: sì,
0: anche per reati anche gravi, perché no, insomma, perché non utilizzare tutto quello che la tecnologia ci mette a disposizione.
1: Però ne sentiremo parlare, perché qui i dibattiti sono molto molto aperti.

0: buon vento a chi partirà e anche a chi non sa fare, non sa bene che cosa fare questo weekend.
1: E allora qualche consiglio ve lo diamo noi con Life.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Life. Life. Eventi da vivere.
4: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
3: Cultura.
4: In Piemonte prosegue la rassegna Castelli Aperti, l'iniziativa che da oltre 30 anni accompagna il pubblico alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale della regione. Anche domenica 14 giugno saranno numerose le dimore storiche, castelli, giardini e siti culturali che apriranno le loro porte ai visitatori. Informazioni su castelliaperti.it. Quest'estate la splendida cornice dei giardini botanici di Villa Taranto a Verbania, sul Lago Maggiore, si trasforma in un'oasi dedicata alla cura di sé. In occasione dell'eclissi solare del 12 agosto verranno suonate campane tibetane, gong, cimbali e strumenti armonici per immergersi completamente nella magia di questo straordinario evento. Il programma completo è su villataranto.it e sui social.
3: Sport.
4: Andiamo a Mantova, dove sabato mattina alle 11, in occasione del passaggio delle auto storiche della Mille Miglia, Advance, agenzia di comunicazione, presenterà al pubblico il pilota mantovano Carlo Tamburini, protagonista su Ferrari nel campionato Gran Turismo. Radio Number One, radio ufficiale, l'evento con il patrocinio del comune della provincia di Mantova si svolge davanti a Palazzo Te.
3: Musica.
4: A Bergamo torna Lazzaretto Estate. Dal 19 giugno al 25 luglio Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio e le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardust Negrita, Stefano Nazzi e molti altri nel calendario completo che trovate su lazzarettoestate.it. Sempre a Bergamo riparte la stagione del Next in Piazzale degli Alpini questo venerdì 12 giugno. Voglio tornare negli anni 90, sabato 13, Sud Sound System, ingresso a 1 euro. Il programma completo è su nextbergamo.it. Dal 19 al 21 giugno alle prese Valposchiavo Svizzera è in programma l'Open Air al LAC. 3 giorni di musica con Modena City Ramblers, Vad Vuk e molti altri artisti e DJ. Scoprite di più su openair-al-lag.ch.
3: Feste.
4: Attraversare i confini è il tema del 28esimo Souk Festival in programma a Genova da domenica 14 e mercoledì 24 giugno con un'anteprima sabato 13. La scenografia colorata sarà allestita nella piazza delle feste al Porto Antico, sede centrale del festival, che vedrà altri appuntamenti all'Isola delle Chiatte e alla Clac del Teatro della Tosse.
3: Fiere.
4: L'antica fiera della Ciliegia sabato 13 e domenica 14 giugno a Dogliani in provincia di Cugno taglia il traguardo della 13esima edizione. L'evento si sviluppa come da tradizione su 2 livelli della cittadina: il vivace Dogliani Borgo nella parte bassa e il suggestivo Dogliani Castello, la parte alta dall'impianto medievale. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
3: Life, eventi da vivere. Eventi da
5: vivere. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
10: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.000

0: 900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: gruppo inglese 1975, grandi canzoni, questa era I'm Not In Love, e anche qui un po' come Bono per Swedish Fan, che aveva dedicato la canzone alla moglie perché si era dimenticato del compleanno. Quindi anche Bono è uno che dimentica i compleanni. Bene, qui a Radio Number One abbiamo ascoltato questa canzone che è molto carina, perché uno degli autori, Eric Stewart, che poi è anche uno dei componenti della band, dedicò questa canzone alla moglie che si lamentava del fatto che lui non le dicesse più ti amo come i primi tempi, no? E lui diceva: ma perché ti devo ripetere tutti i giorni ti amo, ti amo, ti amo, che perde anche di significato.
1: Ha ragione, forse.
0: E allora ha scritto una canzone, I'm not in love, non sono innamorato, però aggiungendo tutti perché lui non potrebbe rinunciare a lei. E quindi è un modo diverso di interpretare l'amore e di dichiararsi,
1: sì,
0: per certi versi.
1: In verità è anche un modo di vedere l'amore in una maniera matura. Matura, dopo sì, un po' sì, sì. L'innamoramento scompare, si sa che dopo 3 anni più o meno non si è più innamorati, non ci sono più quelle farfalle nello stomaco, ma se una relazione è solida,
0: beh,
1: ci sono
0: l'amore tutte le cambia,
1: basi, esatto,
0: l'amore
1: per
0: cambia,
1: continuare.
0: Si trasforma,
1: certo.
0: No? E non è detto che anche se non hai più le farfalle nello stomaco, non provi comunque amore, e senza quella persona ti sembra che ti manchi l'aria, quindi
1: esatto.
0: Insomma, ed è quella la cosa che diventa più importante, no? Col passare del tempo, cioè avere bisogno di quella persona. Però ecco, ci stavamo chiedendo fuori onda, io e Agnese, se è proprio necessario dire ti amo continuamente.
1: Ma secondo me no, anche nel primo periodo in cui si sta insieme, forse dopo un po' diventa anche troppo, forse dopo un po' diventa quasi una routine. Sì, ti dico ti amo così almeno sei contenta.
0: Ma basta. Se io dico al mio compagno ciao amore mio dolce, è una cosa brutta?
1: Dipende. Allora qui abbiamo una sorta di tasso del miele.
0: Ah, ok. Quindi
1: e non è l'animaletto che si mangia il miele, è proprio un rate per capire, insomma.
0: Basta, non lo dirò più.
1: No, ma dipende.
0: C'è Bob Sinclair.

0: me.
1: Siamo tutti umani, Ragamon Man, la sua Human qui su Radio Number One.
2: Che voce.
1: Ecco, una voce da nero su una persona bianca.
2: Sì, è vero. Come Joe Jackson tanti anni fa, però è una cosa un po' diversa. Va bene, donne al volante che se ne vanno, che vi lasciano con i ragazzi dell'Happy Hour. Io torno come al solito alle 22. Oh, vi aspetto tutti, vi conto uno a uno.
1: Fa l'appello.
2: Faccio l'appello questa sera ore 22 per Number One Classics con la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Non ve lo perdete.
1: Esattamente, non ci sono scuse, quando si deve ascoltare bella musica bisogna essere.
2: Buttate la sveglia se vi viene da dormire sul divano.
1: Esatto, cioè, se avete altri impegni cancellateli, è semplice.
2: Una piccola cosetta.
1: Ma sì,
2: cosa vuoi che sia. Torniamo domani tipo?
1: Dai, torniamo domani alle 17.
2: Ma pensa,
1: bell'orario, mi piace.
2: A domani.
1: Ciao.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni. Scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
1: Benvenuti a Travalorima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
9: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
8: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
10: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
11: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
10: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
11: Sì, ha un profilo unico.
12: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
10: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
12: Info su Volkswagen.it.
0: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
13: Liberi di viaggiare.
14: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
13: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
14: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: Radio Number One, buona serata. Visto che è la giornata del gioco, Noè, cosa ci piaceva giocare a lei da piccolo, signor Gabbro?
1: Allora, io ho tantissimi giochi, come quello del medico, si ricorda
0: il
1: dove...
0: Il dottore. Il medico.
1: Cos'è? Vabbè, ma sai che sono una persona di classe.
0: Ma di classe cosa?
1: Di classe prima media, però va bene lo stesso. Giocavo a quello perché mi piaceva il rumore, quando sbagliavi...
0: Allora, quello non era nel
1: lei
0: medico.
1: Cosa giocava?
0: Allora, quello non era. Adesso facciamo dell'ordine, signor Gabbro. Allora, quello non era né il medico,
1: the doctor,
0: tanto meno il dottore, ma era l'allegro chirurgo. Cercare di fare dell'ordine.
1: Vabbè, ma volevo vedere se era sul pezzo,
0: no,
1: lo sa.
0: Ma io dal dottore quando giocavo con le bambine, dal dottore, niente, non glielo spiego niente. Io non voglio sapere niente. Va bene, qui si alza il livello, come avrete potuto notare, metti che qualcuno si è distratto, e allora, visto che si alza il livello, andiamo a fare una cosa meravigliosa solo noi.
1: Leggiamo qui quello che è l'oroscopo del giorno di oggi, non di domani, importantissimo.
0: Di today, attenzione, e noi estraiamo dal nostro cilindro, non il coniglio malsegnoso, di accadere da leggere, perché?
1: Purtroppo solo uno, perché eravate talmente tanti, no, io voglio i gemelli, io voglio la camicia, io voglio... Voglio il toro.
0: Esatto. E allora niente, abbiamo deciso che estraiamo noi il segno. E allora stasera abbiamo estrauto. Si dice estrauto, vero?
1: Sì.
0: Lo scorpione.
1: Punge.
0: Attenzione. Arriva una buona carica d'energia, soluzioni in casa e anche molte opportunità. Ma che bello questo segno. Allora, se siete dello scorpione e vi ci ritrovate, ce lo fate sapere. Se invece non siete dello scorpione, ma vi ci ritrovate lo stesso, ce lo fate sapere
1: ugualmente.
0: Tanto
1: sì.
0: Due schiaffi agli oroscopari glieli diamo comunque, tanto succede sempre la stessa cosa.

0: number one, buona serata. Allora, nel frattempo abbiamo una
1: buonasera
0: a lei. Nel frattempo abbiamo una serie di insulti che vanno direttamente al signor Gabro.
2: Per il medico.
0: Esatto, perché tutti stanno dicendo: l'allegro chirurgo si dà una svegliata.
2: Allora, il sono solo le 20:15, sì, lasciatemi un attimo carburare che mi sono alzato mezz'ora fa, no?
0: Qualcuno chiede se lei si è specializzato nell'allucevalgo nel frattempo.
2: Nelle allucinazioni, sì.
0: Poi mandiamo un saluto. No, se prima stava parlando. Cioè, tu pensa, io parlo con il signor Gabro perché oggi è la giornata internazionale mondiale spaziale del gioco. E cosa giocava lei da piccolo? E al medico. Cos'è il medico? Avrà giocato al dottore? No, no, al medico. Quello che suonava, ma cosa suonava? I citofoni, no? Dico, vabbè, mi lasci stare. Ma... lasciamo stare, glissiamo, che forse è meglio.
2: Forse.
0: Allora. Allora salutiamo Anna, gli amici del lago, della Brianza, dell'umidità, dei monti. E
2: che non è tanto il caldo, ma è l'umido.
0: Nel frattempo salutiamo anche Federico che dice: per quanto riguarda lo scorpione, è bello, ve lo dico, ma gli oroscopari non ci hanno azzeccato preso.
2: Che strano. Diciamo,
0: ma guarda, pensavamo esattamente il contrario, però puntualmente succede la stessa cosa. Ma attenzione, attenzione, attenzione, perché c'è una notizia.
2: Immagino le statistiche, le analisi. Voglio sentire da lei. Che le analisi, non quelle del sangue, ma le statistiche, hanno probabilmente scoperto qualcosa che adesso il nostro capo ci dirà.
0: Ah, non lo so. Ma una cosa doveva fare. Io non la sto più sopportando. Volevo salutare il nostro Francesco, il nostro buonalume. Grazie, Franci. Gentilissimo, come si usa dire.
2: Eravamo un attimo in aspettativa.
0: Sì. Nel frattempo, invece, ricordiamo un numero di WhatsApp:
2: 393-444-0444. Raccontateci dove siete, cosa fate, cosa mangiate, cosa bevete, ma usatelo anche per prenotare il vostro spazio del dedicato.
0: Anche perché tra non molto ci sarà il primo appuntamento, appunto, dedicato a voi. Vedete, appunto, appuntamento.

0: Radio Number One, lei è veramente inaffidabile, però volevo dire, signor Gabro, guardi, veramente.
1: Chiedomi mente venia.
0: No, venia cosa.
2: Ciao, ma... ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: Stavo parlando appunto di gente inaffidabile, Berti.
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
3: immergetevi in Number One Nights.
4: La selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
3: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth, e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
10: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com. Oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Radio Number One Meteo.
11: E buona serata, eccolo qua l'appuntamento, quello per dare un'occhiata alla situazione meteorologica di domani. Attenzione, non quella di oggi che l'abbiamo già vissuta, non facciamo come l'oroscopo, ma quella di domani, grazie agli amici di Trebi Meteo. E allora attenzione, perché domani al nord condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato salvo addensamenti sui settori alpini orientali. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato, mentre al sud nubi sparse e schiarite più frequenti al mattino e sul versante ionico. Come usiamo dire noi, se volete restare sul pezzo informati, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
13: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
14: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
15: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: facendo un sacco di domande.
1: Tutti i dottori stasera.
0: Delle cose che sa lei.
2: Posso avere un aumento?
0: No, lei non l'hanno proprio considerata. Anzi, io avrei delle soluzioni per lei, no?
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Questa è una delle tante, Gandalf. Ogni tanto esce dalla cucina e dice delle cose. Mangiamo stasera, Gandalf?
4: È impossibile, mio figlio.
0: Niente, come al solito, niente, è successo niente di nuovo, è tutto sotto controllo.
1: Più o meno.
0: Allora, buona serata, giovedì sera è l'11 di giugno. Vede lei l'11 di giugno.
5: Buonasera, signor Lucchino. Buonasera. Tutto bene?
0: Tutto a posto.
5: Mi sento fumeggiati stasera.
0: Uffa.
5: Volevo fare una domanda al dottor Gabbro.
1: Mi dica.
5: Dottor Gabbro, per cortesia, mi porta una pizza con le acciughe? Buonasera.
1: Non ho capito, scusi, coi funghi?
0: Niente, coi funghi, niente. Allora, intanto salutiamo anche gli amici della pizzeria Gioia, che stasera sono stati meravigliosi, avevano finito i funghi e finalmente ce l'abbiamo
1: avevamo
0: fatta.
1: Detto carbonara e ci hanno portato la carbonara.
0: Pensi che c'era anche il carbone dentro, perché non siamo stati così bravi, però
1: vabbè, mannaggia noi
0: il carbone, quando, sai, quando nella calza, quando c'è il se le portano la carbonara, perché è stato
1: poi se calza comunque sta bene, se non calza
0: dopo questo andiamo a casa benissimo. Allora ciao Dani, arriva la tua canzone.

0: sapeva tutti i passi, signor Gabro. Io sono rimasto stupito che lei sapeva tutti i passi dei Backstreet Boys, di questo Everybody, che poi c'era quel balletto che assomigliava moltissimo al Thriller di Michael Jackson, se vogliamo fare un'analisi proprio di mercato, no? Poi potremmo fare...
1: Dai che beviamo qualcosa!
0: No, quello non era quello che volevo dire. Berti, per favore, mamma mia, dito nella piaga!

0: Miley Cyrus, Radio Number One. Attenzione, attenzione,
1: attenzione, perché tra pochissimo arriva un altro spazio del dedicato.
0: Ce lo dica. Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ma era da solo, erano in 3, 2, 1. Buona.

0: bar. Ogni sera noi apriamo il locale. Ci sono un sacco di persone. C'è il Berti, per esempio, che fa un sacco di cose qua, no?
1: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, quella è sicuramente una delle primarie. Poi ce ne sono altre.
2: Ma come, fa? Ma come fai? Inizia il lunedì, arriviamo al giovedì, sempre con il drink in mano.
0: Guarda, guarda, questa cosa
3: non mi meraviglia, mio figlio.
0: No, neanche a noi, guarda, decisamente ormai non ci meraviglia più, anche perché è un dato di fatto. Va bene, come sempre, adesso arriva un altro spazio del dedicato, no?
4: Non lo voglio sapere.
0: Non lo vuole sapere perché secondo spazio è dedicato, cioè, e quindi.
2: Allora, signor Luchino, una volta dobbiamo dedicare una canzone alla barista, per forza. Così magari si tace.
0: Ce la dedicheremo. Allora, innanzitutto ricordiamo un numero:
2: 393-444-0444. Siate rapidi, perché tra poco il Berti finisce di bere. Dice che gli spazi sono finiti e non ce n'è più.
0: Esatto.
5: Non ci abbiamo più spazi.
0: Stavo giusto dicendo.
2: Secondo me lo fa apposta, guardi.
0: Berti, non è che deve fare apporto. No, niente, lasciamo stare. Non ci abbiamo più spazi. Qual è il problema?

0: invece dal Lago di Garda come la Svampi e dice bellissima questa canzone. Ciao Svampi, buona serata, buon rientro a casa. Questi erano i Van Halen e questo era Jump. Forse neanche inutile decodificare questa canzone perché direi che la conoscono tutti, no?
1: Intere generazioni, certo.
0: Sì, guardi, lasci stare, ha già detto troppo. Torni a fare l'allegro chirurgo. C'è, sai,

0: Calvin Harris, Disciple e Audi Is Your Love, Radio Number One. Buona serata, attenzione, siamo quasi per chiudere la prima ora dell'Happy Hour.
1: Non ancora però.
0: Non ancora, salutiamo il signor Massimo e anche la signora Sami.
1: Ciao, grazie di essere con noi, un bellissimo amore direi il vostro.
0: Anche secondo me ci vuole una canzone.

0: Salta Vinci,
1: mare quanto è bello.
0: Ma Salta Vinci, mare quanto è bello è un'altra canzone, dai.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Un minuto dopo le 21, state ascoltando Radio Number One.

0: seconda ora.
1: Non lo voglio sapere.
0: No, cioè, parlo con il signor Gabriel, scusa.
2: Stavo per dire, preferisco non pensare, però mi ha anticipato la barista.
0: È la seconda ora. Oh, ringraziamo Pierre, sei il nostro idolo comunque.
2: Grande Pierre.
0: Como, grazie, gentilissimo. Noi siamo con te, noi alziamo delle bandiere proprio in quella direzione. Salutiamo anche invece tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp, perché ovviamente
3: non ci abbiamo più spazi.
0: Mi faccio finire il discorso, ho detto che non avendo più spazi potete comunque interagire con noi e dirci, per esempio,
2: raccontateci cosa fate al 393 444 0444. Giovedì sera si avvicina il weekend,
0: esatto,
2: ci sono Los Mondiales, quindi
0: mamma, come
2: fare
0: lei il francese, io veramente non so come fare. Va bene, allora, visto che stiamo alzando il livello sempre di più, salutiamo anche la Sicilia. Maria Grazia, buonasera. Anche a Maria Grazia, buonasera. Mannaggia, adesso invece, mannaggia si dice, non lo so.
2: Mannaia.
0: Mannaia, scusa, non so bene la pronuncia del tedesco. Va bene, allora salutiamo invece. Aspetta un attimo, vado a cercare il foglio.
2: Prendo il taccuino.
0: Prendo il taccuino e lo metto in forno, va bene.

0: degli intenditori. Simone ha chiesto questa canzone dei Cube, Two Heads Better Than One, e Elena ha detto: era una vita che non sentivo questo titolo. Vede, guarda,
1: la qualità è sempre alta.
0: Ma,
1: bravi,
0: voi fate delle richieste che noi ci dimentichiamo certe volte i titoli, però va bene uguale, dai. C'è Beyoncé.

0: Going Down. Ci è piaciuta questa canzone?
1: Mi è ciapiuta.
0: Ah, mi è ciapiuta anche a lei. Va bene, se ci è ciapiuta anche a lei, allora va bene. No, allora stavo dicendo, prima, si ricorda che dovevamo parlare di quella cosa là?
1: Cos'era, analisi del sangue?
0: Adesso mi dice di che cosa dovevamo parlare.
1: Sì, sì, mi ricordo, che, mi ricordo.
0: Guardi che se non si ricade è 8 ore.
1: Cosa
0: che non
1: fai? Cosa fai? Mi manda via?
0: No, ma sono delle ore che ne stiamo parlando. Di questa cosa vogliamo parlare?
1: Dovevamo parlare degli annunci di Google, motori di ricerca, diciamo, ce ne sono tanti, diciamo, nuovi, tra cui un altro molto alternativo, esatto, in questo caso, che è DuckDuckGo. Ma chissà se farà anche il verso.
0: DuckDuckGo, no, sì, fa anche il verso, perché tra le altre cose, da quando c'è stato questo annuncio di Google relativo a quello che era l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno dei sistemi, e quindi una ricerca, diciamo, verticale all'interno dei dati di tutti quelli che erano gli utenti all'interno del sistema, molti, per quanto riguarda l'oltreoceano, se posso permettermi di dirle, si sono spostati su questo nuovo sistema di questo portale di ricerca, che appunto si chiama DuckDuck. Avanti.
1: Hanno switchato, probabilmente l'intelligenza artificiale prende, ma non troppo.
0: Diciamo che non tutti la amano così tanterrimo, se mi permetta.
1: A lei piace? Sì.
0: Guardi, io ogni tanto ci parlo, poi mi addormento e
1: legge la risposta,
0: legge
1: il giorno dopo.
0: Risposta il giorno dopo. No, nel senso che no, è bellissimo, è una cosa veramente. No, è una bella cosa dal mio punto di vista, però ovviamente, come tutte le cose,
1: non bisogna fare attenzione,
0: esatto, non bisogna abusarne, bisogna capire sempre, come dico sempre io, poi le cose alla fine come vengono utilizzate, perché è tutto bellissimo e bellerrimo. Se...
1: Per esempio, chiedere all'intelligenza artificiale: ma secondo te Laura mi ama? Cioè, ma cosa ne vuole sapere?
0: Di questo forse ne avevamo parlato qualche settimana fa, che pare che molti si rivolgano all'intelligenza artificiale quale consulente, come psicologo, psicologo, cose del genere, cioè, se vogliamo parlarne. Poi qualche tempo fa era successo che forse qualcuno aveva chiesto: ma il mio fidanzato mi tradisce? E l'intelligenza ha detto e allora ha lasciato il fidanzato. Parliamone, forse potremmo fare non una trasmissione, ma milioni di trasmissioni.
1: Ore e ore.
0: Ore e ore, si analizza.

0: Questa è la canzone estiva. Mentre arriva l'estate, noi ce ne andiamo un attimo, ma torniamo tra poco, pochissimo, vero signor Gabbro?
1: Con un altro spazio del dedicato.
0: No!
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono arrivato indietro, secondo la Spagna di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo un fusolario, no? Siamo qui di andare indietro, questo è il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2€.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.

0: Voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Radio Number One.

0: ragazzi, ma
1: lei è un cretino.
0: Ma perché? Ma...
2: è gente che resta come noi.
0: Gente di mare.
1: Arrivo a quadretti.
0: Ma arrivo a quadretti che cosa? Di mare non è giusto. Le righe. Cioè, per esempio, il signor Gabro è di mare, diciamo.
2: Io sono gento di maro.
0: Da gento sì. di mare.
2: Sai cosa cantiamo allo stadio? Gente di mare che se ne va caricare.
0: Basta, non voglio sapere niente.
1: Scusi, non ho capito.
0: Neanche noi vorremmo capire niente. Il signor Gabro, che non so cosa abbia bevuto, potremmo trovare.
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Fordissimo questo. Va bene, allora.
4: Non ci abbiamo
0: sì,
4: più spazio.
0: L'ha
4: eh?
0: Detto già prima, l'abbiamo già detto. Noi possiamo passare la sera a dire sempre le stesse cose. Cioè, diciamo delle cose diverse, no? Tipo...
1: Cin, cun, chan.
0: Cioè, non così diverse. Per...
2: allora, una volta ci prepari almeno dei ravioli, degli uramaki, delle cose cinesi. Basta parlare.
0: Basta,
2: vogliamo i fatti qua.
0: Vai.
1: Sto impalando i cinesi.
0: Sì, sì, sì. Stai impalando.
2: Stai impala il campo agricolo.
0: Va bene, secondo me adesso forse è il caso di mettere una canzone che ha richiesto un nostro amico.
2: Lei
0: cosa dice?
2: Sì, assolutamente.
0: Va
2: sì,
0: bene,
2: sì.
0: Allora ringraziamo Francesco che voleva una canzone.

0: ascoltatelo tutto perché sono un sacco di hit all'interno e questa è una delle tante tracks di bellissima, i Bee Gees, la voce inconfondibile dal 1979 che poi...
1: vi siete riscattati sì, della carie di prima di quello lì.
0: La carie, ma lei pensi che cosa le aspetta? Niente, parla da solo, il signor Massimo parla da solo, ma attenzione che non abbiamo mica finito, signor Massimo, c'è Serena Brancale.

0: è che voglio stare al bar.
1: Ma sai che mi hanno tirato le orecchie, perché non ho detto che il gas praticamente è sceso un attimo.
0: Quante volte gliel'han tirate? 5, visti gli anni,
1: non
0: no?
1: Non lo so, chi può dirlo?

0: nel mondo che
1: te... Scusi, non ho capito.
2: Quest'anno si tifa il curaçao, che non è quello che ci beviamo noi, signor Lucchino.
0: Mamma mia, il curaçao, meravigliao. Ma che caramiglia sto chiancando. Va bene, buona serata, benvenuti. Questa è Radio Number One. Direi che è giovedì sera. Giovedì è il penultimo giorno, poi domani è ancora l'ultimo.
2: Possiamo però già fare un sospiro di sollievo, è giovedì.
0: Oh, dai. Facciamo un sospiro di sollievo. Oh, facciamolo, dai. Facciamo...
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Niente, tolgo
2: sospiro. Non la sopporto più, Berti, basta!
0: Berti, noi non... Guardi, faccia finta di niente, faccia finta come se ha pagato tutto, guardi. Lei è veramente...
2: Andiamo in bancarotta qua, glielo dico io.
0: Che sono messo malissimo. Guarda.
3: Ciao ragazzi, sì, vediamo domani.
0: Va bene, Berti. E dai, vediamo di dire soddisfazione. Sai come quando parli con quelli che ti dici... Sì, certo, guarda.
2: Ovvio.
0: Ovvio, ovvio. Che domande stupide che ho fatto. Va bene, allora salutiamo Amara che voleva una canzone.

0: suonavano gli strumenti, ma questo è un altro discorso. Living Satellite, Spinacher, Radio Number One, buona serata, grazie per la richiesta, siete stati fantastici anche stasera perché ci hanno fatto spolverare, le dica signor Gabro.
1: Cinque grandi spazi, grandi successi, ma che torneranno anche tra pochissimo.

0: Radio Number One, ma quanti ascoltatori ci abbiamo che ci dicono se stiamo bene? Ma noi stiamo benissimo, vero signor
1: Noi stiamo alla granchio.
0: Noi stiamo alla granchio.
1: Quando piove alla grandine.
0: Poi quando non mangiamo come puntualmente succede, mangiamo qualcosa a Ganda stasera?
2: È impossibile.
0: Niente, come al solito, niente.

0: freaks.
1: Donne, è arrivato cosa? Al barlucchino.
0: No, sinceramente stiamo andando via sia io che il signor Gabbro. Io non ce la faccio più.
2: Non lo dica me, guardi.
0: Va bene, che dire? Ci becchiamo domani. Domani puntuali dalle 8 qui su Radio Number One. C'è l'Happy, il vostro open bar preferito. Fate una buona serata, ma come sempre, almeno voi. Fate i bravi, dai, almeno voi.
3: Happy Hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth, e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Tanta musica da ascoltare insieme, questa è Radio Number One, sono le 22 e un minuto.
3: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Siamo diventati un bel gruppo, noi che ogni sera ci troviamo nel Number One Classics per ascoltare la musica che ha fatto la storia negli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, siamo a giovedì, la settimana è in discesa, c'è voglia di ritmo e per questo, per aprire, ci sono You, Louise and the News.
3: Number One Classics.

un inizio davvero scoppiettante con The Power of Love di Huey Lewis and the News. Era il 1985. Questa canzone entrò nella colonna sonora del film Ritorno al futuro e gli stessi Spielberg e Zemeckis chiesero a Huey Lewis di scrivere una canzone per il film. Lui in effetti non era convintissimo, però poi uscì, insomma, il capolavoro che tutti conosciamo. Number One Classics non poteva iniziare meglio e non potrebbe continuare meglio. Era il 1975. Jimmy Bohorn con Gimme Some.

Le grandi canzoni degli anni 70, 80, 90 e decisamente più vicino ai giorni nostri il successo di Moose T, disc jockey e produttore discografico tedesco di origine turca, che nel 98 entrò in tutte le discoteche, soprattutto in tutte le classifiche. Più morbida invece la musica di Tom Robinson, sempre molto attivo negli anni 80 contro le disuguaglianze di genere. Still Loving You è il suo brano più famoso anche in Italia, era il 1987.

0: Le Silver Convention con Fly, Robin Fly, ci hanno riportato alle luci stroboscopiche i pantaloni a zampa e le camicie con i colletti giganti degli anni 70. Number One Classics torna tra poco.
1: Number One Classics.
2: Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
4: Radio Number One Classics 1976.

Ogni sera ci ritroviamo qui nel Number One Classics con la più bella musica degli anni 70-80-90. Io sono Lily, una donna al volante, e devo dire che risentire la voce meravigliosa di Mike Francis è un po' una fitta al cuore. Nel periodo della Italo Disco, Survivor ebbe un grandissimo successo e Francesco Puccioni, questo era il suo vero nome, non l'abbiamo mai dimenticato. Nel 2009, l'anno della sua scomparsa a soli 47 anni, è uscita una raccolta di successi che ancora oggi custodisco con affetto. È il momento di tornare a ballare. Lo facciamo con i Tavares. Era il 1976.

Ogni sera passiamo al setaccio 30 anni di musica nel Number One Classics. Le colonne sonore non mancano mai e il film City of Angel con Meg Ryan e Nicolas Cage è sicuramente uno dei miei film preferiti. Lui un angelo innamorato che rinuncia all'immortalità per lei. E poi, puntini, puntini, puntini, non ve lo racconto. Nella colonna sonora il pezzo migliore è sicuramente Iris dei Goo Goo Dolls, che ottenne parecchi riconoscimenti ed è uno dei pochi brani ad aver utilizzato il mandolino. Se non avete visto il film, rimediate. Io sono Lilly e Number One Classics continua con i Brothers Johnson e Stomp.

La musica funk ha influenzato molti artisti e tra gli anni 70 e 80 i fratelli George e Louis Johnson hanno lasciato il segno. Stomp è stato uno dei tanti loro successi. Number One Classics torna tra poco, state lì.

Keep on Jumping è un brano rifatto, remixato e campionato molte volte, ma solo l'originale del 1978 dei Music e la versione poi aggiornata nel 96 di Todd Terry con Martha Wash e Jocelyn Brown, anche lei dei Music, hanno raggiunto il primo posto nella classifica americana. Solo la musica che ha fatto la storia ogni sera qui nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e il viaggio continua con Music and Lights degli Imagination. Era il 1982.

Radio Number One, ogni sera dalle 22 per 60 minuti la voce è quella che diamo alla musica più bella degli anni 70, 80, 90. C'è di tutto per tutti i gusti e questo è quello che vogliamo dalla musica che ha fatto la storia. State ascoltando Number One Classics.

0: Noi ci salutiamo, io sono Lili, una donna al volante, scendo, parcheggio e vi aspetto domani alle 22, sempre qui, e a tutti buona serata. Number one classics.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi tu.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Follow.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vinci i biglietti dei concerti

0: 26 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Noise, il suono della notte su Radio Number One.
1: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
2: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
3: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
4: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
2: Ma chi è questo, scusa?
4: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
3: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
4: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.